Sasha Samba. Siamo anche Tony da Casale Monferrato. Lello e Rossello invece ballano con noi da San Giuseppe Vesuviano. E poi Alessandro e Fabiola dice: i nostri vicini di casa non vorrebbero dormire, ma ascoltando la vostra musica non è possibile. Giusto così. Le 2:02, questa RTL 102.5 è la

musica, la musica, la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Set. Yes. Salutiamo Lello e Rossella. Questo li ho già salutati.

Tina. Le 2.13 suona ancora forte la discoteca nazionale anche questa notte su RTL 102.5. In console tu Giallo

Bellissimo, al 378-378-1025 è arrivato un messaggio da una testimone invitata a un matrimonio, dice: ringrazio i miei amici che hanno deciso di celebrare le nozze con 50 gradi all'ombra. Ma dove? Dov'è che ti trovi? Va bene, va bene. Salutiamo anche l'Avi che vorrebbe mettere la TV a canale 36, volume a pallettoni, però il vicinato poi si lamenta, giustamente. Mettiti le cuffie, no? Salutiamo anche Roast Beef alla Gran Palma e Las Canarias. Jessica e Joe stanno ballando con noi. Balla anche DJ Pierre, Rabbit, Isola delle Femmine.

che si mettono a disposizione degli amici e non bevono per così tornare in tutta sicurezza dai locali. C'è un messaggio per Alberto, guidatore Astemio, di ritorno dalla festa del vino di Casale Monferrato.

and Steven. E poi Daniele Spina, anche lui è un DJ ed è della zona di Palermo, dove ci seguono davvero con tanto affetto. Ancora dalla provincia di Bergamo invece, Valbondione per essere precisi, c'è Pietrone, il panettiere di Valbondone, capito? Pietrone, il panettiere di Valbondione. E poi Marcello, di Non Solo Panelle di Marsala. Tutta notte aperti con RTL 102.5.

0: go.
1: Salutiamo Fabio che è in uscita dal pub Ginos di Vasto Marina a Chieti. Fabio è uno che gira tutti i bar di Chieti e provincia, quelli belli, quelli che sono connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5.
2: Ciao Andrea, e io Jack the Sabbath, come ogni sabato notte qui da Capo Vaticano siamo a Santa Maria al Sunrise Bar, siamo qui al bancone con Christian, Salvatore, Simone.

0: Ciao, c'è Mr. DJ Sautofao.
1: Yes, yes, ciao. 378-378-1025. Vai. Ancora mezz'ora con il ritmo che unisce l'Italia alla discoteca nazionale ogni sabato mezzanotte 3. A chi ha la radio stasera?

Anno Maurizio, da parte di Stefano e Fabrizio, Soriano nel Cimino. 378-378-1025. Ancora un quarto d'ora con la Discoteca Nazionale.

0: Come no? Forse no, forse no. Ciao Tony, ce l'ho scritto per contratto, devo salutare Tony di Casale Monferrato.
1: Ciao amici, buonasera a tutti, sono Renzo, cameriere. Finisco adesso il servizio, vi auguro una buona serata a tutti e una buona nottata, sempre con RTL che ci tiene compagnia. Ah.
0: Ciao bello, grazie per il tuo messaggio al 378-378-1025. Salutiamo anche Davide e Vanessa che ballano con noi

De Bologna, sempre a quest'ora arriva, alla fine della discoteca canzone arriva lei, Sofia da Bologna. Fa piacere Sofia, sto scherzando. Non te preoccupe, vamo!

Il resto del mondo è quello di RTL 102.5. Accade tutto a mezzanotte di ogni sabato, che in realtà sarebbe a mezzanotte di domenica, perché in senso a mezzanotte è a cavallo, però finché non andiamo a dormire è sabato, no?

0: È la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5. Siamo anche per questa settimana giunti al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale, che torna puntuale fra 7 giorni. Naturalmente grazie a Mr. DJ Sautufao, a voi per i tanti messaggi che con tanto affetto ci mandate, sia testuali che vocali. Il mio prossimo appuntamento è invece per stanotte a mezzanotte, insomma domani con i, o stanotte, insomma in ottamboli. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No. Ciao!
1: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Piatto, in provincia di Biella, sono quasi le 3.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Ragazzi, guardate il TG dopo, è il messaggio che il 13enne che venerdì ha accoltellato la sua insegnante in una scuola romana ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissimi, e spunta anche un video dell'accaduto. Intanto il ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha deciso di premiare lo studente che ha bloccato il 13enne. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno di Riyadh contro di noi. Lo sostiene un funzionario del governo degli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Nelle scorse ore gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e alcuni impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu. Saranno celebrati lunedì invece i funerali di Alessandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Siamo al calcio. Lazio, Roma, Inter in vetta alla classifica dopo le partite del sabato di Serie A. È finita 2-2 tra Roma e Inter nel big match della quinta giornata. La Lazio ha vinto a Venezia 2-0. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1. A Udine, Cagliari batte Udinese 1-0. Gli europei di pallavolo, l'Italia di De Giorgi a caccia dei quarti. Oggi a Torino gli azzurri sfidano negli ottavi la Danimarca. È tutto anche per questa edizione. Ora diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che

0: per programmati interventi di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serra Valle Genova resterà chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Non ci sono per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Mi distruggi così.
4: Ma ho controllato l'ultima volta.
5: Mi sa di sì, eh.
4: Infatti. Siamo costretti.
5: Yes.

0: Buonanotte amici, buonanotte da tutta RTL 102.5, in questo caso dal programma A Cavallo. Come, non si è sentito bene, grazie. Ah, questi sì che sono due cavalli di razza.
1: Sì, di razza babba.
0: Esatto, signori, benvenuti. Questo è Malanotte No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro, a cavallo tra un giorno e l'altro. La colonna sonora del weekend italiano, della notte italiana naturalmente. Buona domenica a tutti, 20 settembre 3.04 e la squadra è quella della notte tra il sabato e la domenica. Andrea Tuzzo al microfono, la voce che avete appena sentito, il nitrito che avete appena sentito è quello di Manuel Bella. Ciao Manu,
1: ciao,
0: buonanotte.
1: La stalla al completo.
0: Meno male, hai controllato se c'è tutto, il
1: siamo
0: pieno,
1: tutti,
0: abbastanza.
1: C'è l'asino, c'è il cavallo, c'è il mulo.
0: È a posto così. Buonanotte anche a Diego, ciao Diego.
2: Buonanotte Andre.
0: Per la regia video. Amici, lo sapete, è facile, dobbiamo stare qui a dirlo? Secondo me sì. Che fa
1: sempre
0: bene.
1: Ripetersi è bene.
0: Bravo, fa sempre bene rinnovare un pochino la memoria che potrebbe essere difettosa, come nel caso mio, nel caso tuo, Diego un po' meno.
1: Abbastanza
0: Diego
1: compromesso.
0: Po' meno.
1: Diego meno compromesso. Neanche la, è più giovane.
2: Non voglio questa cosa. Anche la mia non è buona.
0: Anche non è buona. Allora. Siamo compromessi.
1: La
0: signori,
1: è compromessa.
0: Se volete essere compromessi come noi, è molto semplice. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete. Oppure 02 25 15 15. Amici, iniziamo. Power It.

0: che bella vita.
1: E che bella canzone, Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita. Iniziamo Malanotte No, amici, sono le 3:08 minuti e questo è periodo di matrimoni. Non so se ve ne siete accorti.
2: È settembre di solito, sì.
1: Beh, sì, periodo di matrimoni ce ne sono tanti, tantissimi i nostri veri normal people ci hanno scritto.
2: Si condannano a vita.
1: Eh sì. Cioè, più che altro quello che mi è venuto in mente è: preferite essere invitati o no?
2: No.
1: No.
2: Decisamente no.
1: No. Diego.
3: A me piace andare ai matrimoni.
1: Anche a me. Purtroppo.
3: Cioè, io mi diverto sempre un sacco.
1: Anche a me. E quindi, però, quando non vi invitano, no? Avete presente, no? I matrimoni, tanta gente, non si può invitare tutti.
2: No,
1: giusto?
2: Io, certo, giusto.
3: Okay. Allora, Andre, su questo ti devo dire una cosa che mi è successo a me.
1: Cosa è successo?
3: Hanno invitato tutta la mia famiglia tranne me. Te lo giuro, Andre.
1: Ma il motivo lo conosci?
2: Ma ti hanno dimenticato?
3: Il motivo era cavolaccio. Cioè, no, siamo in tanti.
1: Ma sul serio?
2: Siamo in tanti.
3: Sì,
2: okay.
3: Ci vediamo poco.
1: Mamma
2: siamo
1: mia,
2: in tanti,
1: incredibile.
2: Ci vediamo poco. È comunque una motivazione.
1: Ci sei rimasto male?
3: È un pochettino, sì.
1: Quello. Sì. Tu invece, allora.
2: A me è capitato, ma a me proprio non
1: ci rimani male, nemmeno.
2: Non me ne frega niente.
1: Faccio una domanda. Nemmeno quando la persona che si è sposata è un tuo amico.
2: Di solito chi si sposa ed è mio amico e mi conosce bene non mi invita a prescindere.
1: Ok. Se invece questa cosa non dovete. Ma tu ci hai mai tenuto a qualcosa? Intendo in generale.
2: Ma tante cose ci tengo, okay, ma non al matrimonio degli
1: altri. Ok, però ci.
2: E manca il mio che non l'ho voluto fare.
1: Sicuramente. Ma non ci tieni, magari non ci avresti tenuto a essere lì presente a un momento importante per loro. Dico una cosa al generale.
2: Sì, quello sì, ma magari okay, non perfetto. Il giorno del matrimonio, magari vivere con loro diverse serate, divertimenti, andare a
1: parco. Io invece ci resto male.
2: Ah, ok.
1: Io sono uno che ci resta
2: male. Io odio i rituali, ecco, di base il rituale per me è fastidioso.
1: Ci sta. Però, ad esempio, se dovesse capitarmi di non essere invitato a un matrimonio, magari di una persona a cui tengo, e mi è capitato naturalmente, ci resto male.
2: Ci sta.
1: Cioè, è una cosa che fa male.
2: Ma perché diciamo
1: me.
2: A te l'evento del matrimonio, comunque il festeggiamento di quella cosa lì ti piace.
1: Ma
2: ci
1: no,
2: tieni.
1: Lascia perdere. No, lo odio, persone.
2: Okay.
1: No, ma sono poco per le cose. Io voglio stare da solo, lasciatemi perdere. È il concetto
2: del
1: non ti ho voluto.
2: Non ti ho voluto.
1: Mi consideri perché magari mi inviti alla festicciola dopo. Ma non mi hai voluto
2: nel
1: lì.
2: Nel caso era una questione di budget, non, probabilmente.
1: No.
2: Hanno scelto
1: non
2: qualcun
1: mi
2: altro
1: hai voluto. Non mi hai voluto. Preferisco un altro rispetto a te.
2: Vista così
1: questa fa
2: sei,
1: male,
2: certo.
1: Questa
2: così,
1: fa male, sì. Io non ce la posso fare, fa male.
2: Vista così sì.
1: Sì. Che poi per carità, non andare ai matrimoni è anche bene, non devi spendere.
3: Ah, beh,
1: soldi.
3: Quella.
2: No, anche perché nel mio caso il primo problema di base è l'abbigliamento. Io non posseggo una camicia, non posseggo una giacca.
1: Ma non c'è problema. Quello ormai è superato.
2: Al matrimonio di mio fratello, di cui ero testimone, sono andato con piacere.
1: Sì. Meno male.
2: Io sono andato con un giubbotto di pelle. E per far contenta sua moglie, Elisa, che mi ha detto: per le foto, per favore, ti metti questa giacca. Ho messo la giacca
1: bravo.
2: Di mio fratello.
1: Oh.
2: L'ho messa per le foto e me la sono tolta subito dopo le foto.
1: Sei stato bravo. No,
2: no, certo,
1: l'outfit non è un mio problema, dato che, come dicevamo ieri, sottoscritto è lo speaker radiofonico meglio vestito d'Italia.
2: No, certo,
1: non so se
2: certo,
1: lo sapevi. Hai segnato sul
2: sì, l'ho segnato.

0: con la macchina da scrivere invisibile.
1: No, ma è negli annali.
0: Esatto, esatto. Va bene. Sì. Vabbè, quindi ragazzi, noi non ci sposiamo, quindi andiamo sul sicuro. È vero, quindi non dobbiamo invitarci, me lo confermate? Forse Diego. No, io mi sposo.
1: Tu ti sposi, oh. Giacomino si sposa.
0: Aspetta.
2: No, io vorrei sposarmi in realtà, però come si dice?
0: Pecunia, ecco. Manca la pecunia. Io invece mi sposerò e sarò costretto ad invitarvi.

0: Us, i Coldplay. 19 minuti dopo le 3 del mattino è arrivato un messaggio al 378 378 1025. Diego, immagino sia per te, nel caso mandaci l'invito. Quindi
1: riconosco anche il numero, tra l'altro.
0: Chi è?
1: Credo sia mia madre. Tra l'altro, cosa ci fai sveglia a quest'ora?
2: Ascolta la tua voce.
0: Esatto.
1: No, ma forse quindi... sta tornando da Napoli con mio padre, sono in macchina. Non lo so.
0: Li salutiamo, come si buon chiamano?
1: Aniel e Marinella.
0: Aniel e Marinella, buon rientro, amici. Vi vogliamo benissimo. Grazie per averci regalato questa meraviglia.
2: Insomma.
0: A tra poco. Grazie. A tra...

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.

settembre. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA.

0: intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Sì, questo potrebbe essere un balletto da fare a un matrimonio, volendo, quello delle Ketsain Animal. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, avete potuto ammirare le ragazze fare un ballettino che, ripeto, ai matrimoni si può replicare.
1: Sì, sì, dai,
0: si può replicare. Non è molto
1: tu
0: difficile.
1: Tu sei brava a ballare, perché io proprio
0: tronco e teso, come direbbe un mio caro amico, ma solo perché non mi va. Altrimenti sarei il più grande ballerino
1: del
0: mondo. È ovvio questo.
2: Io ballo,
0: che domande.
2: Ballo la musica che mi piace, però. Ma quella che non mi piace non riesco
0: ai
2: proprio,
0: matrimoni,
2: solo legno.
0: Ai matrimoni dove non vuoi andare, balli? Se ti capita.
2: Di solito la musica dei matrimoni fa cagare, nel senso.
0: Mamma mia, ma almeno ti fai due bicchieri e vai.
2: Devo ubriacarmi.
0: Comunque, posso dire?
2: Devo ubriacarmi.
0: Ti spacci come uno leggero, sei pesantissimo.
2: Assolutamente no. Vado, vado dove
0: idea.
2: Mi piace e dove voglio.
0: No, no, io.
2: Ieri sono andato a ballare.
0: Sì, sì, sì.
2: Con la musica che piace a me. E lì ballo dici.
0: Vedi,
2: ore.
0: Sei un po' pesante da questo punto di vista. Non sei leggero, non ti lasci andare, almeno sembra.
2: No, non sono scontato,
0: Diego,
2: è diverso.
0: Vabbè. Diego, tu invece ti lasci andare un po', balli dove
1: sì,
0: ti capita.
1: Sì, però sono proprio negato.
0: Anche
1: .
0: Io, però ci si diverte, chi se ne frega. Sì. Al 378 378 1025 ci dicono fondamentalmente che

0: affrontare ai matrimoni è quanto mettere nella busta. Poi
1: vabbè, quello dipende dalle tue possibilità. Dipende dalle
0: tue possibilità, perché se sei ricchissimo, va bene, e ti invitano a un matrimonio, non è che ci metti la busta 500.000 euro, capisci?
1: No, ma perché no?
0: È una questione di pesi. Io non so come uno ci si comporta. Io di solito mi baso: oh, ma tu quanto hai messo? Chiedo alle persone.
1: Io mi baso quanto ho a disposizione. Perfetto, okay, faccio regalo. Se non ho niente, non do niente.
0: Vabbè. Te l'avevo detto che sei pesante, lo confermi.
1: Molto coerente e preciso e deciso. Soprattutto deciso, chiaro. Ho la visione bellissima e chiara.
0: Pesante.
1: Di quello che voglio e quello
0: molto
1: che non voglio.
0: Pesante. Proprio,
1: ma infatti, chi la pensa come me.
0: Ci mancherebbe. Sì.
1: Cioè, anche per me è pesante.
0: Certo, abbracciatevi forte e tenetevi stretti.

0: Amica con Madame Annalisa, disco nuovo su RTL 102.5.
1: Abbiamo un messaggino.
0: A proposito di amici, mi pare, sentiamo.
1: Sì, sì, amici, amici.
2: Ciao ragazzi, siamo in quattro. Eccoli. Ascoltiamo sempre Radio RTL.
0: Bravi, bravi amici.
1: Amici,
0: sono
1: amici, amici, amici, amici.
0: E poi ti rubano la bici. A proposito della questione matrimoni, ci scrivono: ho soltanto due paia di scarpe eleganti e pochi vestiti per cerimonie. Io ne ho due, ma proprio ultimamente ne sono venuti fuori due. Ed è brutto rifiutare un invito.
1: No, l'invito non si rifiuta, diciamo, si spera nel mio caso che non arrivi.
0: E poi giustamente si chiede: non amo la confusione, i pranzi lunghi. Pranzi lunghi io li apprezzo. A me Mi piace essere seduto a tavola. Ah, ti siedi.
3: Vabbè, pranzo lungo sta di festa, no?
0: Esatto, è sempre bello il pranzo lungo. È chiaro che un pranzo lungo vestito come un pinguino è un po' più complesso, cioè perciò iniziano facilmente al terzo o quarto bicchiere di vino a volare via le cravatte. A fine serata arrivano in testa. Però domanda, io sono uno che tiene la cravatta o il papillon tutta la sera, sì. Anche la giacca. Sì. Non tolgo un cazzo. Niente.
3: No, cioè, la giacca.
1: Col cacca io sto a disagio per essere
0: tutto.
1: Per apparire.
0: Perché? Tengo tutto.
1: Perché cioè, soffrire per apparire?
0: No, non devo apparire di che? Stiamo tra persone che conosco, chi devo apparire?
1: Allora perché ti tieni in conto se ti dà fastidio?
0: Non mi dà. Chi ha detto che mi dà fastidio?
1: Ah, ok.
0: No, non ho detto questo. Ho detto è comunque più complesso. Ok?
3: È comunque più scomodo.
0: Esatto. Ma è una questione. Mi sono vestito così? Mi piaccio così? E così resto.
1: Poverino.
0: Non ci sta niente da fare. Ognuno ha le sue.
1: Ognuno ha le sue, certo.
0: Sì. Che cosa avrà Dua Lipa? Un sacco di cose, tipo tantissime. Be the one, Dua Lipa.
4: Say

0: the One, Dua Lipa su RTL 102.5.
1: Ok, Dua Lipa, you can be my only one.
0: Posso? Te piacerebbe.
1: Certo,
0: piacerebbe non solo a te. Esatto, non solo a te. Amici, 378-378-1025, lo sapete che preferiamo i vocali, magari... appena ritorniamo dalla pubblicità ne sentiamo un paio, oppure 02 25 15 15 ci facciamo una chiacchiera, ci raccontiamo un po' di cose e lo facciamo come sempre, come al solito vi risponde Manu e ci facciamo una chiacchiera.
1: Esatto, CDC.
0: Esatto, a tra poco, restate lì.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
15: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: lassù. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Stavamo parlando di matrimoni, le due cose si sposano. Meraviglioso errore, madre. No, no,
1: punti
0: vero,
1: di vista,
0: dai,
1: no, punti di vista.
0: No, no, no,
1: 9
0: no,
1: volte
0: no.
1: su 10 chi si sposa, poi si lascia, si divorzia.
0: 9 su
1: anni.
0: 10?
1: Sì, ormai dei tempi di oggi.
0: Dai,
1: sì.
0: No, 9 su 10.
1: Matrimonio
0: no.
1: È la tomba dell'amore.
0: Ma non è vero, ma non è vero. Dai, ma non devi,
1: dietro
0: non devi essere. Non devi essere. Lo so. Abbiamo detto che insomma c'è chi durante i matrimoni resta fedele al proprio outfit per tutta la cerimonia. E infatti, sentiamo. Ce l'abbiamo, Manu.
2: Io sono rimasta così dall'inizio alla fine, ero la sposa e i piedi alla sera erano un disastro perché ho ballato.
0: E infatti ha fatto bene, ci ha mandato anche una sua fotografia mentre balla al suo matrimonio col tacchetto, insomma.
1: Posso spezzare una lancia a favore dei matrimoni?
0: Anche
1: l'unica
0: due.
1: Cosa a mio favore interessante dei matrimoni è quando si trovano, nel caso donne singole, uomini singoli, nel senso, e lì ci si socializza e molte volte il matrimonio fa venire quella voglietta un po' alle singole, e quindi può capitare che nei bagni dei posti succedono delle cose così, come nei film.
0: E niente, con
1: quella è divertente. Non
0: con
1: è
0: Manuel bisogna andare sempre nel torbido.
1: No,
0: i bagni.
1: Ma no,
0: vabbè, hai detto i bagni,
1: il
0: subito
1: bagno,
0: torbido.
1: Bellissimo il
0: ma
1: bagno.
0: Vabbè, ci è arrivato un altro messaggio in questo momento. I furbi non si sposano.
1: Oh.
0: Aspetta.
1: Oh.
0: Che cosa intendi?
1: Ecco.
0: Perché ci scrivi i furbi non si sposano?
1: Io conosco donne furbissime che si sono sposate,
0: lasciamoli.
1: Anziani e
0: no,
1: cacciatrici
0: ma...
1: di
0: no. Perdonerai più che furbo. Utilizzerei altri aggettivi. Scegli
1: non
0: tu.
1: Sono sicuro. Scegli non sono sicuro.
0: Non lo so, non sono sicuro.
1: Io ho massimo rispetto per le cacciatrici di eredità.
0: No, io no. Con tutta l'onestà del mondo. Però sono curioso di capire che cosa intende questo very normal people. Intanto, Glorious, Andreas Johnson.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tendenzialmente sì, è vero, siamo soli. E c'è una categoria di persone a cui non piace stare in compagnia. O meglio, preferiscono le compagnie, quelle non troppo esagerate. Non, prima abbiamo letto il messaggio di questo Very Normal People, che a cui non piaceva essere in mezzo al macello, quindi le feste tendenzialmente.
1: O comunque deve avere un senso la festa, esatto. Altrimenti non ha senso.
0: Ad esempio, ci siamo confrontati fuori onda.

0: quanto pare io e Manu abbiamo la stessa idea. Cioè, se non ci va di andare a una festa, a un matrimonio, a dove ti invitano, noi semplicemente diciamo...
1: No. Oppure
0: non voglio venire.
1: Capita
0: non
1: di andare in un posto dove a un certo punto dico: ma perché sono qui?
0: Me e te ne vai, anche
1: senza
0: io.
1: Senza dar conto a nessuno.
0: Diego, tu sei uno che tendenzialmente va anche se non ha voglia, oppure perché per i matrimoni, ragazzi, è fondamentale, se non hai voglia è meglio non andare.
1: Il concetto è sopporti di stare in un posto che dove dici: dove ma non perché voglio... sono qua?
0: Esatto.
2: Dipende, dai. Dipende. Però al momento un po' sì, un po'
1: è giovane, giovane.
0: Però io e Manu a questo punto abbiamo un mentore che una volta ha detto una massima, in realtà è come si chiama? Paolo Sorrentino, il regista della grande bellezza, che ha fatto dire a Jep Gambardella, a Tony Servillo, questo:
3: la più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.
0: Eh sì, non possiamo perdere tempo a fare cose che non ci va
1: davvero
0: di fare.
1: Questo film, d'accordo. Quando ho visto questo film, io da lì ho iniziato a pensare: ma sai che forse anch'io penso così? E da lì a poco, oggi, sono quasi diventato così.
0: Io ti dico che questa frase anche a me ha fatto riflettere molto, e da quel giorno, se non mi va di fare una cosa, non mi sento più in colpa, come dovrebbe capitare a tutti. Se non vi va di fare una cosa, non sarà mica una tragedia non andare.

0: Tragedy, Bee Gees. Ce la fai un attimo?
1: Tragedy.
0: Perfetto, perfetto, signori. Anche la prima ora di oggi è andata. Tranquilli, ce ne sono altre due, tra poco. Anche a Bulgaro Grasso in provincia di Como sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Gli Houthi rivendicano di avere colpito obiettivi sensibili a Riyadh e alcuni impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu, dopo le esplosioni registrate nella notte scorsa nella capitale del regno in risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di attaccare la capitale. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani hanno anche dichiarato di non essere in guerra con l'Italia dopo che è stato colpito un nostro caccia nella base aerea di Taif. E l'alto rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas, ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Lo si apprende da fonti europee, secondo le quali Kallas invierà ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione. Le ronde di Rozzano in provincia di Milano e i carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Le indagini si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti a un uomo di origine marocchina. Il calcio, 3 in vetta dopo le partite del sabato di Serie A, Roma, Inter e Lazio. Pari all'Olimpico, 2-2 tra giallorossi e nerazzurri, mentre la squadra di Gattuso ha vinto 2-0 a Venezia. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1, a Udine invece il Cagliari ha vinto 1-0 con l'Udinese. Oggi si giocano Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Non abbiamo al momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, amici, siamo tornati. Buonanotte ancora, buona domenica 20 settembre, 4 e 4 minuti. Questa è RTL 102.5. Il programma è Malanotte no, il programma a cavallo. Esatto, tra un giorno e l'altro. Sapete come fare questo programma? Molto semplice, 378-378-1025. Voi direte, ma come fare questo programma? Sì, lo fate voi, principalmente no, con i vocali, che preferiamo, oppure allo 02-25-1515. Ricominciamo subito, Manu, Power It!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su RTL 102.5. Non vorrei dire una stupidaggine, ma a proposito di matrimoni, Ernia si è sposato tipo ieri sera.
2: Tra l'altro, se non sbaglio, che Jake La Furia
1: era al matrimonio, certo.
2: No, ha celebrato qualcosa lui.
1: Esatto, forse ha celebrato il matrimonio di Ernia. C'era Ciro, che è un caro amico che saluto.
3: E allora?
1: C'era Mirko, Arcomi. Esatto, e poi nella canzone dice, vabbè, ne stavamo parlando, neanche a farla apposta, nella canzone dice il Milan gioca stasera, è vero, perché stasera alle 20:45 c'è Milan-Lecce che chiuderà la giornata di campionato. E c'è un vocale a proposito di quello di cui dicevamo prima, sentiamo.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno Manuel,
1: buongiorno.
4: Grande Diego, buongiorno. Avete appena raccontato una cosa nella quale mi ci rivedo in pieno.
1: Ok.
4: Cioè, 3 mesi fa mio cugino Alessio mi invita al matrimonio, sono fidanzate di Roma.
1: Bene.
4: Si sposano a Roma, quindi.
1: Certo.
4: E il giorno prima, purtroppo per lui, avevo appena visto Come un gatto in tangenziale, nella quale c'è una scena che dicono: oh, questo non è un matrimonio, un sequestro di persona. Quando me l'ha detto, siccome siamo in tre, io, compagna e figlio, gli ho detto: guarda, se non mi inviti, mi fai un piacere, perché il costo dell'aereo, 2 giorni a stare via col lavoro, non posso proprio, ma il mio pensiero è stato proprio sequestro di persona della Cortellesi. Grandi, ciao.
1: Sì,
4: ragazzi.
1: Sì, ciao. Vedete, cioè, non tutti apprezzano gli inviti ai matrimoni, però per esempio mi è capitato di vedere le immagini del matrimonio, se non sbaglio, di Ernia, poi magari non è così, però per quello che ho visto mi sembra di sì, le immagini del matrimonio di questo mio caro amico, dove io non c'ero. È un po' triste.
2: E chissà come mai.
1: Mi dispiace.
2: Mancava Andrea Tuzio.
1: No, io sono triste perché non ci sono. Vabbè, non fa niente. Alla fine, come dice Alanis Morissette, è tutto molto ironico, no? È la vita in generale.

0: Shape of You. Buongiorno ragazzi da Santino Mugitore da Cremona e le Zucche. Siete sempre il numero uno.
1: Grazie.
0: Io ai matrimoni vado. Però direttamente al ristorante, salto la parte della chiesa.
1: No.
0: Lascio la moglie e poi vado direttamente al ristorante. Va bene ragazzi, ciao.
2: Io farei lo stesso. Io no. L'ultima volta che sono andato in chiesa sono dovuto uscire durante la cerimonia perché essendo cresimato, sono cresimato, non credo più a quelle cose. Mi portavano,
1: vabbè, non è che ci devi
2: mi
1: credere
2: facevo,
1: per...
2: mi facevo ridere le litanie, sì, okay, e quindi sono uscito per rispetto.
1: Va bene. Ognuno ha il rispetto che insomma. Va bene, a tra poco amici.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Styria Madonna, 25 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5. Ragazzi, veramente grazie per i messaggi. C'è gente che ormai ci dice: io vado in chiesa solo per i funerali. Grazie, è sempre bello. La felicità, la gioia, la positività che ci trasmettete. Ci dovrebbe essere un altro vocale, se non sbaglio. Manu, ce l'abbiamo?
1: Però i matrimoni ci si diverte anche. Io, per esempio, ricordo di una cosa che mi ha fatto veramente molto ridere. Cosa? Si è sposata una mia parente, si sposava a metà luglio, faceva un caldo torrido, si moriva. Io al mattino lavoravo, con il mio lavoro non potevo stare a casa, sono andato di pomeriggio a questo matrimonio, sono arrivato, okay. Io vi giuro, sono entrato, poiché tutti erano distrutti dal caldo, sono arrivato fresco come una rosa, con una maglietta e un paio di jeans, e mi sono trovato le mille euro di estetista e parrucchiera sciolti sui colli delle donne. Beh, a me veniva da ridere, però Giacomo da Cremona RTL anche mia.
2: Dai, soddisfazioni,
0: no, vabbè, dai. Ma allora, molte persone quando vanno ai matrimoni si conciano in un certo modo, spendono dei soldi perché amano magari anche presentarsi in un certo modo, massimo rispetto.
2: Ognuno
0: ad esempio
2: fa quello che gli fa, quello,
0: esatto,
2: bene.
0: Ad esempio io ci tengo a vestirmi bene ai matrimoni, mi piace mettere,
3: io invece ci provo,
0: vabbè, però è già tanto, ci sono persone che manco ci provano.
2: Io mi vesto comodo.
0: Massimo,
2: per me bene e comodo. Che poi bene. Sia bello da vedere, non mi interessa.
0: Va bene, per carità. L'importante è che stai bene.
2: Esatto.
0: A me piace, ad esempio, vestirmi in un certo modo, mettere, come dicevo prima, cravatta, papillon, giacca, tutto il
2: da
0: tempo.
2: Da manuale.
0: Non si toglie mai. Però effettivamente Giacomo ci ha fatto riflettere su una questione molto interessante.

0: Ultimo, tutto 35 minuti dopo le 4 del mattino. Manu, andiamo avanti con un vocale se ce l'hai. Mi sa sì, sentiamo.
1: Andrea, Manuel, Diego, notte quasi giorno. Valeria, sì, buonasera. E anch'io cerco di declinare gli inviti dove non mi va di andare, ma non sempre, a volte è possibile, a volte bisogna andare per non far dispiacere. A proposito di matrimoni, a me piacciono molto i matrimoni.
0: Anche
1: al mio erano 150 invitati. Mia mamma ha fatto il botto. Ciao, bellissima giornata a tutti. Bacio, bacio, bacio, Valeria da Monastier.
0: 150 invitati.
2: Quindi la mamma pagò, mia mamma ha fatto il botto.
0: Evidentemente. Vabbè, vabbè, però di solito i matrimoni ci si mette un po', si mette un po' i soldi insieme. E...
2: 100 e passa invitati, solo di cene. Ragazzi, se anziché fare tutto questo ricevimento, ve li mangiavate in un viaggio, sarebbe stato molto più bello.
0: Faccio un esempio. Il mio, sì, io ad esempio, quando mi sposerò, farò. Ah, presente, quando si dice faccio una cosa piccola, faccio veramente una cosa piccola. Cioè, quando mi sposerò, evidentemente in comune, da un, quindi in maniera laica, e non ci sarà nessuno. Non voglio nessuno.
2: Poi te la godi.
0: Nessuno,
2: tutto il tempo che vuoi. Cioè,
3: neanche mia moglie.
2: I testimoni.
0: Quella, per, quella purtroppo per
2: testimoni,
0: forza.
2: I testimoni. La
0: quello per forza. I genitori e veramente chi ci tiene.
2: Come fatto,
0: chi ci tiene?
2: Come ha fatto,
0: io dirò, ragazzi,
2: David.
0: Chi ci tiene?
2: David ha fatto così. David
0: Poi civile. Festa? Non lo so. Prima vorrei andare un paio di settimane fuori dalle balle, io e mia moglie fuori dal nulla, poi tornare e vediamo se mi va, faccio una festa. Se no, no. Cioè, questo è quanto. Va bene, amici, continuate pure. 378 378 1025.

0: Priceless, Maroon 5, e su RTL 102.5 parlavamo di quanti, magari quanti soldi mettere all'interno di una busta. No, a proposito di senza prezzo. Non c'è un prezzo, non c'è un valore. L'importante è la gioia. No, nessuna gioia quando
1: pensavo
0: si mettono
1: l'importante
0: i soldi.
1: È metterli, poi
0: beh, quello è sì, soprattutto per i per il marito, per il marito e la moglie.
2: Il discorso regali sarebbe una di aprire una discussione.
0: Perché?
2: No, perché i regali vanno fatti quando sentiti, col cuore.
0: Beh,
2: se
0: certo.
2: Vanno fatti per... non lo so.
0: Però se ti invitano, mi sembra il minimo,
2: no, certo,
0: dai.
2: Certo, certo.
0: A tra poco, amici.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: vita.
1: Casini, Marrakesh e Guè su RTL 102.5.
2: Non è uno spot elettorale.
1: No, no, no. Stavamo, no, ormai dove più, Pier Ferdinando che salutiamo. E dicevo, non so se avete letto, dato che stiamo parlando di matrimoni, l'altro, nella giornata di ieri, mi è capitato di leggere questa cosa. Va in auto al suo matrimonio e fa un incidente. Praticamente ve la spiego. Nella zona di Cremona, ok, c'era il lo sposo che era in clamoroso ritardo. Di solito
2: è il contrario.
1: È il contrario. E va anche bene. Non se si supera l'ora di attesa. Qua, okay. Anche questa è una piccola parentesi che possiamo aprire. Cioè, qual è la tolleranza del ritardo della sposa? Sopra l'ora, secondo me, siamo nella follia più totale.
3: No, dai.
1: Lasciare un'ora alla gente così perché, è una follia.
2: Anche perché un'ora di attesa, un'ora di litania.
1: Figuratelo. Però in questo caso era. Poi quella è un'altra parte. In questo caso lo sposo era in ritardo. Allora chiede evidentemente a chi lo stava accompagnando, forse probabilmente il testimone, perché di solito funziona così. Oh, mi raccomando, amici, amico, spingi che dobbiamo arrivare.
2: No.
1: Incidentissimo, brutto, eh?
2: Sono fatti
1: sto
2: male.
1: Vedendo. No.
2: Per fortuna.
1: No. Però... tutti illesi, sono andati in ospedale, però lui ha detto quando è arrivato in ospedale: signori, io devo uscire, devo andarmi a sposare. Signori, si è sposato lo stesso. Applausi.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio su RTL 102.5. Manu, a proposito della storia che abbiamo raccontato prima, verissima, accaduta l'altro ieri, cioè ovvero stavamo parlando di matrimoni ed è venuta fuori la notizia di questo sposo che ha fatto un incidente mentre andava al suo matrimonio, evidentemente per fretta. È andato in ospedale, ma poi si è sposato lo stesso. È arrivato un filo in ritardo, però
2: è arrivato.
1: Sentiamo.
3: A questo sposo che è arrivato in ritardo per colpa dell'incidente, immagino che la sposa avrà detto subito qualcosa, ha messo le cose in chiaro del tipo: è colpa tua, non farlo più.
1: Vabbè ragazzi, adesso poverino, che doveva fare?
2: Saranno stati avvisati mentre erano in pronto soccorso?
1: Beh, immagino di sì, ma poi che non guidava neanche lui. Che doveva fare?
2: Secondo me c'è stata preoccupazione da parte di tutti in quel caso.
1: Poi però una cosa: avranno fatto il test etilometro, roba del genere. Immagino
2: ma
1: di
2: tanto era
1: con
2: prima
1: incidente
2: del matrimonio, quindi erano sobri. Secondo me erano sobri. Cioè, beh, dopo.
4: Ma se si inizia il giorno prima,
2: vai ciucca a sposarti.
1: Ma no, ma senti.
2: Oh, liberi.
1: Io personalmente ho dovuto buttare sotto la doccia il mattino del matrimonio, il mio migliore amico.
2: Ma c'è stato un addio al celibato?
1: No! Siamo andati semplicemente a bere una birretta nel pub dove andavamo sempre da ragazzini.
2: È una birretta.
1: Chiedimi com'è andata a finire.
4: Una notte da leone.
1: Esatto, amico! Disastro inenarrabile. Vabbè, ma può succedere, può capitare. Speriamo che per loro non sia andata così. Va bene. More Than This su RTL 102.5 Rocks Music.

0: More Than This a chiudere la seconda ora di Malanotte. No, amici, ci fermiamo, tranquilli, voi restate lì che abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Anche a Monte Galdella, in provincia di Vicenza, mancano 40 secondi alle 5.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Sono state trovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Le due mancavano da ieri sera dopo che il padre le aveva lasciate dicendo loro di tornare a casa, ma a rientro non le ha trovate. Interrogata in caserma la donna cinese nel cui negozio sono state rinvenute le piccole. Ragazzi, guardate il TG dopo. È il messaggio che il 13enne che venerdì ha accoltellato la sua insegnante in una scuola romana ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissimi. E intanto spunta anche il video dell'aggressione e il ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha deciso invece di premiare lo studente che ha bloccato il 13enne. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno di Riyadh contro di noi. Lo sostiene un funzionario del governo degli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Il calcio finisce 2-2 tra Roma e Inter nel big match di ieri e la Lazio, vincendo 2-0 a Venezia, raggiunge giallorossi e nerazzurri in vetta alla classifica. Pari tra Bologna e Torino 1-1, a Udine il Cagliari ha battuto l'Udinese per 1-0. E si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Alessandro Mazzola, lo storico capitano dell'Inter, morto la notte scorsa dopo una lunga malattia. Aveva 83 anni. È tutto per questa edizione, ora le notizie sul traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Non ci sono per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5 e 3 minuti di domenica 20 settembre, terza ed ultima ora di Malanotte No, il programma a cavallo. Eccolo qui.

0: tempo.
1: A cavallo tra un giorno e l'altro è venuto fuori che parliamo di matrimoni in maniera del tutto casuale, come
0: e
1: succede spesso.
0: Sì, ormai
1: è mattino presto,
0: ma la frase era molto marzugliana.
1: Hai ragione. Stavo parlando di matrimoni e ieri si è sposato Ernia, che abbiamo anche suonato, ne abbiamo parlato. Tu hai detto: ma mi pare che Jake La Furia ha officiato un matrimonio. Sì, esattamente quello di Ernia con Valentina Cabassi.
2: Ma l'ha rappato?
1: Quindi, l'ha rappato. Aspetta, senti, aspetta. Butta giù.
3: Ma sei sicuro?
1: Vedi? No, non l'ha rappato. Questo è Jake La Furia che officia il matrimonio di Ernia e Valentina.
0: Quindi sta cosa che ogni tanto si vede nei film, che magari gente che non sono preti o comunque
1: pubblici ufficiali
0: fanno, è fattibile. Deve essere, ci vuole una delega, immagino, ma è fattibile.
1: Immagino di sì, immagino che ci voglia una delega, ma tutti ti puoi far sposare. Sì, esatto.
0: Bello.
1: Esatto. A questo punto, se qualcuno te lo chiedesse
0: di fare il
1: l'officiante.
0: Beh, l'officiante come un po' per il testimone.
1: Laico, laico, chiaramente.
0: Come un po' per il testimone, nel senso, se ci credo nella coppia, se li conosco, so che cioè, quelle persone che conosciamo dalla vita sono fatti l'uno per l'altro, lo sai. In quel caso avrei piacere. Nel caso di cose un po' più border, di cose un po'. Lì non lo so.
1: Io una volta. A me una volta è stato chiesto di leggere a un matrimonio. In realtà mi è stato chiesto di leggere a più matrimoni. Proprio perché. Per tanti anni ho letto a teatro, quindi so leggere. Vabbè. Mi è stato chiesto di leggere, ma io dovevo scegliere il pezzo per loro due. Non farò capire chi sono, perché tanto ho letto a tanti matrimoni. Ho letto una cosa cattivissima.
0: Oh, una delle cose che dei canovacci che c'erano da seguire.
1: No. Dato che uno dei due sposi era possessivo, geloso, tutto quello
0: brutta,
1: che non dovrebbe esistere nell'amore, perché ricordiamo, come diceva Shakespeare, che la gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre.
0: Nessuno possiede nessuno, solo
1: corretto,
0: te stesso.
1: Sei
0: corretto, più libero di decidere corretto. Per te stesso.
1: Ho
0: altri,
1: letto
0: no.
1: Una roba lunga in cui uno dei due, quello geloso, ha sofferto come un pazzo.
0: La verità ti
1: fa male, lo
0: sa.
1: 378 378 1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: Justin Timberlake nel primo mattino di RTL 102.5.
1: Avrei voluto farlo io sto disco.
0: È bellissimo, ragazzi. Vabbè, ma Justin
1: e Timbaland, ragazzi, ci dovrebbe essere pure.
0: Non si batte Justin Timberlake. Abbiamo parlato della questione matrimoni, del tipo che si doveva sposare a Cremona, che ha fatto un incidente, era in macchina con i testimoni, ma per fortuna tutti in ospedale, ma tutti salvi, si è sposato lo stesso. A proposito di questo abbiamo un vocale, giusto Manu?
1: Sì, sentiamo. Nunzio.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Nunzio, ma lo sposo non ha capito che poteva essere un segno premonitorio e non doveva sposarsi. Un abbraccio.
0: Dovete sapere che questa cosa mi ha fatto ricordare una... Allora, i segni che arrivano chissà da dove.
1: A volte sembra che arrivino dei
0: segni. A volte sì.
1: Ma magari siamo noi che li pensiamo.
0: Esatto.
1: Tali, però.
0: Vedi, per esempio, qui c'è stato un incidente, un problema meccanico, tecnico, quel che è con la macchina. Mi ha ricordato un momento legato al mondo del calcio. Voi dite che c'entra? Adesso ve lo spiego. Ve lo ricordate Taffareo, portiere del Brasile, campione del mondo 94, ha giocato in Italia con la Reggiana.
1: No, no, ho visto quella partita e mi sono addormentato durante la partita.
0: Esatto, la finale del campionato del mondo del 94.
1: Brasile,
0: in porta del Brasile c'era Taffarella. Io giocavo in Italia, ho giocato a Parma anche. Nel settembre del 2003, leggo, ma me lo ricordavo ma sono andato a leggere, mentre stava raggiungendo Empoli per effettuare il primo allenamento con il club toscano che l'aveva acquistato, la sua auto ebbe un guasto meccanico. Taffareo, uomo molto religioso, interpretò questo episodio come un segno divino e decise non solo di non firmare più con l'Empoli e quindi di non allenarsi e di non giocare con l'Empoli, ma addirittura di ritirarsi dal mondo del calcio.
3: Mi sembra un po' esagerato.
0: Un filo.
3: Eh?
0: Vi leggo la sua dichiarazione. Chiedo scusa alla società e perdono a Dio, ma il guaio alla macchina mi ha fatto pensare, ho capito di aver chiuso con questo sport. Grande Taffareo, micidiale, indimenticabile. Anna White.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su RTL 125. Siamo ancora nel weekend e quindi passiamo The Weeknd. Tutto torna. A proposito della storia di Taffareo che abbiamo raccontato, quella famosa nel 2003 in cui stava andando in macchina ad Empoli per firmare con l'Empoli e giocare con l'Empoli, la macchina si guastò e lui prese quello come un segno divino, non solo non firmò con l'Empoli, ma si ritirò dal mondo del calcio.
1: Alla faccia della superstizione.
0: Esatto. Sentiamo un vocale a proposito.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: mi chiamo
0: buongiorno.
2: Danilo.
0: Ciao Danilo.
2: Sono di Palermo.
0: Bene.
2: Ma un'informazione riguardo il portiere che si è ritirato dal mondo del calcio per guasto all'auto.
0: Certo.
2: Ma se io ho un guasto nell'auto durante quando vado al lavoro.
0: Sì.
2: Mi dovresti ritirare e andare in pensione. Secondo voi l'INPS dà la pensione? Ma ci provo? Una buona giornata.
0: La buona giornata a te. Ho dei forti dubbi, non so voi.
1: L'INPS?
0: Si
1: dice che avremo la metà di quello che guadagneremo nell'ultimo stipendio, più o meno. Come pensione, si dice. A meno che uno non abbia cose integrative, si dice.
0: Aspetta un attimo. Ma noi che siamo addirittura ex Empals,
1: no,
0: cosa
1: ciao.
0: Succede?
1: Ciao ragazzi, ci hanno fregato alla grandissima.
0: Vabbè signori,
1: ma alla grandissima, mia mamma non c'è la pensione e anche lei è ex
0: Allora
1: Empals.
0: Facciamo così,
1: vedi te.
0: andiamo a chiedere la questua.

0: Sun. Sì, Moving to the Sun, però la questione è molto semplice. Quando usciamo da qui non c'è più il sole, cioè non vediamo più la luce. Usciamo da qui che è ancora buio. Perché comunque
1: le giornate.
0: Sì, è molto triste questo. Da un lato, dall'altro no, perché vuol dire che intorno alle 5 inizia a fare buio e quando devo venire qui in radio alle 6 posso andare a dormire tranquillamente e vivo davvero solo con la luce del sole.
1: Ok,
0: perfetto.
1: Io onestamente l'unica cosa che mi dà fastidio quando esco da qua e tornare a casa è il perché appunto l'alba avviene nel momento in cui arrivo in una strada lunga e mi arriva tutto.
0: Ah, è bello però.
1: E no, da luce non vedo niente.
0: Ho capito.
1: L'unico disagio è quello, però.
0: Mettiamo un vocale, Manu, per capirci, quello è un po' più corto, grazie.
2: Di tutti gli scherzi che si possono fare, quello di leggere una cosa cattiva a uno dei due sposi penso sia il migliore. Complimenti.
0: Grazie.
2: Più di quello che abbiamo fatto io e i miei amici a un mio amico, logicamente, che si sposava qualche anno prima era di conoscere la sposa, è andato in vacanza a Cuba. Ci siamo presentati con un altro pitturato di nero con in braccio un ciccio bello nero. Sì, il tuo però è più bello.
0: Che stupidi che siete. No, vabbè, il mio non era, lo sai, uno scherzo in realtà. Io l'ho fatto apposta.
1: Vabbè, certo.
0: Sì, volevo lanciare un messaggio a uno dei due.
1: Ma era uno dei testi disponibili.
0: Esatto, tra l'altro. Nelly Furtado.

0: Seal, Karol G, Bruno Mars, New Hit su RTL 102.5. Un saluto da un altro iscritto IMPS, ex Empals, un DJ di ritorno da dove secondo voi? Da un matrimonio. È la giornata dei matrimoni, amici, evidentemente, più che altro è il mese. Mi pare che i mesi in cui ci si sposa di più sono maggio e settembre. Mi sbaglio? Maggio e settembre
1: io
0: dovrebbero essere i mesi.
2: No, non sono esperto neanch'io, però di solito settembre. Perché
0: dai,
2: c'è ancora quel caldino, ma non è troppo.
0: Perché quelli che si sposano ad agosto hanno un girone all'inferno dedicato soltanto a loro. Va bene, amici, manca ancora mezz'oretta. 378 378

0: Sign of the Times, Harry Styles, il segno dei tempi su RTL 102.5, manca una ventina di minuti alla fine, ma noi abbiamo un appuntamento fisso con Michela, mia compaesana, commovente compaesana, che tende a fare tardi a lavoro e ogni giorno ne ha una. Vediamo cosa è successo oggi, anzi sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono buongiorno. Sempre io.
0: Grande Michela.
1: Oggi ho dimenticato la camicia a casa,
0: ecco,
1: e quindi secondo me non posso lavorare, anzi non ci vado proprio più, neanche più in ritardo, non ci vado, basta, non ci vado più. Buongiorno, ciao.
0: Oggi negazionista Michela, oggi non ne vuole sapere.
2: È un segno.
0: Bravo, segno dei tempi, segni divini, segno che Michela evidentemente, avendo dimenticato la camicia,
3: vuole cambiare lavoro.
0: Probabile. Possibile, eh? Michela, non ti far buttare giù dalla camicia, figurati, te ne daranno un'altra.

0: su RTL 102.5. Manu, se non sbaglio, dovresti avere un vocale.
1: No,
0: giusto? No, lo sentiamo dopo. Lo sentiamo dopo, non c'è problema. Tanto abbiamo poi l'ultimo. L'ultima possibilità di sentirli dopo la pubblicità.
1: Siamo in ritardo spudorato, però
0: ma se sono tanti, che dobbiamo fare? Ci proviamo. Quindi... se volete partecipare proprio per l'ultimo quarto d'ora, 378-378-1025, vocali, grazie.
1: Tutti quelli che riusciamo li mettiamo.
0: Mi raccomando, non troppo lunghi, altrimenti non riusciamo a sentirvi. Va bene? Mi raccomando, restate lì, a tra poco.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: splendida voce di Skin. Questa era Purple.
1: Me la rifai?
0: Fantastico. Assomigliano un po' ai Bee Gees, ma va bene.
2: Sì, il mio falsetto è sempre quello.
0: Prima abbiamo sentito Michela, una fissionata della nostra trasmissione, che ogni mattina ci dice come mai fa tardi. Ci ha mandato un vocale anche prima.
2: Oggi ha proprio previsto il suo licenziamento.
0: Sì, per la camicia. Michela, per favore non ci abbandonare. Oramai dedico l'ultima mezz'ora del programma per ascoltare i tuoi ritardi. Michela, sei tutti noi. Ci è arrivato questo messaggio. Ci ha mandato anche un vocale adesso. Sì. Manu.
2: Ma quello di Michela.
0: Michela, proprio adesso è arrivato. Provo a chiederti, lo so, mi rendo conto. Se no lo faccio sentire io da qua, eh. Cioè, alzo il volume.
2: Si sentirà la porchia, però proviamoci, dai, proviamo, tiro sul volume, facciamo l'esperimento.
0: Aspetta un attimo. Facciamo esperimento.
2: Ce la possiamo fare.
0: Vediamo se ci riusciamo.
3: Allora, ragazzi, sono sempre io. Ho dimenticato la camicia e adesso c'è un brutto incidente.
0: Ecco qua.
3: Poco prima dell'hotel dove lavoro.
0: Visto?
3: Se non è destino questo,
0: vedi?
3: Ditemi voi.
0: Ha ragione.
3: Io non lo so.
4: Ecco. Michela scappa.
0: Sì, sì, è finita. Finita. Secondo me
2: è un caso.
0: Però lei la vede come.
4: No, uno era un segno. Due.
0: Esatto, bravo. Bravo.
2: Io vedo un segno.
0: Esatto.
2: Io vedo il caso.
0: Vabbè, ognuno vede due ciò che vuole. Sentiamo
2: il messaggio di Andrea?
0: Ah, sì, per chiudere la questione matrimoni. Maggio-settembre? Sentiamo.
5: Sì, amici della notte, confermo. Maggio-settembre, un po' di più settembre.
0: Vedi?
5: Che quante torte che ho fatto iniziali nella mia vita. Chissà se riuscirò a fare la mia. Bah, un giorno. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
0: Bella, Andre, grazie mille. Dai, che abbiamo quasi finito, amici. Intanto arriva Gaia. Questa è Bossa Nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati anche stamattina alla fine di questa trasmissione, amici, ma non possiamo andarcene. Non possiamo. No, direi proprio di no. Quindi, Millennium Hit? Millennium Hit, come al solito.
3: Sentiamo
2: in questo
3: la voce
2: caso,
3: di un chitarrista.
2: Da fai il bravo. Santana, Flor de Luna, Moonflower.

0: E vi abbiamo svegliato con un bel po' di chitarra, una delle migliori in assoluto. Carlos Santana
1: canta la chitarra.
0: In questo caso direi proprio di sì. Flor de Luna, Moonflower. Signori, abbiamo finito, quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille, Manu.
1: Grazie a te, Andrea. Per... ci sentiamo prossimamente.
0: Esatto.
1: Sabato prossimo.
0: Perfetto, per la regia radio. Grazie mille a Diego per la, quella video. Grazie,
2: ciao,
0: Diego.
2: Andre.
0: Ciao, ciao. Domani oppure no?
2: A domani.
0: A domani, perfetto. Subito dopo di noi ci sono le ultime news con Max Vigiani, già pronto per Fiorentina-Napoli, giusto? Mezzogiorno e mezza, Max.
3: Sarò a Piacenza, quindi forse non riesco a vederla.
0: Aia. Oh. Vabbè, forse è meglio così, chi lo sa.
1: Beh, l'ultima volta che ha vinto il Napoli, l'hai vista la partita?
3: Io le vedo tutte quante.
0: Quindi staremo a vedere. Sapremo con chi prendercela nel caso dovesse perdere il Napoli. Bene, signori, abbiamo finito. L'appuntamento con noi è rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Buona domenica, ciao.
1: Ciao.
0: Anche a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, sono le 6 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 20 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani. Si è alzata la tensione in Arabia Saudita, gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili nel paese, intanto hanno mandato anche un messaggio all'Italia. Alessandra Giannoli.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi? Così funzionari degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, dichiarazioni rivolte al nostro paese che arrivano dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un jet italiano. Gli Houthi nelle scorse ore hanno lanciato missili e droni su diverse città dell'Arabia Saudita, alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale e il suo aeroporto con gravi percussioni sul traffico aereo. Intanto si continua a combattere nel sud dello Yemen, gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di porre fine all'escalation militare.
3: Cambiamo argomento. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Interrogata in caserma la donna cinese nel cui negozio sono state trovate le piccole. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Il messaggio che il tredicenne che venerdì ha coltellato la propria insegnante in una scuola romana ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissime. È spuntato anche il video di quanto accaduto. Il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, intanto ha deciso di premiare lo studente di origine congolese che ha bloccato il tredicenne. Siamo allo sport, il calcio, Lazio, Roma e Inter in vetta alla classifica dopo le partite del sabato in Serie A. Andrea Salvati.
6: La sfida dell'Olimpico fra Roma ed Inter finisce con un pareggio 2-2 il finale, con i primi 45 minuti tutti di stampo giallo-rosso, con la squadra di Gasperini che lo chiude in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Manu Koné, e poi l'Inter che invece cresce nella ripresa e trova il pareggio con una doppietta di Lautaro Martinez. Vince ancora la Lazio 2-0 in serata sul campo del Venezia. La squadra di Gattuso raggiunge così al primo posto in classifica proprio Roma ed Inter. Vince il Cagliari 1-0 sul campo dell'Udinese con una rete di Daniele Maldini, pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La domenica si apre alle 12.30 con la sfida di Firenze fra Fiorentina e Napoli, alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus e Atalanta, per chiudere alle 20.45 con Milan Lecce.
3: Le 6 e 3 minuti, tra qualche istante dopo il nostro giornale orario.

0: Inizierà Non Stop News. Buongiorno e buona domenica, Barbara Sala.
1: Eccoci qua, amici e amiche, buongiorno. 0225 1515. Avete sentito che questa estate è esplosa la moda? Ogni tanto se ne parlava, ma quest'estate sembra essere diventata davvero una mania dei ristoranti che non accettano bambini, magari in un determinato momento, solo a cena, magari in un determinato giorno. Però si è tornato a parlare di questi, di ristoranti, di strutture. Esistono anche dei villaggi turistici solo per adulti, che detto così sembra una roba a luci rosse, in realtà è semplicemente una struttura che non accetta bambini, non ha l'animazione, insomma soltanto persone adulte, per garantire evidentemente la tranquillità. Voi accettereste di andare in un locale di questo tipo? Ci siete andati? Che ne pensate? Se avete figli, come guardereste un ristoratore che vi dice no, io i bambini non li accetto? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Italia, nelle prossime ore cielo sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio però sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco possibili sull'Appennino meridionale e poi anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale. Altrove tempo stabile con clima estivo durante il pomeriggio. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 del 27 novembre rimarrà chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panicale in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: In questo istante, buongiorno amici e amiche di RTL 102C. Troppo di buon umore,
6: mamma
1: dici?
6: Mia, ma che cos'è questa energia? Forse un'interferenza? Siamo noi?
7: Auguri? Cos'è?
1: Auguri?
7: Ma come auguri?
1: Auguri a chi?
7: A chi? Ma come ti permetti? Manuel Bella, come ti permetti?
1: Ma è Diego compleanno Barbato, di qualcuno?
7: Come vi permettete? Ma per favore,
6: Avvisateci, non
1: no,
6: ci fate fare brutte figure.
1: Cioè, nel senso, nel mondo sarà il compleanno di qualcuno.
7: Vabbè, adesso,
1: di noi no. Era l'unico effetto che aveva caricato lì, evidentemente.
7: Vabbè, è andata così.
1: Un tempo c'erano gli applausi, c'era Snoop Dogg, è un po' che non riassumiamo. Esatto, è un po' che non riassumiamo il buon Snoop Dogg. Va bene, comincia Non Stop News.
6: Eccolo!
7: Ma perché la domenica mattina non è va bene rilassarsi, però ecco, fino a un certo punto, oh, non lo so.
1: Così siamo svegli ufficialmente,
7: vabbè,
1: dai.
7: Più o meno.
1: Grazie a Manuel Bella che è in regia in radiovisione, sta schiacciando un po' di tasti. Grazie anche a Diego Barbato che si trova in regia a Roma. Che abbiamo? Così salutiamo tutti e pareggiamo subito i conti.
6: Abbiamo Andy Ceccarelli.
7: Buongiorno,
1: grazie,
7: Andy.
1: Buongiorno.
7: Ma non fa il compleanno, non fa il compleanno, vabbè, così come non fa il compleanno nemmeno Barbara Sala. Buongiorno.
1: Buongiorno Ludovica Marafini.
6: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro.
7: Allora, questa mattina linea diretta come sempre con voi fino alle 7, il telefono è sempre il solito 0225 1515. Parliamo di dei cosiddetti ristoranti child free, ambienti child free, perché poi sapete ci sono gli alberghi, poi ci sono gli stabilimenti balneari,
1: sì.
7: Quest'estate se ne è parlato un sacco, no? Questi posti che dicono guardate, può venire chiunque tranne i bambini sotto una certa età, no.
1: Esatto, è vero, perché poi non necessariamente solo adulti o solo maggiorenni, basta che insomma non siano proprio ragazzini piccoli per una serie di motivi. Sapete che vi dico? Che in certi momenti della mia vita un posto senza bambini io lo cercavo proprio. Cioè voglio andare lì, non voglio sentire mamma, mamma, Esatto. Il vagito, no, perché avevo bisogno appunto di
7: staccare un attimo.
1: Sì, proprio di depurarmi totalmente. Quindi, oppure quella volta che esci, no? Cioè già viviamo in povertà e in ristrettezza. Quel sabato sera che esci, perché che ne so, il tuo anniversario di matrimonio, io voglio.

0: voglio andare magari in un posto e fare una serata di un certo tipo e non avere di fianco la comitiva dei bambini che hanno finito il mini basket e hanno 7 anni e sono lì che schiamazzano, capito?
1: Sì, detto che poi dipende sempre dal tipo di situazione, un po' anche da come la leggiamo probabilmente. Mi verrebbe da dire che insomma ci sono miliardi di posti, perché devi andare proprio in quello child free? Cioè magari quella è una scelta e poi invece ce ne sono tanti altri. Invece alcune famiglie si sentono escluse, quindi per questo veniamo a parlarne con voi. Qualcuno dice no, questo è lo specchio dei tempi, in Italia non si fanno più figli e quindi stiamo cambiando proprio la mentalità. Insomma, lo chiediamo a voi, che ne pensate? 02 25 15 15 il numero per le chiamate in diretta, ma potete mandarci anche messaggi, anche vocali
2: al 378 378 1025. Li aspettiamo, seppur brevi per favore, più o meno sotto i 30 secondi, così riusciamo a mandarli agevolmente in onda. Partiamo con la musica, ci sono Giuli, Bresh e la loro Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sa un po' di domenica, serenamente, Giulia e Bresce su RTL 102.5, allora buon 20 settembre, sono le 6:12 minuti, se già a quest'ora di domenica siete svegli perché magari vi state spostando, state andando a fare una gita, state rientrando dal lavoro, allora è bello che ci teniate con voi. Lo spunto di chiacchierata questa mattina è questa esplosione dei ristoranti e hotel cosiddetti child free, no? Il boom che pare che nell'ultimo anno si sia registrato soprattutto negli Stati Uniti, ma poi anche qui, perché come sempre prendiamo spunto, no? Questi posti dove i ristoratori o gli albergatori dicono non prevediamo che ci siano bambini sotto una certa età. E giù di polemiche!
1: Perché mi guardi?
0: Perché di solito sei tu quella che fa polemica, scusa, io ti stavo lanciando l'assist.
1: Io ve l'ho detto, io sono sostanzialmente d'accordo. Allora, punto numero uno, il locale è mio e lo gestisco io e decido io chi entrare.
0: Quello era l'utero.
1: Ma
0: però
1: è la stessa, vale la stessa. Per tutto, il microfono è mio e lo gestisco io, il telefono è mio e lo gestisco io, eccetera,
0: ma
1: eccetera.
0: Ma di nostro

0: c'è qualcosa.
1: No. È chiaro, è evidente.
2: Punto numero uno. Punto numero due, secondo me c'è già una selezione naturale. Cioè, in certi posti non ci vanno le famiglie. Primo per un motivo di costi, secondo perché non ne vale la pena. Cioè, io non mai, ma manco adesso porterei mio figlio che mangia solo la pasta al sugo, porcaccia ad una miseria. Nonostante i genitori devi insegnare tutto, gli ho dato tutto, frullavo il cavolfiore, i broccoli, facevo tutto, quando era piccolo mangiava tutto. Adesso no, io questa cosa non la voglio. Quando va a mangiare il kebab è pieno di cipolle il suo kebab.
0: È buono, certo.
2: Sì, certo. Quando io faccio il soffritto, no, il sugo col soffritto, sembra un chirurgo. Capito? La microchirurgia toglie la cipolla dal sugo perché non mi dà fastidio.
0: Scusa, mi hai fatto ricordare quando ero piccolino non volevo mangiare le verdure.
2: Sì.
0: Le passavano e ci mettevano sopra il salame. Almeno ti mangi la verdura.
2: Col salame sopra, bella. L'anduia, perché tua origine calabrese.
0: No, quella è
2: l'anduia, bella piccante. Mangia mamma. No, comunque, a parte le battute, non vale la pena andare con i bambini in certi posti. Che vai da Cracco con un bambino di 8 anni.
1: Sì, però è pur vero che magari ci vogliono andare i genitori e non hanno la babysitter o il nonno.
2: No, allora,
1: se vai,
2: no, fermi ragazzi, se vai da Cracco, prendo Cracco perché è il primo che mi viene in mente, ma da un qualsiasi, cioè se vuoi fare una serata di un certo tipo ti organizzi e i figli li lasci a casa, perché non vai a spendere una cifra simile per andare a mangiare da qualche, oppure andiamo a fare il weekend rilassante alla spa e ti porti dietro i bambini. A parte che fino a una certa età non te li fanno neanche entrare nella spa per motivi di sicurezza, per esempio, io non sapevo che per motivi proprio fisici, no, credo legati alla circolazione, i bambini fino a una certa età non possono fare l'idromassaggio.
0: Ah, vedi,
2: che tu dici lo piazzo lì dentro, è mio figlio, e invece no, non puoi. Adesso, a parte le e poi per motivi di sicurezza, quindi non è un, cioè proprio è ossimorico un weekend rilassante alla spa con tuo marito e i due bambini di 4 anni, capito?
1: Perché il problema è il marito, ovviamente.
2: Ma no, secondo me c'è già un'esclusione a priori, no?
0: Ma probabilmente sì. Ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Sono mamma anch'io, mi sono ciucciata i miei per 30 anni e adesso no, quelli degli altri che se li tengano a casa loro.
1: Ho già dato, niente, no, non è disposto.
4: Rosanna da Brescia.
2: Ciao.
4: In merito ai luoghi dove non si accettano bambini, già molti anni fa in provincia di Brescia è stato aperto questo locale dove il titolare ha deciso che non potevano entrare i bambini. È una scelta che non condivido, ma ogni titolare, ristoratore ha deciso di, cioè è libero di scegliere.
0: Certo.
5: Ciao, Mimmo da Varese. Secondo me non è giusto, non è corretto nei confronti dei bambini, però al giorno d'oggi gli si permette di fare tutto ai bambini ed è sbagliatissimo. Io mio figlio a 21 anni, dove lo mettevo lì rimaneva, tutti rimanevano scioccati perché era sempre posato e non faceva casino. Al giorno d'oggi i bambini vanno in giro, disturbano, ma non è colpa loro, torno a ripeterlo, è colpa sempre dei genitori. Buona giornata, RTL 102.5 è anche mia.
2: Grazie. Perché Domenico, i figli devono essere come delle piante, no? I bambini devono avere le radici e non muoversi. Sono bambini. Quello che io dico, portiamoli in posti da bambini. Con i bambini si va, con la famiglia si va a fare la pizzata in un posto idoneo, dopodiché nel ristorante un po' più bellino al sabato sera si troverà il modo, perché se hai il budget per farti una cena da un certo importo, perché è il tuo anniversario di matrimonio, perché è il tuo compleanno, hai anche, secondo me, 20 euro per una babysitter o trovi il modo per, secondo me. Perché i bambini sono i bambini.
0: Quella roba lì diventa complicato.
2: Cosa fai? Li leghi alle sedie?
0: Però dall'altro lato non imparano mai,
2: se no
0: non imparano mai, devono capire anche che ci sono dei posti che magari sono diversi.
2: Ma a che età possono imparare, però? Attenzione, perché da subito? A due anni, 3 anni, ma tu non puoi pensare che un bambino stia seduto 2 ore perché tu devi fare la cena.
0: Diventa complicato.
2: E certo che diventa complicato.
1: Insomma, lo sentite, è un tema che divide e fa discutere. Aspettiamo voi allo 02 25 15 15, arrivano le ultime notizie.
2: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e a Anubi in Arabia Saudita. Ieri intanto gli

0: Stessi ribelli yemeniti filo iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
1: Sono state ritrovate sane e salve le due sorelline di 12 e 8 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Nelle scorse ore è stata interrogata in caserma la donna cinese nel cui negozio sono state trovate le piccole.
0: Il motomondiale Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria in classe MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo spagnolo partirà dalla pole nella gara di oggi.
1: Chiudiamo con gli europei di pallavolo. L'Italia di De Giorgi oggi a caccia dei quarti. A Torino gli azzurri sfidano negli ottavi la Danimarca. È tutto, ci sono le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, buona giornata e buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica è stata chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Ancona per lavori. La riapertura è prevista per la mattina del 27 di novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Bologna a Casalecchio proprio dalla stazione di Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra e buona domenica 20 settembre. Sono le 6:20 in No Stop News RTL 102.5. Si sta parlando di strutture child free, insomma di adult only, insomma stiamo cercando di capire se effettivamente siete d'accordo con il fatto di non far entrare i bambini sotto una certa soglia di età. Sono anni che evito di andare al ristorante nei weekend per evitare famiglie e bambini, e per le vacanze solo strutture in cui non entrano, lo scrive qualcuno al 378 378 102.5.
0: Ecco. Quindi vedete che è una realtà?
1: Assolutamente.
0: Cioè nel senso adults. Possiamo dire adults. Solo per adulti, che suona male.
1: Ah, no, certo.
0: Che sembra, sai, quelle videocassette che vendevano in edicola anni fa, solo per adulti. E invece, cioè, è solo da una certa età in poi.
1: Child free. Ma se lo diciamo in italiano che è meglio. Vabbè, a tra poco, vi aspettiamo in diretta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Tu.
12: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
11: Tutto.
12: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa

a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: degli artisti somber più interessanti usciti, perlomeno arrivati in Italia nell'ultimo anno. L'anno prossimo verrà in concerto proprio a Milano, all'ippodromo. Sai dove è andato anche Bad Bunny.
1: C'era la casina.
0: La casina,
1: oggettivamente, poi che si popolava.
0: Mamma mia, sì.
1: Lui non ce l'ha la casina, però, somber.
0: Muciano, via.
1: Oh, signore.
0: Questo è la mia nuova. Esatto, fa così. È la nostra nuova passione. Dopo Snoop Dogg arriva anche. Dovremmo trovare uno stacchetto anche per Bad Bunny.
2: Dai, ci attrezzeremo. Sì. Credo che i nostri ascoltatori non possano proprio stare senza. 02 25 15 15. C'è Franco. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno RTL. Ciao, Barbara. Franco da Cattolica.
0: Ciao, Franco. Cioè, mai telefonato per dire una roba a me?
3: No, dico tutti, dai, tranquillamente. No, saluto te perché ormai dopo tanti anni.
0: Capisci, siamo di famiglia.
3: No, di famiglia quasi, però ci siamo.
0: Sta prendendo le distanze.
3: 32 anni, quindi.
0: Urca, 32 anni di fedeltà a RTL 102.5, non è male. Bravo. Vai.
3: Noi siamo forse più innovativi di tanti altri. A Riccione e a Rimini abbiamo due locali

0: anzi tre per l'esattezza, che sono riservati in maniera particolare al, non possono entrare ragazzi sotto i 17 anni. Mm. E già da lì c'è stata una selezione ma abbastanza criticata sia dalla stampa locale sia anche da altri posti, però e hanno intorno ai 15-20 tavoli ogni ristorante e sono selettivi, molto selettivi anche nelle persone. I prezzi non sono abbordabili perché naturalmente è una clientela d'elite, però sono per prenotare bisogna prenotare almeno 25 giorni prima.
1: Quindi è richiesto, insomma, comunque sono cioè, quello che ci stai dicendo che sono, funziona.
0: Sì, sono chiusi sabato e domenica. Beh, già questo dice tutto. Sono aperti da lunedì al venerdì, e quindi da lunedì al venerdì, sabato e domenica chiusi. E questa è una cosa che già da questo si capisce che è un locale di tendenza che non vuole avere altre cose.
1: Ecco, posso aggiungere un tassello? Avremo bisogno, lo chiedo ai veri normal people che ci ascoltano, anche di qualcuno che sia esperto di legge, di normative, perché qualcuno ci segnalava non è come posso dire legale, no? Uh-huh. Non far entrare qualcuno, ma se ci pensate anche nelle discoteche c'è la selezione all'ingresso, cioè per esempio fammi vedere come sei vestito.
2: No, va bene.
1: Oggi però, lo fanno entrare perché ha la camicia.
3: Certo, il problema secondo me però è già assolutamente non sono evidentemente esperto di legge, è quando tu metti un divieto generalizzato all'intera categoria. Cioè, certo. Cioè se tu dici tu sì, tu no sulla base dell'abbigliamento, ok, perché
1: è comunque, peggio ancora, è arbitrario.
3: No, siamo tutti d'accordo.
2: Sì, però diciamo che non stiamo in questo caso profilando una discriminazione.
1: Certo, esatto, non discrimina, ecco. Hai ragione, il termine giusto è quello. Però, non lo so. Amici che siete esperti di legge, ci servite voi allo 02 25 15 15. Quindi, Franco, ci andiamo in questo locale?
0: Ma io sono stato parecchie volte e sono stato benissimo. Quindi.
1: Ma cosa si mangia?
0: Allora, c'è cucina sia thailandese e cucina italiana, e in un altro invece c'è cucina nordica e italiana. Sono tre locali abbastanza mirati con cose particolari, molto particolari. Però vedi,
1: secondo me
0: sta
1: già
0: molto bene.
1: Questa proposta, questa scelta seleziona moltissimo. Non puoi portare un ragazzino a mangiare, che ne so, il thailandese, il ragazzino vuole la pizza.
3: Senti, se mi avessi detto a 5 anni andare a mangiare thailandesi, io credo che l'avrei mangiato senza problemi,
1: Voglio io dire. Non so quanto.
3: Ma siete voi a Vigevano che siete strani?
1: Ma non siamo noi a Vigevano, sì, che i ragazzini mangiano la pizza. Quando fai la pizzata dopo la partita di calcio, il sabato alle 7, li porti a mangiare la pizza, non li porti a mangiare l'involtino vietnamita, no?
2: Vabbè, anche questo può essere un argomento di scontro.
1: Secondo me. Cioè, non è che fai la pizzata di fine anno con la classe ristorante Fusion con la cucina, capito?
2: Bene, facciamo altri nemici,
1: ma
2: dai.
1: No, non sono nemici, sto dicendo che quello ha una clientela un po' più adulta. Il ragazzino vuole la pizza con sopra i wister, scusami, e le patatine fritte.
3: Soprattutto le patatine.
1: Soprattutto
2: 2, 25, 15, 15, vi aspettiamo, ci sono le ultime notizie. Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
3: Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. E questo è il messaggio che il 13enne che ha coltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno.
2: Le ronde di Rozzano nell'Interland di Milano. I carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti ad un uomo di origine marocchina.
3: Gli europei di pallavolo, l'Italia di De Giorgi oggi a caccia dei quarti a Torino. Gli azzurri sfidano negli ottavi la Danimarca. È tutto, arriva il nostro New Hit.

0: Si intitola Detto tra noi, alla nuova di Malika Yang, alle 6:37 minuti in No Stop News RTL 102.5, quando si sta parlando di ristoranti, di locali che non fanno entrare i bambini. Sono tantissimi messaggi al 378 378 1025. Luciano scrive: noi non abbiamo più figli piccoli, ma siamo comunque contrari a queste iniziative e quindi scegliamo locali dove non ci sia il divieto, quindi proprio una questione di principio. Poi c'è chi scrive: dalle mie parti conosco pizzerie che non accettano cene di fine scuola, di squadre di calcio, basket, eccetera, perché veramente negli anni sono stati danneggiati dai bambini e poi il genitore non vuole rispondere. Abbiamo risolto con un'area feste dove ognuno porta qualcosa.
1: Che bello.
2: No, questa cosa è successa anche a noi, in un locale nel centro, tra l'altro appena aperto. Cena di fine anno no, però un mezzogiorno sono andati a mangiare 3 o 4 ragazzini di terza media.
1: E hanno distrutto il locale.
2: No, c'era anche mio figlio. Pare che mio figlio distrugge i locali.
1: Ma no.
2: Cosa si dice? Mio figlio li progetta i locali. Perché è architetto da 13 anni.
1: Ingegnere,
2: capito? No, questo per dire che la classe 20 ragazzini di 14 anni o la squadra, no. Però se ne presentano magari a mezzogiorno 3 o 4, sì. Cioè adesso.
1: Vabbè, no, certo, si può fare più facilmente. Sentiamo un messaggio vocale.
3: Ma totalmente a favore di Adulzolli. Ciao ragazzi, sono Simone da Jesolo. Io ho 2 figli piccoli e quando viaggio, per quanto cerco di tenerli buoni, ogni tanto vedo le occhiate di chi è arrivato in vacanza per rilassarsi. Quindi totalmente a favore.
4: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
4: E perché i bambini no e i cani sì?
1: No, fermo. Fermo.
0: L'ha detto.
2: No, io abbandono lo studio. Abbandono lo studio. Linea diretta non la voglio fare.
1: Diventa complicato.
2: No.
0: Insomma, invece scatenatevi, diteci la vostra, perché in effetti il tema è: ma esistono davvero locali che fanno entrare i cani e non fanno entrare i bambini? Perché io personalmente non l'ho sentita questa differenza.
1: Che fa? Sta mugugnando.
2: Senti qua, questa tipologia di ristoranti si è arrivati perché molti genitori non sanno gestire i propri bambini. Io, pur essendo genitore e nonno, li condivido.
1: Ecco, vedi, perché comunque si è medesimato nel ristoratore.
2: Capito.
1: Che dice
2: no, ma ci, ma perché poi davvero, magari hai voglia di una serata un po' carina e il tavolo di fianco con 3 bambini che piangono, fanno, non lo vuoi, punto.
0: Ma fanno allegria.
2: No,
0: dai.
2: Non fanno allegria. Vabbè. Cioè, io ho diritto di scegliere in qualche modo, non devo subire, perché comunque sono uscita di casa e sto pagando, no? Felice, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno anche a voi.
1: Buongiorno, da dove Felice?
5: Da Voghera.
1: Vai, dici tutto, come la
5: Senti,
1: pensi?
5: No, soltanto 2 piccole cose. Intanto dico che è sbagliato non prendere i bambini. No, perché la legge lo dice che non si può, cioè è un locale pubblico, non posso lasciare fuori nessuno.
2: Okay.
5: Primo. Secondariamente dico che a parte che portano un po' di allegria, poi se fanno rumore non c'è da riprendere i bambini, c'è da riprendere i genitori, soltanto noi come gestore diciamo semplicemente ai genitori di fare abbassare un po' il tono del bambino.
1: Perché tu sei un gestore.
5: Sì.
2: Cosa gestisci?
5: È di proprietà di mio figlio, ma io comunque collaboro con lui, con il suo socio, perciò mi sento parte in causa.
0: Ma è un ristorante, Felice?
5: È un bar che parte come bar e finisce come pub alla sera alle 2, perciò è molto conosciuto qui in città e ripeto. Non cambia molto, se proprio devo dire la mia, non cambia molto se ci sono dei bambini per dire all'ora di cena oppure all'una di notte quando ci sono ragazzi di 17-18 anni, ti posso garantire che a livello di rumorosità siamo
2: però lì. C'è un altro aspetto che alcuni gestori hanno sottolineato e tu che sei un po' parte in causa più tuo figlio, però ti faccio questa domanda. Qualcuno diceva anche il ragazzino che viene lì sul suo seggiolone o che quelli parliamo magari di quelli piccoli mi occupano un posto e non consumano praticamente niente. Il 17enne, il 18enne che dici tu farà sì casino, però a fine serata paga una consumazione, paga sicuramente incassi più col ragazzino di 17 anni che non col bambino di 4.
5: Certo. Ma se io alla fine nel mio locale o nel locale di mio figlio dico che non prendo i bambini, alla fine non solo perdo i bambini perché non consumano, ma perdo anche le famiglie, i genitori, perciò alla fine il conto grosso modo si pareggia.
2: Però dipende, secondo me, che locale sei. Potresti però andare a prendere tutto un altro tipo di utenza, no?
5: Ma infatti, come stavo dicendo, adesso io per esempio sto tornando dalla vicina Tortone, no? Dove vado a prendere le brioche la mattina, perciò capisci che prendo un'utenza che va dal
2: sì, ma tu non sei un vero e proprio, a maggior ragione che ci stai dicendo che hai le brioche alle 6:42 della domenica mattina, è diverso, sei un risto pub, ecco, non sei il ristorante.
1: Per consulenza di comunicazione, no, possiamo, di scelte di marketing, Barbara Sala.
2: Esatto, possiamo sentirci in privato, capito?
5: Sì, no, per la buona idea, però sì. Resto dell'idea che i bambini non devono restare fuori, ma soltanto, secondo me, più educati i genitori che non i bambini.
0: Va bene, Felice, grazie per aver chiamato. Buona colazione a questo punto.
5: Grazie, anche a voi.
0: Grazie. Allora, tra poco si torna da voi allo 02 25 15 15. Arriva Shawn Mendes.

0: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e ad Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia presente in una base aerea che si trova a Taif.
1: Le ronde di Rozzano nell'Interland milanese. I carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti a un uomo di origine marocchina.
0: Saranno celebrati domani i funerali di Alessandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una malattia. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La città sarà in lutto cittadino. In queste ore molte le personalità del calcio e non solo che gli hanno reso omaggio. Lui era lo storico capitano dell'Inter.
2: Prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora nel nostro giornale orario, le 6:47 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si sta parlando di locali soltanto per adulti, allora sentiamo qualche vocale al 378-378-1025.
3: Ma secondo me anche questi ristoranti per famiglie, per bambini, dove c'è l'angolo per i bambini, dove c'è la possibilità che loro facciano tutto quello che gli pare, non gli insegnano a restare educati in un ristorante. Sanno che quando vanno fuori al ristorante con mamma e papà si vanno a divertire, a giocare. E invece no,
0: devono soffrire.
3: No, mio figlio finché non è stato in grado di essere educato al ristorante, con noi non è mai venuto al ristorante.
1: Che cavolo, educazione siberiana, Katia.
0: Allora, questa è un'altra filosofia di pensiero. Io stessa ho rinunciato a tantissime cose perché non volevo portarmi dietro mio figlio, perché poi ero sempre l'unica della comitiva che aveva figli, avevo gli occhi di tutti addosso.
1: Ma io mi chiedo, se non li porti mai però al ristorante, non imparano mai, no?
0: Cioè... No, lo porti magari in un altro momento, non lo so, cominci con posti un pochino più adatti. Allora, secondo me c'è proprio anche un'età, cioè piantiamola con questa roba dell'educazione, cioè c'è roba che fino a una certa età non riesci a insegnare ad un bambino perché è contro la sua natura. C'ha 2 anni, non può stare seduto 1 ora e mezza. A me fanno impazzire quelli che portano i figli ai matrimoni, cioè una giornata campale, ma che gli frega a un bambino di 4 anni di andare al matrimonio, no?
2: Vabbè, dipende pure dal tipo di bambino. Mi è capitato di vederne alcuni che hanno dormito per tutta la giornata, cioè se hai un bambino particolarmente buono,
0: ma
2: insomma,
0: deve essere particolarmente piccolo perché a 4 anni non dormi tutto il giorno.
2: Vabbè, però magari insomma è anche un bambino tranquillo, cioè il tema è sempre, secondo
0: me,
2: non
0: tortura,
2: fare generalizzazioni.
0: Scusate, ma è una tortura per i bambini, cioè se io devo portare un bambino a cena fuori e tenerlo immobile, stai fermo lì, non ti muovi, ma è madre de Dios, c'è il trauma, lo porto appunto da una certa età in poi, no?
1: Vabbè, dipende, state con noi 02 25 15 15, ci ascoltiamo J-Ax e poi ancora le vostre telefonate.

0: si intitola così l'ultima di J-Ax, trovata alle 6:53 minuti in No Stop News RTL 102.5. Abbiamo ancora il tempo per un ascoltatore che è Roberto. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno a tutti voi e buona domenica. Roberto Giacalone da Mazzara del Vallo.
2: Giacalone, ma sei parente?
1: Può essere.
2: Può essere, non escludiamo nulla. Vai, dici tutto.
1: No. Allora, io la mia idea è, sia da genitore che tra l'altro da ristoratore, perché ho anche un ristorante a Mazzara del Vallo. Per quanto riguarda genitore, io penso che la prima e importante cosa sia da parte nostro genitore educare i nostri figli a comportarsi in una certa maniera, non solo nel ristorante ma anche in un luogo pubblico. Per quanto riguarda ristoratore, nonostante ciò io abbia un ristorante da pochi posti, io i bambini li accetto e quando vedo che i bambini sono birichini o inviato un gadget dei colori con un quadernino per farli stare un po' calmi, perché non sono d'accordo, perché oggi molto spesso quando arrivano genitori con bambini li vedo lì ipnotizzati con i cellulari in mano per farmi
3: ma
1: stare
3: che
1: calmi.
3: Bravo,
2: il
3: vuoi...
2: santo tablet,
3: esatto. No, ma tu vuoi educare anche i figli degli altri, sei bravissimo. Roberto, bravo.
1: No, assolutamente no, io vorrei educare anche noi adulti, perché quando si va in un ristorante ci vorrebbe un po' più di dialogo. Oggi bravo. Invece vedo che molto spesso si rimane col cellulare in mano a scrollare i vari social, ecco il motivo per cui io ho tolto pure il QR code, sai, il menu col QR code,
2: vedi,
1: no?
2: Interessante.
3: Ma educa anche gli adulti, Roberto, sei bravissimo, hai tolto anche...
1: Hai tolto anche il wifi,
3: togli anche il wifi, togli tutto, capito?
1: Schermo,
3: il locale, manco la connessione dati funziona.
1: Non vorrei stupirti, il wifi ce l'ho anche perché abbiamo un sistema automatizzato, però le nostre pareti, siccome sono pareti spesso 1,5 metri, siamo all'interno di un seminario vescovile, per cui la rete esterna non arriva all'interno
3: l'hai
1: del locale,
3: apposta,
1: quindi
2: meraviglioso.
3: L'hai fatto apposta.
2: Una volta si mettevano i firewall informatici, esatto. Lui invece fisicamente ha chiamato
3: certo.
2: I muratori,
3: i monaci del 500 e ha fatto mettere giù i massi proprio.
1: Ma vai tranquillo. Dico questo, lo dico perché anch'io sono stato genitore, cioè lo sono ancora genitore, adesso i miei figli sono un po' più grandi e mi dava fastidio quando andavo da qualche parte e mi dicevano no, io capisco dall'altra parte il ristoratore o l'ente pubblico che se arriva un bambino e magari economicamente non ti può spendere quanto un adulto, certo. Però
3: vedi, questa è l'altra questione, Roberto, economica. Dai, sei stato chiarissimo, veniamo a trovarti a Mazzara del Vallo perché vogliamo assaggiare i gamberi, solo per questo.
2: E
3: salutarti.
2: E soprattutto non vogliamo stare col telefono.
3: No, assolutamente.
2: Passa con la bacchetta.
0: A me se dai colori io i disegni li faccio, cioè, insomma, non è male, ci sono in Egramaro.

0: via le mani dagli occhi, ma anche via le mani dal tavolo,
1: sai
0: via
1: cosa
0: le
1: mani.
0: Sai che
1: composta, fermo, composto,
0: via sai. Le mani dalla vetrina. Ecco, i bambini che mettono le loro dita cicciotte, unte, sporche.
1: Bello.
0: Sulle vetrine. Bellissimo. Dei negozi, che ne so, vai in macellerie, anche in gelateria. Boom, lì così. Ecco. Ma gliele vogliamo tagliare queste
1: ma
0: mani?
1: Non
0: ai bambini?
1: Si va,
0: no?
1: Sono bambini.
0: Ma non si può?
1: E non si può, dai, per favore.
0: Vocale.
2: Ce l'abbiamo un vocale.
0: Sì, cioè,
3: meglio.
0: Ecco. Ciao.
3: Se non avete voglia di educare i figli. Per non portarli dietro, non le fate, che è meglio, non va.
0: Oh.
3: Perché i figli vanno educati dappertutto.
1: Oh.
3: Basta l'educazione che bisogna dargli. Non essere liberi noi genitori e fregarsi nei figli.
0: E infatti, hai ragione.
1: È molto vero questo.
0: Sì. E questo è il motivo per cui nel nostro paese c'è il crollo delle nascite.
1: Ma non...
0: Che nessuno ha più voglia di educare i figli
1: ma
0: per portarli
1: credo.
0: Al ristorante.
1: Mi sembra un po' semplice questa lettura. No, forse non è propriamente
2: che
1: così.
2: Che peccato, è finito il tempo, eh? Incredibile. Ci sono le ultime notizie.
0: Anche a Tirano, in provincia di Sondrio, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 20 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura le tensioni in Arabia Saudita, dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi. Questi ultimi hanno fatto riferimento anche al nostro paese. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
6: Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete la guerra di Riyadh. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco dei ribelli yemeniti filo-iraniani alla base aerea saudita di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un nostro velivolo militare, un Eurofighter. I vertici delle nostre forze armate stanno valutando opzioni operative per garantire la sicurezza dei contingenti impegnati nelle aree del Medio Oriente. Non è esclusa una ridislocazione. Il ministro della Difesa Crosetto ha ribadito che la presenza italiana in Arabia Saudita non è mai stata segreta e che il nostro paese non è coinvolto in alcun conflitto. In serata gli Houthi hanno rivendicato di aver sferrato in risposta ai tentativi del nemico saudita di colpire la capitale dello Yemen, Sana'a, attacchi contro siti sensibili in Arabia Saudita, in particolare nella capitale, nella città portuale di Yanbu, dove sono stati presi di mira siti petroliferi.
2: Adesso invece ci occupiamo della guerra tra Russia e Ucraina. In queste ore è scattato l'allarme per possibili attacchi aerei su Kiev. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Droni sull'Ucraina e su Kiev, allarme antiaereo, è stata dichiarata una situazione di pericolo, invitata la popolazione a recarsi nei rifugi. Ieri una madre, i suoi due figli, una bambina e un bambino sono rimasti uccisi in seguito a un attacco russo nella regione di Kiev. Il raid ha danneggiato anche alcune abitazioni private ed è di 5 feriti il bilancio di un attacco a un centro commerciale di Dnipro dove è divampato un incendio. Pioggia di droni anche sulla Russia e su Mosca nel giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Le forze di difesa hanno abbattuto 249 droni in 17 distretti, ma si registrano comunque 2 morti nella regione di Mosca, dove un attacco di droni ucraini ha danneggiato un impianto della raffineria di petrolio della città.
5: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dalla quinta giornata in Serie A. Ieri il pareggio 2-2 tra Roma ed Inter, oggi il resto del programma, il punto con Andrea Salvati.
8: La domenica si apre alle 12.30 con la sfida fra le due squadre che quest'anno festeggiano i 100 anni, Fiorentina e Napoli. Alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 la Juventus riceve in casa l'Atalanta e infine alle 20.45 Milan e Lecce. Negli anticipi di ieri, pareggio 2-2 fra Roma ed Inter. In serata la Lazio di Gattuso è andata a vincere 2-0 sul campo della Venezia. I biancocelesti agguantano così al primo posto in classifica proprio Roma ed Inter. Ancora una vittoria per il Cagliari che si impone 1-0 sul campo dell'Udinese grazie ad una rete di Daniel Maldini. Pareggio all'esordio per il Bologna di Palladino, 1-1 in casa contro il Torino.
2: Siamo al moto mondiale. Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria classe MotoGP precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga.
5: Infine la pallavolo agli europei maschili in Italia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale, lo ricordiamo, ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed è imbattuta.
2: È tutto per questa edizione. Meteo e viabilità.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Quest'area di bassa pressione per la giornata odierna continuerà ad apportare a tratti un po' di instabilità. Sulle regioni meridionali con piogge e rovesci, qualche fenomeno non escluso anche tra Sicilia e Sardegna. Al centro-nord invece è atteso un miglioramento con ampi spazi soleggiati, massime ovunque non oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Via Radio.
10: Buona giornata e buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete al momento, una sola eccezione sulla A9 Lainate-Chiasso tra Turate e Lomazzo Sud in direzione di Como. Ci sono code per un incidente avvenuto da poco in cui sono rimaste coinvolte due auto. Al momento si viaggia su una sola corsia e naturalmente i soccorsi sono sul posto. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie Antonella, ci risentiamo più tardi, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E 06, amici e amiche di RTL 102.5, questa è Non Stop News, buona domenica.
1: Stavo leggendo la proposta di rinominare ancora una volta lo stadio di San Siro. Oggi sul Corriere della Sera qualcuno dice: chiamiamolo stadio Mazzola e Rivera, non più Meazza, diciamo in questa maniera. Io immagino il povero Rivera che fortunatamente è vivo ancora tra noi. Io fossi lui farei degli scongiuri, perché prima di intitolargli uno stadio, no, aspettiamo un attimo.
2: Insomma, facciamo così, che arriva la musica, a parlare d'amore, c'è Safe.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che arriva puntuale anche in questa domenica mattina la rassegna stampa. Entriamo in edicola. Davide, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Io vorrei iniziare questa mattina con le tensioni in Medio Oriente, gli aiuti, Trump.
3: Beh, ora ci arriviamo.
1: Però non mi interessa niente, ecco. Ma quando ho visto l'elenco degli argomenti proposti da Davide, ho detto, signori, oggi invertiamo. Partiamo subito da quello che tu hai segnato e che per noi è la linea diretta, perché ci teniamo a sapere cosa ne pensi tu di questi ristoranti che non vogliono i bambini. Ma soprattutto ci siamo domandati, un giovane Giacalone, quando era un giovane genitore, come si comportava con questi figli a tavola? Nemmeno i bambini a tavola, eh? Che ne pensi?
2: No, ma allora intanto vabbè, questa diventa una trasmissione di invertiti, perché se cambiamo l'ordine.
1: Ho applicato la proprietà commutativa, è una trasmissione matematica.
2: No, quando avete annunciato questa mattina alle 6 il tema, mi è venuto, mi sono ricordato di una volta che mi trovavo per lavoro in Israele, andiamo a mangiare una cosa al ristorante. Con gli altri con cui lavoravo percepisci qualche cosa di diverso, diciamo, cosa ha di diverso questo ristorante da quelli che normalmente c'erano? I bambini, c'erano tanti bambini in Israele, l'indice di natalità è decisamente più alto, però non era un problema, non è un dramma per nessuno. Dei bambini sono sempre stati al seguito dei genitori, sono sempre stati anche al ristorante, sono sempre stati ai matrimoni, cioè una delle cose più noiose che possano esistere sulla terra. La grande differenza rispetto a oggi, per cui effettivamente poi diventa un problema, appunto voi ve ne siete occupati, intanto è l'atteggiamento nei confronti dei bambini. Ovviamente il problema non sono i bambini, sono gli adulti. Voi andate al ristorante e trovate il menù, e poi accanto il menù per bambini, anzi non si chiama così, si chiama kids menu. Perché ormai le preposizioni devono sparire. Si può dire menù bambini menù, menù per bambini. Ora, se uno dice il menù per i bambini, ci troverò lo stufato di zucchine, carote, le verdure che fanno tanto bene. No, patate fritte e cotoletta. Allora, certo. Tu già hai un'idea, diciamo, entrando, che il bambino bisogna dominarlo, bisogna ammansirlo, bisogna metterlo lì e dargli quello che chiede, perché sennò potrebbe anche arrabbiarsi e venirne fuori una tragedia. I bambini, il grosso problema dei bambini è che sono in gran parte figli unici. Un bambino che sta a tavola in un ristorante da solo è al centro dell'attenzione. Quattro bambini che stanno in un ristorante vanno in un angolo a giocare quando si sono rotti l'anima, parlano fra di loro, combinano delle cose, cioè è quello che è stato creato dagli adulti che hanno paura, da una parte paura, dall'altra adorazione dei bambini. È un problema nostro, i bambini crescono, come diceva il vecchio Benedetto Croce, il grande problema dei giovani è diventare anziani, e il problema dei bambini ovviamente è crescere, e quando tu non riesci più ad avere a che fare con il tuo stato infantile è perché effettivamente ti sei infantilizzato nella testa, quindi il problema è nostro, questo mi veniva da dire.
3: E comunque, giustamente suggeriva Davide, non lascia ma raddoppia, cioè se ne hai due è più facile forse che...
2: Ma non c'è alcun dubbio, ma per una serie di ragioni. I genitori al primo figlio hanno una serie di terrori di bambini, giralo, respira, stai attento, è malato, corriamo in ospedale. Al secondo già uno dice no, secondo me sopravvive, il terzo diciamo è praticamente all'arrembaggio da solo e questo cambia notevolmente le cose.
1: Cioè il terzo è chiamami solo se è cianotico.
3: Esatto. Va bene, veniamo ai temi che troviamo oggi sulle prime pagine, partiamo dal Sole 24 Ore. Colpita Riyadh, gli Houthi, non siamo in guerra con l'Italia. Si parla del conflitto in Arabia. Venerdì c'era stato uno dei tanti attacchi da parte degli Houthi verso l'Arabia Saudita, era stato colpito anche un Eurofighter italiano e da lì erano cresciute ovviamente le tensioni. Sul Messaggero in prima pagina, gli Houthi avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia, ma voi sostenete i sauditi.
2: Allora, questa è una cosa interessante, nessuna guerra con l'Italia, ma che ci fanno i vostri aerei qui? E i nostri aerei sono lì nell'ambito di una missione internazionale europea denominata Aspides, e questa missione esiste per il semplice ragione che la sicurezza, anche la sicurezza militare, non si presidia solo alle frontiere, tutto qui, quindi si stanno quegli aerei a fare un mestiere. Che mestiere fanno quegli aerei in quello specifica, perché le nostre forze militari sono in molti quadranti nel mondo, in quello specifica area? Beh, intanto diciamo sarebbe utile se aprissero gli occhi agli italiani e le orecchie e la capacità di capire. Il principale avversario, quelli che ci hanno proprio sul gozzo, i musulmani sciiti, sono i musulmani sunniti e perfettamente ricambiati. Per cui quando leggete sui giornali sentite dire i musulmani qua, i musulmani, cioè quello non sa di che parla, perché mette tutti insieme un mondo che assieme non ci vuole stare poi, e non ci riesce a stare. In questo caso i sciiti uti al servizio degli sciiti iraniani per mettere il bastone fra le ruote, ma anche possibilmente una bomba fra le ruote dei sunniti nel Golfo, tentano e riescono a bloccare ogni passaggio, e questo danneggia fortemente noi, e siccome l'essere danneggiati ha a che vedere con la sicurezza, ecco che ci sono i nostri aerei, le nostre navi che scortano lì. Succedono però altre due cose molto interessanti, di cui sarebbe bello che l'opinione pubblica, ciascuno di noi, fosse consapevole. Poi ciascuno si regola come crede, ma dopo avere pensato, dopo avere saputo, non così per partito preso, che assomiglia molto al partito della pagnotta. Allora, tu hai un governo di destra in cui molti esponenti si erano distinti in chiave anti-UE, avevano fatto campagne anti-UE, volevano pure uscire dall'euro. Oggi rivendicano con orgoglio, secondo me ci hanno pure ragione a rivendicarlo con orgoglio, di avere detto alle istituzioni dell'Unione Europea: noi siamo parte dell'Unione Europea, siamo parte della missione europea militare, però quella missione militare è troppo debole, bisogna renderla più forte da parte delle alcune istituzioni, per il Parlamento Europeo per esempio, il Presidente del Parlamento Europeo è giunto, cioè sì, ci hanno ragione quelli del governo italiano, ci vuole in un certo senso più Europa nel Golfo. Complimenti, voglio dire, mi pare un punto di arrivo interessante, ma piuttosto distante dal punto di partenza. In compenso a sinistra cioè sono esponenti che sono stati a capo del governo, mi riferisco naturalmente al professor Conte, e quando erano al governo aumentavano le spese militari, adesso sono all'opposizione e dice bisogna tagliare le spese militari. Ecco, bisognerebbe che ciascuno di noi orientasse i propri voti e le proprie opinioni tenendo presente anche questa cosa.
1: Davide, la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
4: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete al momento. L'unica eccezione è al nord, sulla Novela in Atechiasso, dove tra Turate e Lomazzo Sud, in direzione di Como, ci sono code per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Al momento il traffico scorre su una sola corsia e i soccorsi naturalmente stanno operando sul posto. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione. Torniamo in rassegna stampa, prima pagina del Corriere della Sera. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Google ammette il primo caso: l'IA è sfuggita al controllo, un incidente per Gemini. Che cosa è successo, Davide? Che cosa comporta secondo te?
2: Allora, è successo che in fase di addestramento un programma di intelligenza artificiale abbia sconfinato, è entrato in altri, anziché stare in un ambiente chiuso come dovrebbe stare, è uscito fuori dall'ambiente chiuso e è andato a invadere e anche a hackerare altri impianti. Però bisogna finirla. E

0: cioè piantiamola. Se hanno dei problemi le società dell'intelligenza artificiale in borsa, non è che mi devono dire in quel momento c'è un problema mondiale, forse dobbiamo rallentare. Ditelo in maniera più chiara e anche più onesta. Dobbiamo rallentare perché le cose non tornano. E poi dice, ma questo crolla il titolo in borsa, che sai chi se ne frega. Il tema non può essere quello, diciamo, di prendermi in giro. E così uno non mi puoi dire, come dice l'amministratore di Google, l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo. Voi avete mai sentito dire la ruspa è sfuggita al controllo umano e ha deciso di abbattere un casolare? No, si dice alla guida della ruspa c'è un cretino o un criminale che ha usato la ruspa e ha abbattuto un casolare che non doveva essere abbattuto. Non è la ruspa che ha deciso, non è l'intelligenza artificiale che ha deciso. Quello è un film di fantascienza, anzi di fantaterrore, l'idea che possa andare per i fatti suoi. Non va per i fatti suoi. Se tu fai bene il tuo mestiere e gli dici di stare in un ambiente chiuso, stai in un ambiente chiuso. Se è uscita è perché tu sei un cretino o un criminale. Dopodiché non è che vuoi venire a dire a me che c'è un problema. Il problema che conosco bene è, per esempio, oggi non continuiamo a parlare del fatto di cronaca del ragazzo che ha accoltellato, ma sta su tutti i giornali, è pieno, c'è il filmato, c'è l'annuncio, c'è la comunità e queste TCC, True Crime Community, dove si mettono assieme per guardare i casi di violenza, addestrare le persone, sollecitarle, dirgli non devi avere il coraggio di fare... E voi volete sostenere che sarebbe un attacco alla libertà se io voglio risalire a tutti i frequentatori e gli organizzatori di queste comunità del crimine violando la riservatezza e la segretezza della rete e anche passando attraverso diversi paesi e server allocati dove non si fanno indagini? Sarebbe un attacco alla libertà? No, questo è il dovere di stati che controllano l'ordine e che cercano anche di salvare qualche deficiente che ha un'età più bassa e che finisce dentro queste trappole. Non è che mi devi dire cioè, non si può fare perché c'è la libertà della rete, no. Si deve fare, ci vuole l'urgenza del controllo e della regolamentazione. Per riuscire a ottenere questi risultati che sono importanti bisogna avere anche una classe dirigente che quando l'amministratore delegato di Google dice mi è sfuggito di controllo la ruspa lo riempiono di pernacchie.
1: Cambiamo argomento perché c'è un tema di cui si è parlato per mesi e che sembra arrivato alla svolta proprio ieri. Siamo sulle pagine interne della stampa, intesa in Groenlandia, c'è il sì della NATO, saremo tutti più forti. Dopo l'annuncio di Trump arriva la conferma danese, il trattato sarà firmato martedì all'Assemblea dell'ONU. Tema che troviamo anche sulle pagine interne del giornale, intesa sulla Groenlandia, Trump ha la sua vittoria. Il presidente americano dice diritti militari permanenti sull'isola e Washington impedisce a Cina e Russia di stabilire un presidio armato. Insomma, Trump ce l'ha fatta veramente?
0: Assolutamente no. Trump fa un'ennesima figura di palta e lo fa anche però chi informa senza informare. Questa è esattamente la situazione che c'era prima. A Roma si dice come stessimo rimanessimo, cioè eravamo così, la Groenlandia aveva le basi militari NATO prima e ce le ha adesso. Solo che, diciamo così, era stata gli Stati Uniti, diciamo così, di interessarsi meno a quelle basi navali, e poi si è interessato di più, poi è arrivato Trump, ha detto la compro, l'invado, la annetto. E dopo tutto questo caciara dissennata, si è arrivati e dice, allora facciamo una cosa, facciamo un trattato in cui ci scriviamo esattamente le cose come stanno adesso, e cioè che è indipendente, che è collegata alla Danimarca, che è parte quindi dell'Unione Europea la Danimarca e quindi come amministrazione la stessa Groenlandia, e ci sono le basi che possono essere utilizzate, amministrate, implementate, ingrandite, diciamo armate, agguerrite dagli Stati Uniti, come stessimo rimanessimo. Però magari se lo dici in maniera che tutti possano comprenderlo, si può capire che, come vedete, le grandi minacce di Trump si infrangono dove dall'altra parte trovi qualcuno di razionale che dice ma che stai dicendo, come ha fatto il Canada, come ha fatto l'Unione Europea.

0: Davide, ci salutiamo qui per oggi, finisce la nostra rassegna stampa, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona radiovisione e buona domenica a tutti.
2: A domani, Davide.

0: Scudetto e poi Mazzola, un uomo chiamato Inter, i funerali domani in Sant'Ambrogio. Torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km.
10: Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: In primo piano la cronaca, ragazzi, dopo guardate il telegiornale. È questo il messaggio che il 13enne che ha coltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno.
1: L'alta rappresentante per la politica estera UE, Kaya Kallas, ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Lo si apprende da fonti europee, secondo le quali Kallas invierà ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione.
0: Voltiamo pagina, saranno celebrati lunedì i funerali di Alessandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, nel capoluogo lombardo, la città sarà a lutto cittadino e in queste ore sono molte le personalità del calcio e non che rendono omaggio allo storico capitano dell'Inter.
1: E a proposito di calcio, la quinta giornata in Serie A, Udinese-Cagliari è finita 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2, vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri. È tutto, New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, oscillerete spesso tra emozioni e regole, facendo una certa fatica nel trovare un buon equilibrio, un compromesso che vi soddisfi e che vi faccia sorridere. Cari Toro, la Luna vi sostiene con la sua concretezza, con le sue polemiche che vi vedranno però forti e decisi rispetto a chi dubita, a chi mette ogni cosa in discussione. Cari Gemelli, Mercurio riceve la quadratura di una luna troppo seria e severa per piacervi, per farvi stare bene. Per questo reagirete a quegli umori che pesano e basta. Cancro, la luna vi renderà particolarmente insofferenti, spesso volubili con le preferenze e le ambizioni del caso. Difficile accontentarvi o vedervi soddisfatti. Amici del segno del leone, qualcuno non sembra essere soddisfatto di certe cose. Forse perché non ha capito, forse perché non usa la giusta forza emotiva per accettare, per conciliare. Vergine, emozioni e sensazioni non sembrano lavorare a vostro favore, rendendovi molto sensibili e volubili rispetto a certe realtà. Provate a non esagerare con gli altri. Bilancia, qualcosa sembra frenare Mercurio e la sua voglia di dire e di esprimervi, facendovi sentire meno capaci di raccontare. Forse un po' di silenzio non guasterà. Scorpione, non siate troppo esigenti e polemici con nessuno. Non fatelo per non pesare sugli umori degli altri. Concentratevi su qualcosa che potete capire da soli. Cari Sagittari, le vostre iniziative pratiche saranno spesso osteggiate da persone, da situazioni che renderanno poco facile, poco interessante ogni sforzo. Meglio rimandare. Amici del segno del Capricorno, difficile capire che cosa volete veramente, quali siano le vostre vere ambizioni e forse non lo sapete nemmeno voi. Non chiedete chiarezza agli altri. Acquario, strani dubbi e timori nascosti sembrano amplificare le vostre incertezze, consigliandovi di vivere in modo prudente, poco esposto e non troppo coraggioso. Infine, cari Pesci, coltivate idee e speranze che non sempre si accordano con le aspettative degli altri, che non sempre incontrano il favore di qualcuno. Non aspettatevi troppo.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi con Eccellenze Nazionali andiamo nel cuore del Parco del Pollino, oltre 190.000 ettari tra Calabria e Basilicata, ma il focus è su un borgo in particolare molto suggestivo, si tratta di Laino Borgo e facciamo questo bel viaggio con Miriana Forte che si occupa delle pagine social del borgo. Buongiorno Miriana.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come giustamente dicevi Valentina, Laino Borgo è situato in Calabria. Nello specifico nel Parco Nazionale del Pollino, quindi sicuramente la cosa che colpisce di più è che siamo immersi dal verde, da boschi, da montagne. È una meta adatta a tutti, a chi ama stare a contatto con la natura, a chi ama stare all'aria aperta, ma anche chi vuole divertirsi. Sicuramente la cosa che verrà percepita dal turista e che è lontano dal caos, quindi si può concedere una vacanza super rilassante.
2: Senti Miriana, c'è una cosa molto particolare di questo borgo che mi ha molto colpito, che sono i murales, vero?
3: Sì, esatto, io lo definisco un museo a cielo aperto perché chi si addentra tra i vicoletti del borgo praticamente vede questi meravigliosi murales realizzati da artisti locali, Sara Palermo e Pinella, bravissime, ma diciamo che non sono semplici decorazioni, ma rappresentano i mestieri di una volta, la vita quotidiana dei nostri nonni, la raccolta del grano, la vendemmia, quindi è come se facessimo un tuffo nel passato.
2: Certo, sono tanti?
3: Sì, sono molti, molti, anzi tutto il borgo praticamente, ogni singolo vicoletto

0: ha una rappresentazione di ogni aspetto della vita dei nostri nonni, appunto.
1: Bello, bellissimo. Ma se uno viene a Laino, non necessariamente deve rimanere solo nel borgo, ci sono nei dintorni anche cose molto interessanti, è così?
0: Esattamente, sì, siamo nella Valle del Mercure, quindi anche a livello paesaggistico innanzitutto basta alzare lo sguardo e vediamo il centro storico di Laino Castello, che dà una vista molto suggestiva ed è praticamente a pochi minuti da Laino Borgo, e per poi essere circondati da altri paesini che offrono altrettante tradizioni, culture da visitare e assolutamente fare questa esperienza.
1: Certo, e poi tra l'altro c'è proprio la natura vera, perché lì scorre un fiume sul quale si possono fare attività davvero interessanti, è così?
0: Esattamente, infatti è una meta anche adatta a chi vuole divertirsi, perché è possibile attraversare uno dei canyon più suggestivi d'Europa, le gole del Lao. Sul fiume Lao, appunto, è da fare assolutamente una delle esperienze più suggestive, che è quella del rafting. Il rafting, appunto, ci permette di immergerci tra queste pareti rocciose e una vegetazione impressionante che ci lascia a bocca aperta. Ma non soltanto il rafting, la nostra zona offre dei servizi sempre sport fluviali come il packraft, il canyoning.
1: Spiegaci,
0: È praticamente sempre attraverso un gommone, ma in questi casi la capienza è singola, quindi sul gommone possono salirci 8 persone al massimo, poi non sono molto tecnica, però
1: certo.
0: All'incirca 8 persone, invece il packraft è un unico gommone, quindi è più autonoma l'esperienza, diciamo.
1: Bello, bello, bello, interessante. Quindi, insomma, dopo che uno ha fatto una bella visita, ha fatto un po' di sport, si è arrampicato per andare a vedere un castello, poi si merita di sedersi a tavola, è così?
0: Assolutamente.
1: E lì ci sono tante cose da assaggiare.
0: Assolutamente, da buoni calabresi non facciamo andare via il turista digiuno, diciamo. Vogliamo assolutamente fargli gustare i nostri piatti tipici come la lagana e fagioli, tra l'altro è tra le eccellenze del nostro territorio il fagiolo poverello bianco, ma non solo, peperoni ripieni, scaldatetti, rascatetti, salumi, formaggi e tanto altro.
1: Che meraviglia! E poi scusami, c'è la castagna, se non sbaglio, in un certo periodo dell'anno, che è anche quella tipica?
0: Esattamente. Infatti a breve, diciamo addio all'estate, il verde darà, si colorerà improvvisamente con il fogliaggio, quindi colori autunnali, e con questo appunto si aprirà la stagione della raccolta delle castagne, ma soprattutto ad ottobre avremo gli eventi delle sagre. Quindi,
1: insomma, un sacco di cose. Benissimo, Miriana, abbiamo fatto un bellissimo viaggio, noi ti ringraziamo per il tuo supporto e per il tuo racconto, grazie.
0: Grazie mille a voi e grazie per questo spazio che ci avete dedicato.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento, come sapete, è per domenica prossima. Ciao!
2: Grazie, grazie anche alla nostra Valentina Iannicelli. Le 7:43 minuti, domenica 20 settembre, dobbiamo parlare di sport.
3: C'è una bella notizia, le azzurrine del calcio, l'under 20, la nazionale femminile, per la prima volta è in semifinale ai mondiali di categoria. Hanno insomma avuto un grandissimo successo il 23 di settembre, semifinale con la vincente di Spagna e Brasile.
4: Che bello, allora complimenti alle nostre azzurrine, tra poco continuiamo a occuparci di sport, dalla MotoGP al calcio.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari. Però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, Oscar.

0: wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Dove?
0: Lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore.
2: Se volano, 740. Dov'è che sono?
1: Vabbè, non lo so, non è detto.
2: In alto?
1: In alto, però la balena, capito? Non è intuitivo, quantomeno, non è intuitivo.
2: Non accede al simbolico.
1: Non accediamo, non accediamo, vabbè. Dunque, non stop news, pronti per continuare a occuparci di sport, è il momento...

0: del calcio, è il momento di dare il buongiorno al nostro Paolo Pacchioni, eccolo.
1: Eccomi, buongiorno, buona domenica a tutti.
2: Il punto sul campionato lo facciamo insieme, cominciamo con il pareggio tra Roma e Inter. Paolo, che partita è stata?
1: All'Olimpico abbiamo assistito a una partita bella, combattuta, 2-2, un pareggio giusto perché la Roma è stata assolutamente superiore nel primo tempo, l'Inter ha avuto la solita grande reazione nella ripresa. All'inizio della partita gli uomini di Gasperini hanno messo in campo una gran voglia di sovvertire le gerarchie di questo campionato, avevano davvero il sangue agli occhi, un grande approccio alla gara a differenza dell'Inter e meritato il 2-0 con cui si è andati all'intervallo con la doppietta di Coné. Però per fare questo la Roma ha speso molto, nel secondo tempo ha pagato dazio, sono finite le energie, è venuta fuori a distanza l'Inter che ha pareggiato con una bella doppietta di Lautaro Martinez e i nerazzurri nel finale avrebbero anche potuto vincere, ma forse sarebbe stato eccessivamente severo per la Roma. L'Inter quindi festeggia il fatto di poter contare sempre su una grande capacità di reagire, di rimontare, però insomma bisogna lavorare un pochino sugli approcci perché è la quarta partita consecutiva che la squadra di Chivu inizialmente va sotto 2-0. La Roma può essere soddisfatta di aver giocato alla pari con l'Inter che è unanimemente considerata la grande favorita di questo campionato. Ripeto, il risultato è giusto, certo la Roma probabilmente ha un po' di rammarico perché insomma ha sprecato un doppio vantaggio.
3: Senti Paolo, facciamo anche un ripasso, cioè com'è al momento la situazione ai vertici della classifica?
1: In testa alla classifica, insieme a Inter e Roma, è salita anche la Lazio, ieri ha vinto a Venezia, una vittoria maturata nel secondo tempo dopo un po' di sofferenza con Mandas che sullo 0-0 ha parato un rigore, poi i biancocelesti sono venuti fuori alla distanza. E oggi in testa alla classifica può salire anche il Como che ha atteso la trasferta non semplice a Frosinone perché comunque il Frosinone ha avuto un buon avvio di campionato e dopo la sosta ci sarà peraltro la sfida fra Como e Roma. Intanto a un punto dal terzetto di vetta è salito il Cagliari che ha vinto 1-0 a Udine con il gol di Daniel Maldini. Ieri si è giocata anche la sfida fra Bologna e Torino, è finita 1-1.
2: E invece oggi Paolo il programma cosa prevede?
1: Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, entrambe sono partite peggio del previsto, i Viola hanno appena cambiato allenatore, Vanoli ha debuttato la scorsa settimana vincendo a Venezia, oggi torna al Franchi e sicuramente sarà molto motivato. Di fronte c'è un Allegri che si è già giocato i bonus e non può più sbagliare dopo aver già perso due partite in campionato e una in Champions League. E sicuramente non si può sbagliare alle 15 al Tardini fra Parma e Genoa, è un'autentica sfida a salvezza, peraltro con due allenatori che devono puntellare un po' la loro panchina. Sia questa sia De Rossi insomma devono dare risposte. Poi alle 18 si gioca Juventus-Atalanta, Spalletti vuole la Juve di Coppa dopo gli stenti del campionato, Sarri deve ripartire dopo due sconfitte dell'Atalanta. Alle 20.45 a San Siro si gioca Milan-Lecce e per un Milan in difficoltà questa può essere una buona occasione per provare a rialzarsi e ripartire.
3: E lo vedremo perché le seguiremo qui su RTL 102.5. Paolo Pacchioni, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona domenica, buon calcio a tutti.
3: Grazie, buon calcio ma anche buona MotoGP perché noi dobbiamo continuare a parlare di sport. Questo weekend si corre in Austria, ieri ci sono state le qualifiche, la sprint, e allora iniziamo a fare il punto con il nostro inviato speciale Max Biaggi, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, sono Paolo Pacchioni qui da
3: no. Interferenza.
4: Personalità, come va? Tutto bene?
2: Personalità multiple, purtroppo.
4: Esatto, sì. Oggi sono un attore olovivo, sì. Vabbè. Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, no, vabbè, ci mancherebbe.
2: Dai, che tra un po', scusa, arriva il periodo in cui diventi maestro di sci, quindi ecco, è sì. L'altra
4: poi,
2: personalità.
4: Ragazzi, preparati, che poi andiamo a fare due pieghe.
2: Ti prego.
0: Oh, signore.
2: Io resto piegata.
0: Ci serve viva, Max, per favore.
2: Arriva l'eli soccorso, poi, ti prego.
0: Complicato.
2: Senti, Gran Premio di Austria, partiamo dalla sprint di ieri, è andata benissimo a Martina, giusto?
4: Ieri sì, è stata una sprint molto movimentata perché proprio in partenza dopo la prima curva c'è stato quasi una toccata tra Martin e Marquez, per cui uno è retrocesso in ottava posizione che solo in pochi giri è tornato su con una grande grinta e una grande personalità andando a vincere questa gara grazie anche diciamo all'errore di Pedro Acosta che era già in testa, era andato verso la vittoria e purtroppo ha avuto un momento così, si è distratto, detto da lui, e a due giri dalla fine con più di due secondi di vantaggio e la vittoria in tasca, ha fatto un errore e è caduto. Vittoria Martin, secondo Marquez e terzo Bezzecchi in recupero.
0: Esatto, e infatti c'era grande attesa per Acosta, no? Avevamo parlato ieri, si diceva che bello il suo momento, ha grande fame, ha grande voglia di andare al risultato, è solo distrazione o qualcos'altro?
4: Ormai

0: Un esperto, sì, è vero. Il venerdì ha dominato Pedro, sempre primo in tutti i turni. Sua la pole position, ha fatto un weekend impeccabile. Peccato quell'errore perché non ci stava, ma lui ha messo proprio un errore, un calo di tensione. A volte capita e ha pagato tanto questa vittoria che, diciamo la verità, era meritata. Però oggi, alle 2, quando partirà la gara, avrà un'altra occasione. Credo che sarà un osso duro per tutti.
1: Allora, oggi alle 2 la gara, Gran Premio d'Austria, l'hai ricordato tu, prima fila Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta e poi in seconda fila parte anche Marco Bezzecchi. Oggi occhi puntati su di lui perché deve fare punti.
0: Sì, sicuro. Dopo lo stop della gara a Misano, ve lo ricordate, è caduto nel primo giro. Oggi è chiamato a fare una buona prestazione. Come la top 3, i piloti che liderano per il mondiale, non devono fare errori. Dunque, riempire la casella dei punti, sono i primi tre del campionato, proprio i primi tre del podio di ieri. Saranno sicuramente loro i protagonisti, con Pedro che si insiederà e cercherà di portare a casa la vittoria.
2: Vedremo, vedremo come andrà, ovviamente lo commenteremo insieme al nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Grazie e ovviamente appuntamento a domani.
0: Ciao ragazzi, a domani.

0: famosissimo inizio anni 2000, Manu Chao, che portò anche in Italia la sua musica. Questo è Bongo Bong, quasi in chiusura della seconda ora di Non Stop News.
1: Nel fuori onda Barbara diceva: avete visto che c'è l'albero di Natale? Alle allucinazioni.
0: No, a me sembra di aver visto. Poi adesso mi metti il dubbio, me l'hai
2: detto. Sarai,
0: esatto,
2: dai.
0: Che è intelligenza artificiale, non lo so, però mi sembra di aver visto un video sui social che a New York è già arrivato un albero che poi sarà quello del Rockefeller Center, no? Però non è addobbato, è arrivato l'albero,
1: è arrivato
0: e noi abbiamo 28 gradi.
2: Ma va bel cambiamento climatico, ma già Natale.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Anche a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, pochi secondi alle 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 20 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. In apertura, le tensioni in Medio Oriente, in questo caso, sono legate agli attacchi dei ribelli Houthi contro obiettivi in Arabia Saudita. Nel mirino anche l'Italia. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: Continua l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita con lanci di droni e missili che hanno preso di mira la capitale e siti definiti sensibili dai ribelli yemeniti filo-iraniani all'indomani dell'attacco che venerdì ha colpito un Eurofighter italiano fermo all'interno della base saudita di Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi, ha dichiarato un funzionario degli Houthi in quello che appare come un avvertimento. Per Roma i vertici delle nostre forze armate stanno valutando opzioni operative per garantire la sicurezza dei contingenti impegnati nelle aree del Medio Oriente. Il ministro della difesa Crosetto ha ribadito che la presenza italiana in Arabia Saudita non è mai stata segreta e che il nostro paese non è in alcun conflitto.
4: Cambiamo argomento, sono emersi altri particolari legati alle indagini sull'accoltellamento da parte di un 13enne e di un insegnante di una scuola media di Centocelle a Roma. Sentiamo Sergio Gadda.
5: Ragazzi, guardate il TG dopo. È il messaggio che il 13enne, che venerdì ha accoltellato la sua insegnante in una scuola romana, ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissimi. E spunta anche il video in cui si vede lo studente nei bagni prepararsi per l'aggressione e poi raggiungere l'aula dove si trova l'insegnante. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i contatti avuti dal minore prima dell'azione e capire se qualcuno lo abbia istigato. Intanto il ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha deciso di premiare lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando il suo compagno di classe che stava aggredendo a coltellate la docente.
2: È ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, sono state trovate in un negozio di una donna cinese amica del padre. Si indaga per sequestro di persona.
4: Siamo allo sport, partiamo dal calcio, dalla quinta giornata di Serie A. Ieri il big match tra Roma e Inter che ha finito 2-2, il punto con Andrea Salvati.
6: La sfida dell'Olimpico fra Roma ed Inter finisce con un pareggio, 2-2 il finale, con i primi 45 minuti tutti di stampo giallorosso, con la squadra di Gasperini che lo chiude in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Manu Koné, e poi l'Inter che invece cresce nella ripresa e trova il pareggio con una doppietta di Lautaro Martinez. Vince ancora la Lazio 2-0 in serata sul campo del Venezia. La squadra di Gattuso raggiunge così al primo posto in classifica proprio Roma ed Inter. Vince il Cagliari 1-0 sul campo dell'Udinese con una rete di Daniele Maldini. Pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La domenica si apre alle 12:30 con la sfida di Firenze fra Fiorentina e Napoli. Alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa. Alle 18 Juventus e Atalanta, per chiudere alle 20:45 con Milan Lecce.
2: Il motomondiale alle 14, il via il Gran Premio d'Austria, classe MotoGP in pole position, partirà lo spagnolo Jorge Martín su Aprilia, che ieri ha vinto la gara sprint precedendo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi.
4: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone in ulteriore rinforzo, quindi generale stabilità su molte regioni. Il cielo nelle prossime ore risulterà sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio sull'Appennino meridionale e poi tra Calabria e Sicilia centro-orientale assisteremo allo sviluppo di qualche rovescio temporalesco. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione di Ancona per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, appunto a Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Grazie, noi ci risentiamo alle 9. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 8.04, amici e amiche, buona domenica. Questa è Non Stop News su RTL 102.5. Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e Barbara Sala. Fino alle 9.
1: And everybody, stavo leggendo su Repubblica a un certo punto Sigfrido Ranucci che dice: temo che la RAI adesso voglia licenziarmi. Beh, proprio giornalista d'inchiesta, devo dire. Non me lo sarei mai aspettata questa cosa. Affiuto, devo dire.
0: Andremo a vedere come va a finire. Ci sono però dei segnali. State con noi, ripartiamo con la musica. Elisa.

0: musica.
1: Elisa Kintsugi alle 8:08. Apriamo così la nostra terza ora di Non Stop News. Buona domenica 20 settembre.
2: Abbiamo un ospite adesso, un libro da presentare che è uscito da qualche mese, ma la sua autrice continua a girare l'Italia per presentarlo. Ma è lo spunto perfetto anche per tornare a parlare di malattia, di disabilità, di caregiver. È un argomento di cui si parla tantissimo in Italia. C'è la volontà o no, insomma, di andare incontro alle famiglie, di fare qualcosa di concreto per le famiglie che si trovano a dover gestire un genitore anziano, un figlio disabile o un genitore disabile o una malattia. Tutto questo all'interno è un romanzo, poi di fatto, La cura di Concita De Gregorio, edito da Inaudi, e Concita De Gregorio è collegata con noi. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
2: Eccoci qua. Allora, vari tipi di cura in questa storia, che è poi la storia di una donna che si trova a girare gli

0: ospedali, perché è una malattia da curare, intorno c'è un mondo, la famiglia, le altre persone che hanno magari la sua stessa problematica e la sua stessa fragilità. C'è la medicina, ma ci sono anche le persone e l'amore.
1: Ma insomma, sì, la cura è l'amore, questo è persino, diciamo, mi scuso per l'ovvietà, ma effettivamente non c'è dubbio che l'amore sia un farmaco, è un farmaco come tutti i farmaci, può essere veleno o salvezza, e concorre alla cura. La cura è quello di cui tutti abbiamo bisogno, no? Io ho cominciato a raccontare storie di incontri a partire dalla mia fragilità, che è una fragilità fisica, ma sono tutti i giorni nelle piazze d'Italia e parlo con persone che condividono tutte una fragilità, che sia economica, che sia emotiva, che sia sentimentale, che sia un lutto in famiglia, che sia un disamore psichica, un disturbo psichico. Quindi tutti abbiamo bisogno di essere visti, di essere ascoltati e di qualcuno che si prenda cura di noi. Noi a nostra volta abbiamo bisogno di prenderci cura di qualcun altro, perché l'unico modo che hai per dare un senso alla tua vita e quindi a curarti, prenderti cura di te, è quello di fare qualcosa di buono per qualcun altro o qualcos'altro.
2: Ecco, ma non è facile prendersi cura di qualcuno con problemi di salute o di disabilità, lo dicevamo anche in apertura in realtà di questa intervista, cioè si parla da tanto ad esempio della legge sui caregiver.
1: No, non è facile, ma questo è un tema capitale. Io penso che nel nostro paese l'emergenza nazionale non sia la sicurezza, come qualcuno vuol farci credere, sia invece il tema della salute pubblica, della salute gratuita e condivisa, di un sistema di salute diffusa sul territorio capillare, ma non c'è poi nei fatti, perché sistematicamente i governi tagliano i fondi alla sanità pubblica in favore della sanità privata, producendo un effetto classista, no? Perché poi alla fine si può curare e può avere assistenza soltanto chi ha i soldi per permetterselo. E qualche settimana fa di quella famiglia che si è sterminata, certo, si sono uccisi vicendevolmente genitori di una bambina di 5 anni gravemente disabile, che hanno lasciato scritto: da soli non ce la facciamo, da solo nessuno ce la fa. C'è anche un altro tema, che è quello delle persone che si occupano di altre persone, cioè i caregiver, i portatori di cura, che sono nella stragrande maggioranza donne. È come se fosse un dato di natura che devono essere le donne a occuparsi dei genitori anziani, dei figli piccoli o delle persone non autosufficienti nella famiglia, ma non è un dato di natura, non lo è. È un dato di cultura, è un fatto di educazione. Se si insegna a prendersi cura gli uni degli altri a tutti, bambine e bambine, fin dai primi anni di scuola, tutti bambini e bambine impareranno a prendersi cura vicendevolmente. Questo sarebbe davvero un progresso, diciamo, un obiettivo politico, mi viene da dire, che tutte le forze politiche dovrebbero avere a cuore.
0: Eh sì, è un appunto importante questo. Concita De Gregorio, La cura, il suo romanzo, diceva prima che incontra, insomma, un sacco di gente in piazza, in giro. Dove la troviamo in giro per l'Italia?
1: Oggi, domenica, il più bel festival della letteratura che io conosca, che è Pordenone Legge, il mio festival del cuore. E poi domani, lunedì, sarò a Bergamo, dopodomani a Vico Pisano, e poi giovedì al Palamandela a Firenze, un'iniziativa molto bella che si chiama Senza Rossetto, che celebra gli 80 anni del voto alle donne, e venerdì al Festival Francescano di Bologna insieme a Erika Mu faccio una replica di Un'ultima cosa, che è un nostro spettacolo teatrale. Poi sabato in Piazza Vittorio a Roma insieme a Nicola La Gioia e Vittorio Lingiardi.
2: Insomma, tanti appuntamenti per scoprire anche La cura, edito da Einaudi. Concita De Gregorio, grazie per essere stata insieme a noi e buona giornata.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e a Yanbu in Arabia Saudita. Ieri, intanto, gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia in una base aerea araba di Taif.
3: È ancora tutta da chiarire la vicenda.

0: Delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore, ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese, amica del padre. Si indaga per sequestro di persona.
1: Saranno celebrati lunedì i funerali di Sandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. L'esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. In città sarà lutto cittadino. In queste ore molte le personalità del calcio e non che hanno reso omaggio allo storico capitano dell'Inter. È tutto, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A8 Milano-Varese è chiusa Castellanza in entrata in direzione di Milano per lavori. In alternativa, chi appunto viaggia in direzione del capoluogo lombardo può utilizzare Legnano. La riapertura è prevista per le 20 di questa sera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio ovviamente anche da parte nostra. Le 8 e 16 minuti, Non Stop News, RTL 102.5. Tra poco ancora tanta attualità, ma anche delle avventure particolari, è vero?
0: È vero, ci collegheremo con Danilo Callegari, che è un avventuriero estremo, fa delle cose veramente molto belle in giro per il mondo, delle imprese incredibili che noi solo a guardarlo già abbiamo il fiatone, e ci racconterà di un'avventura che l'ha portato, pensate, fino in Africa, in Tanzania.
1: È un record man che viene a trovarci, ci fa un po' sognare posti esotici e avventure che noi mai faremmo.
4: Ma proprio mai.
1: Perché insomma abbiamo la sciatica e figurati quello che fa lui.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Tutto.
12: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
11: Tutto.
12: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli

0: solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Di Non Stop News, Barbara Sala, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro.
1: Allora, già nei mesi scorsi, proprio nei mesi estivi, vi avevamo segnalato questa emergenza che Avis aveva lanciato. Manca sangue, manca anche plasma. Adesso cercheremo di capire qual è la differenza, perché nei mesi estivi, si sa, forse siamo tutti più indaffarati a fare altro e non pensiamo a queste cose, benché ci sia un numero buono, insomma, di donatori nel nostro paese. E adesso, al rientro dalle vacanze, l'emergenza è tornata. Ne parliamo con il presidente nazionale Avis, Oscar Bianchi, che è collegato con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, che cos'è questa nuova emergenza? Nel senso, è quella vecchia che ci portiamo dietro dall'estate? Manca sangue e manca plasma?
2: Allora, io non la definirei emergenza vera e propria. Direi che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà e quindi questo ci ha fatto sì che un po' richiamassimo un po' l'attenzione su quanto è importante donare sangue, donare plasma, e questo ha fatto sì che da subito i donatori e le donatrici avessero dato subito immediatamente una risposta, proprio per andare a fare quel gesto che per loro è innaturale, per noi donatori è innaturale, cioè farsi carico della salute delle persone che in qualche modo tutti i giorni necessitano di avere questo farmaco naturale che è il sangue. Basti pensare che 1800 persone tutti i giorni beneficiano di una sacca di sangue e di plasma, quindi quello che noi in qualche modo abbiamo fatto, stiamo facendo ancora, è richiamare al senso di responsabilità proprio le persone che ci sono. Ricordiamo che in Italia ci sono circa 1.700.000 persone che donano sangue, di cui 1.500.000 sono iscritti ad Avis, e questo fa sì che, insomma, abbiamo anche un grande senso di responsabilità verso la collettività e verso tutti.
3: Ecco, Presidente, ha fatto benissimo anche a ricordarci questi numeri, perché poi si traducono effettivamente in cose concrete, no? Lo dicevamo, in sacche, in persone che poi in effetti ne beneficiano. Ecco, prima citavamo plasma e sangue. Ricorda anche ai nostri ascoltatori qual è la differenza?
2: Certamente, prima di tutto dobbiamo dirci però che l'Italia a livello nazionale e su base annua è autosufficiente nell'ambito della donazione del sangue, quindi non dobbiamo ricorrere a nessun stratagemma, abbiamo solo dei momenti di disequilibrio, come può essere successo. Mentre per quanto invece riguarda il plasma, l'Italia non è ancora autosufficiente, abbiamo la necessità di crescere la donazione. Per fare questo abbiamo semplicemente la necessità di far comprendere le persone, quindi per questo ringrazio anche voi per questa opportunità, che la donazione di sangue o di plasma è indifferente, perché di donazione si tratta. La donazione di plasma sostanzialmente è un primo processo di lavorazione di quello che è il sangue, tant'è che c'è la separazione tra la parte solida e la parte liquida del sangue. La parte liquida è proprio il plasma, e questo viene utilizzato prevalentemente per l'invio all'industria, dalla quale vengono estratti prodotti plasma derivati che vengono usati dentro alle aziende ospedaliere. E se mi permettete ancora un secondo, voglio dire che l'Italia è un paese speciale, particolare, perché è uno dei pochissimi paesi, l'unico in Europa, dove la donazione di sangue è esclusivamente gratuita, e quindi il gesto di garantire la salute pubblica è demandato alla comunità, alle persone, e questa cosa è fantastica. Durante il periodo Covid è stato dimostrato che ha funzionato molto di più che non in altri paesi europei. Questo perché dentro a ognuno dei donatori e delle donatrici c'è quella sensibilità, quell'attenzione all'altro che fa la differenza, e dobbiamo proteggerla, motivarla, incentivarla, e questo è un bene prezioso che non va mai non considerato, anzi va valorizzato sempre di più.
1: Assolutamente, e ricordiamo che prima o poi a tutti potrebbe capitare di aver bisogno di una trasfusione, di ricevere quindi una donazione di sangue.
2: Ma non solo, se mi permettete ancora, sì. Ogni donatore e donatrice ha anche, oltre a sentirsi appagato per aver fatto qualcosa di importante per qualcuno, anche la possibilità ogni qualvolta dona di vedere la propria salute controllata, perché la sacca di sangue di plasma viene

0: verificata e certificata con degli esami che vengono restituiti al donatore. Quindi si fa anche una prevenzione su se stessi, e questo è un altro elemento che qualifica e caratterizza la donazione.
1: Insomma, non c'è una buona ragione per non donare. Grazie al presidente di Avis, Oscar Bianchi, per essere stato insieme a noi. Le auguriamo una buona giornata.
0: Grazie e spero di incontrarvi presto, anche durante una donazione di sangue e di plasma.
1: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
2: Le ronde di Rozzano nell'Interland milanese. I carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti a un uomo di origine marocchina.
1: Cambiamo argomento. Donald Trump lancia un duro attacco contro i detrattori dell'intelligenza artificiale, affermando che non tollererà nulla che possa ostacolare lo sviluppo di questo settore, annunciando la prossima creazione di una task force dedicata all'AI.
2: Chiudiamo con il moto mondiale. Oggi alle 14 la gara lunga del Gran Premio d'Austria. Martin partirà dalla pole position. È tutto.

0: La nuova collaborazione tra Annalisa e Madame si intitola Amica, alle 8 e 35 minuti. Questa è Non Stop News, buona domenica.
1: Buona domenica, se ci state ascoltando ovviamente qui dall'Italia o magari nel mondo con la nostra applicazione RTL 102.5 Play, per esempio dall'Africa, perché abbiamo preparato un collegamento con la Tanzania e con un amico di RTL 102.5 che è sempre protagonista di imprese incredibili che ci piace raccontarvi. Si chiama Danilo Callegari, è un avventuriero estremo. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti voi di RTL 102.5, è sempre un piacere sentirvi.
1: Piacere nostro. Allora, quale impresa hai affrontato e portato a termine lì in Tanzania? Ci racconti questa tua nuova avventura?
2: Assolutamente, sono ancora qui in questa bellissima terra, sono prossimo al rientro e quello che ho portato a termine con successo lo ritengo non solo un'avventura ma per me un allenamento speciale. E in quanto io di professione sono un avventuriero estremo, quindi faccio avventure estreme nei luoghi più isolati e disolati del pianeta, e in questo caso sono tornato per la mia seconda volta in Tanzania, e precisamente la seconda volta sul Kilimanjaro. Però rispetto a 11 anni fa, dove ho fatto un'impresa africana di altro genere, in questo caso sono salito nuovamente sul tetto d'Africa, quindi che è il Kilimanjaro, con una quota di 5.895 metri. Questa volta ho salito in 4 giorni con l'obiettivo, per me importantissimo, di provare a decollare con il parapendio dalla cima, esattamente da 30 metri sotto, ad una quota di 5.860 metri. E questo è riuscito, portando a casa un bellissimo volo in parapendio sopra l'Africa.
3: Cioè 5.800 metri sul Kilimanjaro. Ecco, giusto una curiosità, Danilo, che cosa si vede quando sei lì dall'alto, quando ti lanci, e soprattutto, cioè, cosa hai visto e che cosa hai provato mentre lo facevi?
2: In realtà le emozioni sono state tantissime, anche perché ricordiamoci, per chi non vola, soprattutto per chi non vola in parapendio, che un decollo con un parapendio o un deltaplano, quindi non a motore, è sempre una grande incognita, anche in montagne molto più basse. Decollare da una montagna così alta, dopo giorni di salita ad una quota elevata, con un'aria molto rarefatta, le emozioni erano tante, così come erano tante le incognite, sia per il vento, che era un vento in quel caso specifico al traverso, quindi era un vento laterale, non così facile per il decollo, anche perché sono decollato appena sopra i ghiacciai rimasti in cima anche di Kilimanjaro, ma la vista dalla cima e in volo è veramente impagabile.
1: Immaginiamo, deve essere qualcosa di incredibile. Prossimi progetti, prossima avventura, quale sarà?
2: La prossima avventura, che rientra sempre in uno degli allenamenti speciali che ho in programma, sarà in Nepal, tra esattamente un mese esatto, perché partirò il 25 di ottobre e andrò a scalare la Madablam, che è una montagna di quasi 7.000 metri nel cuore dell'Himalaya, di fronte all'Everest, quindi valle del Khumbu. È una montagna estremamente tecnica, verticale, infatti è chiamato il cervino dell'Himalaya, e questa montagna sarà il mio prossimo importante traguardo e obiettivo.
3: Quindi vorrei dirti buon riposo, ma mi sa che c'è una preparazione e un allenamento per questa prossima missione assolutamente importantissima. Danilo Callegari, avventuriero estremo, record man, complimenti. È un sogno anche sentirti raccontare queste cose, ci porta in mondi lontani. In bocca al lupo, grazie e a presto.
2: Grazie, un abbraccio a tutti voi di RTL 102.5 e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! facciamo amicizia?
9: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Le storie sono vere.
12: La storia è appena cominciata.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo.
14: Vedrai che andrà tutto bene.
11: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Andiamo.
15: La sua curiosità è soddisfatta?
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: È ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle, 8 e 12 anni, scomparse per 21 ore, ritrovate ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni di salute, erano in un negozio di una donna cinese, amica del padre. Si indaga adesso per sequestro di persona.
1: Donald Trump lancia un duro attacco contro i detrattori dell'intelligenza artificiale, affermando che non tollererà nulla che possa ostacolare lo sviluppo di questo settore, annunciando la prossima creazione di una task force dedicata proprio all'AI.
0: La pallavolo agli europei maschili, in Italia gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed ha imbattuta.
1: Chiudiamo con il calcio, la quinta giornata in Serie A. Udinese-Cagliari finisce 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2, vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri. È tutto.
2: Le 8 e 46 minuti ed è il momento di parlare ancora di attualità. Facciamo un punto su tutte le ultime notizie con il direttore della Stampa, Antonio Di Rosa, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno a tutti, eccoci.
2: E allora, direttore, partiamo proprio dalla vostra apertura di questa mattina, agli esteri che poi inevitabilmente ci riguardano, la situazione che resta caldissima in Medio Oriente, questo blocco degli UTI. Il titolo è Europa, rischio shock petrolifero. È questa la prospettiva?
3: Ma sì, perché l'Arabia Saudita, siccome il grande oleodotto è stato danneggiato da droni, ha detto che blocca per 2-3 mesi le forniture di greggio, quindi il petrolio aumenterà. La quota di $100 a barile sarà superata nettamente e tutti gli effetti ricadranno su di noi, non solo sui paesi, ma soprattutto sui cittadini di questi paesi, noi e l'Europa.
0: Ed è un allarme per le tasche anche degli italiani, perché abbiamo visto i prezzi alla pompa per il momento del... e poi ci sarà tutto il problema energetico verso l'inverno, ma aspettiamo a parlarne. C'è un altro aspetto in qualche modo collegato, perché la zona è sempre questa: allarme per i militari italiani in Arabia, scrivete oggi. Navi di Aspides, Sakala s'apre a Crosetto, piano per la sicurezza, perché insomma al momento com'è la situazione?
3: Beh, la situazione è molto brutta. Il Crosetto ha mandato il dragamine italiano Bergamini per aiutare le imbarcazioni che trasportano greggio e altri generi a passare in quella strettoia che si chiama Bab el Mandeb, ormai Hormuz, Bab el Mandeb, abbiamo imparato tutti i nomi di questi luoghi. E mi pare che la commissaria europea gli dà ragione e ci saranno altri paesi, così dice, così interpretiamo, che manderanno delle navi per proteggere queste imbarcazioni. Il rischio è che gli UTI, come già hanno minacciato, possano intervenire, in quanto ritengono anche questa una operazione ostile. Non lo è, onestamente non lo è. Non è un fiancheggiamento dell'Arabia Saudita, ma è una missione concreta e giusta per proteggere le imbarcazioni. Teniamo presente che il 12% del commercio mondiale passa da lì. Hormuz è in difficoltà, è quasi chiusa. Bab el Mandeb è sotto i droni degli UTI che attaccano l'Arabia Saudita. Se continuiamo così, dovremo fare circumnavigare l'Africa per risalire, e quindi i costi aumenteranno, i tempi si allungheranno, sarà veramente uno scenario terribile.
2: E quindi evidentemente è un tema di cui parleremo ancora. Sulla Stampa oggi vi occupate anche, direttore, della Groenlandia. C'è il sì della NATO, saremo tutti più forti. Questa intesa che sarebbe stata trovata con gli Stati Uniti. Quello che però forse in qualche modo non stanno capendo anche i nostri ascoltatori è: ma che cosa cambia?
3: Beh, cambia che se ci sarà un presidio militare in Groenlandia, presidio americano, è un po' quello che Trump chiedeva, poi naturalmente chiede di sfruttare tutte le risorse che ha la Groenlandia, che sono enormi. L'accordo è stato fatto col ministro degli esteri danese Rasmussen, perché la Groenlandia è legata alla Danimarca, e all'assemblea dell'ONU firmeranno questo trattato, ma nessuna annessione della Groenlandia agli Stati Uniti sarà concessa, e che era il progetto originario proprio di Trump, e ci sarà un accordo vincolante che dovrebbe rafforzare l'Artico in termini di sicurezza, e quindi la sicurezza anche dei paesi che stanno dentro la NATO. Ma, sai, queste cose partono in un modo, non si sa come finiscono. Intanto il primo passo è stato compiuto da Trump, perché voleva annettersi la Groenlandia. Adesso è passato un piano B, dove ci sarà una presenza militare americana in Groenlandia per garantire la sicurezza dell'Artico e nostra, dei paesi della NATO. Staremo a vedere. Io onestamente ormai credo poco a tutti gli annunci che si fanno, perché vengono cambiati nel giro di qualche settimana.
0: Perché bisogna sempre stare allerta, e le notizie appunto sono davvero imprevedibili, poi nel senso letterale del termine. Grazie al direttore della Stampa Antonio Di Rosa, buon lavoro a lei e a tutta la redazione, buona giornata.
3: Grazie, buon lavoro anche a voi, arrivederci. Buona domenica.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: E allora siamo quasi pronti per salutarci. Prima un bel ricordo musicale che ci riporta nel 1970. Una canzone scritta in 18-20 minuti, così ha raccontato Mogol. Stavano viaggiando con Lucio Battisti sull'autostrada Milano-Como. Hanno scritto questa canzone, non erano sicuri che sarebbe diventata subito un successo. Infatti prima l'ha pubblicata Bruno Lauzi. Questo però è Lucio Battisti.
6: Io lavoro e penso a te.

0: And everybody.
1: Hai detto scritta in 18 minuti sull'autostrada.
0: 18-20 minuti in autostrada.
1: Quando è che era il 70, era il 1970.
0: E nessuno dei due guidava, nel senso.
1: No, perché... chiaro, però stavo calcolando i tempi di questo Milano Como negli anni 70 rispetto all'autostrada di oggi, che 18 minuti solo per uscire da Milano, se lo fai il venerdì sera anche di più.
2: Ah, quindi è per questo che non abbiamo scritto canzoni di questo tipo.
1: È solo
2: non
1: per
2: perché
1: questo.
2: Non siamo talentuosi.
1: No, no. Mogol Battisti, e penso a te, il nostro Millennium. Siamo arrivati ai saluti.
2: Eh sì, e dobbiamo salutare e ringraziare ovviamente i nostri ascoltatori e poi chi ci ha seguito nella parte tecnica a Milano, Gigi Resta e Fabio Romano, a Roma Andy Ceccarelli.
0: Grazie a Max Vigiani per il coordinamento news. Non Stop News torna domani con la squadra della settimana. Grazie a Barbara Sala.
1: Grazie a Ludovica Marafini.
2: Grazie a Massimo Lonigro.
1: Vi lasciamo con il pensiero della domenica di Don Dario Viganò. Non Stop torna domani. Ciao!
2: Ciao!
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: La parabola del Vangelo di oggi non solo è conosciuta, ma noi spesso la consideriamo strana o addirittura disturbante. Perché? Perché ci sono alcuni operai che vengono chiamati al lavoro nelle prime ore della mattina dal padrone. Poi nel corso della giornata c'è bisogno di altra forza lavoro e così il padrone manda a chiamare altri operai e tutto questo avviene fino alla fine della giornata. Insomma, diversi gruppi di operai hanno lavorato un numero diverso di ore nella giornata. E questo ci fa problema perché? Perché alla fine il padrone paga tutti allo stesso modo. Probabilmente ci domandiamo che senso ha pagare tutti allo stesso modo se il peso e il sacrificio del lavoro è per ore diverso. E anche gli operai si lamentano perché rivendicano di essere retribuiti per il loro sacrificio. Potremmo dire siamo di fronte a un'ingiustizia sindacale. Più uno si sacrifica, più ha diritto al rimborso. Certo, questa però è l'economia del sacrificio. E in fondo anche noi, se siamo sinceri con noi stessi, pensiamo che i primi abbiano più diritti di coloro che sono arrivati alla fine. Certo, tutto questo però è vero dentro una logica retributiva. Ma il padrone della vigna, il Signore, è sconvolgente, è scandaloso. Perché? Perché lui sta dicendo che non riconosce né il sacrificio né il merito. Questo è il cuore del brano. La condizione della salvezza è la risposta alla chiamata del Signore. Chi ha risposto all'inizio, a metà o alla fine sarà salvo. Perché vedete, la condizione della salvezza non è né il merito né il sacrificio, ma è la chiamata. Non è il sacrificio che salva, ma la chiamata è la risposta a questa chiamata. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
5: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Botrugno, in provincia di Lecce, le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Max Vigiani. Medio Oriente, dopo gli attacchi dei ribelli Houthi in Arabia Saudita, per gli americani è aumentata l'allerta sicurezza. Ma c'è anche altro. Mantiloni.
7: Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David.

0: Ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata a Gerusalemme aveva diramato un'allerta agli americani in Israele in seguito agli attacchi dei ribelli Houthi in Arabia Saudita. Intanto sui social il leader statunitense ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale istituita nel 2019. Non ostacoleremo la crescita di questo incredibile settore, lo sosterremo e lo vigileremo durante la sua espansione, ha scritto sui social, aggiungendo che lo zar della la nuova forza sarà annunciato a breve. Solo candidati con un elevato quoziente intellettivo sono pregati di candidarsi, ha aggiunto Trump. L'intelligenza artificiale è la prossima rivoluzione industriale o internet, ma sarà ancora più grande, arrivando a rappresentare fino al 25% del prodotto interno lordo del nostro paese.
1: A Caltanissetta è giallo sulla scomparsa e sul successivo ritrovamento di 2 bambine. Angelini.
2: Sono state ritrovate e stanno bene le 2 sorelline scomparse venerdì sera a San Cataldo, nel Nisseno. Le bambine sono state individuate dai volontari della Protezione Civile all'interno di un negozio di Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla loro abitazione, dopo la segnalazione di una donna. Il locale è stato sequestrato e i carabinieri hanno ascoltato la titolare per ricostruire quando e perché le minori siano entrate nel negozio. Al vaglio degli investigatori anche alcune discrepanze tra le versioni fornite dalla donna e dal padre delle bambine. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti. Le ricerche erano scattate venerdì sera dopo la scomparsa delle 2 sorelle intorno alle 20:10. Ora saranno analizzate anche le immagini delle telecamere per ricostruire gli spostamenti delle bambine e capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.
1: Il motomondiale alle 14, il via al Gran Premio d'Austria, classe MotoGP, Tamborra.
3: Sorpasso e controsorpasso. Il mondiale della MotoGP si infiamma dopo la risposta di Jorge Martin, che vincendo la sprint race di ieri in Austria si è riportato davanti per 3 soli punti a Marc Marquez, senza dimenticare Marco Bezzecchi terzo con un distacco di 38 lunghezze. Situazione che rende elettrizzante la gara di oggi. Sulla griglia di partenza Jorge Martin partirà ancora una volta dalla pole position, gli sarà accanto proprio Marc Marquez, mentre dalla seconda fila con il quarto tempo scatterà Marco Bezzecchi.
1: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone in ulteriore rinforzo da ovest, minor rischio di temporali. Quindi nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso sull'Italia, durante il pomeriggio ancora qualche rovescio temporalesco sull'Appennino meridionale e tra Calabria e Sicilia. Altrove sole con clima estivo, massime generalmente tra 26 e 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione la A27 Venezia-Belluno, dove ci sono code dallo svincolo di Belluno per immettersi sulla strada statale Alemagna. Vi segnalo poi che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona, questo per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per la mattina del 27 di novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio proprio da Bologna Casalecchio. Altra chiusura per lavori interessa la Lombardia. Sulla 8 Milano Varese è chiusa all'entrata di Castellanza verso Milano. Anche qui in alternativa si entra a Legnano fino alla riapertura prevista per questa sera alle 20. Vi ricordo in chiusura che gli spostamenti di oggi sono agevolati dalle limitazioni al traffico dei camion in vigore fino alle 22. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, vi lascio con Piccolillo e Vanacore. A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Le 9:05, buongiorno, benvenuti su RTL 102.5, buongiorno a Dario Vanacore.
9: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno i nostri very normal people, belli, attivi, svegli e pimpanti anche in questa domenica 20 settembre.
8: Salutiamo Max Vigiani per le news, lo ritroveremo intorno alle 10. Adesso tocca a noi.

0: Noi sentire i nostri radioascoltatori attraverso i messaggi di testo o vocali al 378-378-1025. Siete alla ricerca di qualcosa, come moltissimi che si fidano e si lanciano nelle applicazioni per trovare la benzina dove costa di meno,
1: ma anche
0: il caffè dove costa di meno.
1: Esatto, perché siamo sempre alla ricerca del risparmio, non perché sia un vezzo, ma perché ormai i prezzi, facciamo un po' di qualunquismo, i prezzi hanno raggiunto delle cifre assurde.
0: Il sospeso si trova in tutti i bar o è solo in qualche bar?
1: Allora, dovrebbe essere una tradizione napoletana che non so se è stata esportata anche nel resto d'Italia. Magari, baristi, fatecelo sapere da tutta Italia. Intanto noi partiamo, ci abbiamo il Power It di Peggy Gou e Aira Star.

0: un viaggio intorno al sole, dice Tommaso Paradiso su RTL 102.5 alle 9:12. Allora, parlavamo prima del sospeso, il caffè sospeso, che è un gesto. Un gesto, come dire,
1: di gentilezza verso un estraneo.
0: Solidarietà. Anche quando tu hai una bella notizia, se hai avuto una promozione, se sei felice, così è nata. Vai al bar e lasci un caffè sospeso per condividere la felicità con altri, in senso di augurio, insomma. Per la tua nuova cosa,
1: soprattutto se sei da solo, vai al bar, prendi il caffè, normalmente diciamo lo offri a qualcuno che è lì con te.
0: No, tu no.
1: Perfetto, Armando Piccolillo, no. Per il sociale.
0: Però è il caffè la bevanda più consumata al mondo, più venduta al mondo?
1: Ti sorprenderò? No, il caffè si posiziona al secondo posto, in prima posizione consumativa.
0: Chi è che l'ha fatta? È falsa, chi è che l'ha scritta?
1: No, sono i dati di consumo, nessuno li fa queste cose.
0: Qual è la bevanda?
1: Il tè. Ci sta, in Inghilterra alle 5 non ci si muove senza tè, poi in India anche, diciamo, tutti i paesi colonizzati dagli inglesi vanno avanti a tè.

0: cantante dei record di Zocca, Vasco Rossi, Un mondo migliore su RTL 102.5 alle 9.20 minuti. Insomma, un po' mi dà fastidio che non sia il caffè, no, che non beh, siamo noi no. al primo posto nel mondo come caffè, no? Come
1: devi bevanda. Impegnarti di più.
0: È vero, perché insomma è al primo posto c'è il tè.
1: Tu non bevi abbastanza caffè, quindi la classifica ci dice caffè al secondo posto. Ma meno male che non ne bevi abbastanza, tu già sei nervoso così,
0: no.
1: al naturale. Figurati con un abuso di caffè, lasciamo stare,
0: anche perché comunque berne tanti fa male. Chi ne prende 3, 4, 5 al giorno dovrebbe ridurle almeno a 2, massimo 3. E non dopo le 18, perché sennò non dormi, dicono gli esperti. Mentre invece c'è chi...
1: C'è il Deca, puoi sempre vivere. L'importante è portare in alto la bandiera del caffè. Anche perché c'è Federica che sottolinea come... L'abitudine degli inglesi potrebbero non averla esportata, ma importata dalle colonie, sai?
0: Sì, soffragata dagli indiani.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: che con l'alta marea.
1: Alta marea di Coez e Fra Quintale al 378-378-1025. Sentiamo un bel vocalino, vai.
2: Arriva,
1: parla
2: arriva.
1: Proprio del caffè, caffè, del sospeso, della
2: del
1: colazione.
2: Bene, bene, bene.
1: Sentiamo. Vabbè, lo sentiamo più tardi magari se c'è tempo. Allora, caffè sospeso, quando è nato, lo sai? Tra il 1000?
2: Non lo so, tra il 1900.
1: Fine 1800 e inizi del 900.
2: Ma te la sei cercata ora oppure lo sapevi già, Armando?
1: L'ho cercata prima. Ah, okay. Sentiamo un vocale.
2: Sentiamolo.
3: RTL anche ciao. Mia, con Alfonso da Torino.
2: Ciao.
3: Caffè pagato non lo lascio mai. Bravo. Però posso perché? Dirvi col cuore, non dico tutti i giorni, ma quasi, quando vedo in un bar che frequento di solito che sì. ci sono dei signori anzianotti, mi piace e lo faccio col cuore, offri di loro la colazione. Buona giornata, buona domenica a tutti, un abbraccio.
1: Ciao caro, lascialo anche noi in sospeso ogni tanto che
2: fa
1: fino bene.
2: Fino a Torino, cioè, ce lo metti di benissimo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. C'è un new hit.

0: Lenny Kravitz, Believe in Me su RTL 102.5 alle 9.37 minuti. Salutiamo Laura di Magliano Sabina e in macchina col marito Guido. E sono lì che ci ascoltano. Ciao ragazzi.
1: Ah, riflettiamo un attimo su Lenny Kravitz. Complimenti, 62 anni con quel fisico. Bisogna capire, beve tè, beve caffè, ma soprattutto lo prenderà senza zucchero?
0: Ma che ne so, io penso sia più da tè che da caffè.
1: Senza Lenny zucchero Kravitz, probabilmente, per tenere l'addome così spaccato. Arma, tu come lo prendi il caffè, scusa, con o senza zucchero?
0: Senza zucchero a casa, dolcificante al bar, ma non frega niente a nessuno.
1: No, volevo capire dov'è la tartaruga.
0: Hai detto una cosa... Come? Hai fatto riflettere su una cosa, cioè sul caffè sospeso, no?
1: Sì.
0: Tu offri questo caffè sospeso, quindi glielo dai gratis.
1: Sì.
0: E lo scontrino se ti ferma la guardia di finanza?
1: Chi lo tiene? Chi l'ha pagato oppure chi prenderà il caffè?
0: Ma non lo fai.
2: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: sei tu.
1: L'amore, signori, esiste, ci dice Francesca Michelin.
2: Bene, siamo contenti di questo.
1: 9:45 minuti, soluzione al caffè sospeso con lo scontrino. Sentiamo un vocale.
3: Lo scontrino lo danno a chi paga. Poi tu devi metterlo in una ciotola, in una latte, in qualcosa, e chi lo vuole il caffè sospeso passa, prende lo scontrino e quindi lo scontrino viene fatto a chi è che paga, ma poi ce l'ha in mano chi è che lo prende.
1: Ma bravo, però, dai, non ci avevo pensato.
2: È importante fare gli scontrini.
1: Quindi lo scontrino, chi paga e offre il sospeso,
2: lo lascia lì,
1: lo
2: sospeso.
1: Lascia al barista. Il barista lo mette in una cesta o l'appende da qualche parte e così siamo belli puliti e nessuno rincorre in sanzioni.
2: Bene, molto bene.
1: Molto bene.
2: Avanti con la musica, c'è mai.

0: Balla D'Argent Amico su RTL 102.5, si balla ragazzi, mancano pochi minuti alle 10 e ci sono vari modi per prendere il caffè, c'è un rito, no? La mattina la moca o le cialde, ma gli esperti dicono che non va girato il caffè,
1: no,
0: va bevuto amaro.
1: No, il caffè si può prendere anche zuccherato, l'importante è che piaccia, ognuno lo prende come vuole. Però girare lo zucchero richiede un movimento in avanti e indietro col cucchiaino, basculante.
0: La tazzina, il vetro, la plastica.
1: Le 5C, le 3C, tra poco approfondisco.
0: Dai, va bene.

0: No, lo fate quasi, c'ero.
1: Hai sbagliato tutto.
2: Vabbè, ma non sono Michael Jackson.
1: Another part of me, Michael Jackson su RTL 102.5. Allora, c'è un problema sullo scontrino e il caffè sospeso. Sentiamo un vocale.
3: Lo scontrino dentro nella ciotola non può funzionare perché quando ti ferma la guardia di finanza controlla l'ora e la data dello scontrino, altrimenti uno potrebbe recuperare tutti gli scontrini che i clienti lasciano e dire che sono tutti caffè sospesi. Andrea Pasticcio, Lido di Veneto.
1: Ciao Andrea, però voglio dire, uno fa beneficenza, fa una cosa, cioè che chiuda un occhio.
2: No, ma soprattutto si va alla cassa, si fa lo scontrino, si va al bancone e il barista strappa lo scontrino per dire questo qui è stato usato.
1: Oppure segnetto, come si fa in autogrill, segnetto.
2: Provateci con la carta termica degli scontrini, se ci passate con l'unghia lasciate un segno come di matita.
1: Però dicono che comunque c'è l'orario, c'è quello.
2: Non lo so, io ho lanciato il gioco della domenica.
1: Allora, non lasciamo più niente di sospeso e basta.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Pomigliano d'Arco, saluti in provincia di Napoli, sono le 10 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
1: È domenica 20 settembre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura andiamo a Pontida, in provincia.

0: di Bergamo, dove sono riuniti esponenti di spicco e militanti della Lega. Massimiliano Mantiloni.
1: Una pontida particolare, quella che culminerà oggi con gli interventi dal palco sul tradizionale pratone lombardo, e non solo perché si tratta della prima senza Umberto Bossi, che pontide la Lega Nord le ha inventate, ma anche per la rimozione del dissenso contro il segretario Matteo Salvini. Sono stati cancellati da alcuni muri e alcune strade di Pontida scritte spray contro il segretario. Salvini ha lanciato un messaggio ai governatori critici che avanzano richieste di cambiamento e ha richiamato all'unità, perché dice si vince solo se uniti da nord a sud, e ancora no a partiti nei partiti. Un tentativo di fare pace all'interno della Lega dopo il braccio di ferro di quest'estate tra Salvini e governatori del Nord. Il segretario nei giorni scorsi, per cercare di serrare le fila, ha incontrato il presidente della regione Lombardia Fontana, il numero uno del Friuli Venezia Giulia Fedriga, il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti e il presidente del consiglio regionale del Veneto Zaia.
0: Adesso torniamo alla polemica che in questi giorni vede coinvolto il cantante Ed Sheeran. Ludovica Marafini.
2: Ho commesso degli errori, mi dispiace, è il mea culpa di Ed Sheeran, arrivato dal palco di Filadelfia, primo appuntamento live dopo la bufera che l'ha travolto per la decisione di escludere dal tour il rapper Macklemore a causa delle sue dichiarazioni pro-Palestina, una scelta che ha attirato su Sheeran critiche ferocissime dei fan e non solo, e che ha portato al ritiro dei musicisti che lavoravano a questa tournée, con un crollo vertiginoso dei prezzi dei biglietti. Il cantante ha provato allora a chiarire la sua posizione. Non ho mai voluto essere un artista attivista, ha detto, affermando che il 7 ottobre è stato orribile, ma che quello che sta accadendo a Gaza è ingiustificabile e sproporzionato. Poi l'appella a unirsi per cantare canzoni, ha detto, che parlano di amore e speranza.
0: E infine lo sport con gli europei di pallavolo. Enzo Tamborra.
3: Italia-Danimarca, ore 21, Palavela di Torino, vale l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley. Sulla carta è una partita con il pronostico molto orientato verso gli azzurri, ma con tutte le incognite delle gare da dentro fuori. Sinora l'Italia è stata quasi impeccabile, 5 vittorie su 5 nella fase a gironi e un solo punto lasciato per strada, quello del 3-2 sulla Slovenia, ma a qualificazione già acquisita. Tra gli obiettivi del commissario tecnico Fefe De Giorgi, quello di aumentare l'autonomia del fenomeno Alessandro Micheletto, convocato nonostante fosse reduce da uno stop di ben 8 mesi.
0: È tutto, c'è il traffico in Via Radio.
4: Via Radio.
5: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale per chi viaggia in direzione di Ancona. Questo per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio proprio dall'ingresso di Bologna-Casalecchio. Altra chiusura per lavori interessa la Lombardia e la 8 Milano-Varese, dove vi segnalo che è chiusa l'entrata di Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano. Qui in alternativa si può entrare a Legnano fino alla riapertura prevista per questa sera alle 20. Vi ricordo infine che gli spostamenti di oggi sono agevolati dalle limitazioni al traffico dei camion in vigore fino alle 22. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie Antonella, buon lavoro, ci risentiamo più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
8: Ricominciamo, 10 e 5 minuti, Dario Armando e tutti voi al 378-378-1025 per comunicare con noi quello che fate o non fate in questa bella domenica, vigilia dell'autunno.
9: Dell'autunno, sì, lo so, è l'ultima domenica, l'ultimo fine settimana d'estate, quindi godiamocelo se le temperature ce lo permettono. Come goderselo se non con la nostra musica?
8: Esatto ragazzi, ripartiamo con il secondo power hit di Ernia e la sua dedica.

questo tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: E gossip, i Maneskin su RTL 102.5, 10 e 12 minuti. Facciamo un saluto alla nostra amica. Io sto pulendo casa e nel mentre vi vedo in TV, Michela da Manzano, provincia di Udine. Manzano sa più di, capito? Di
1: Campania,
0: dove sei?
1: Esatto. Di Calabria.
0: Sono di Manzano, capito? Invece no. Senti, vogliono essere salutati i pizzaioli di Ortisei, prego.
1: A Bolzano, in provincia di Bolzano, che poi lì è tutto ordinato. I paesi vanno in sequenza. Ortisei prima, c'è Orti 5, subito dopo trovi Orti 7.
0: Hai detto, hai avuto il coraggio di dire questa cosa?

0: Ma quanto ci piace Diodato con Fai Rumore su RTL 102.5. Pino, Orazio, il vigile, i vigili del fuoco vogliono essere salutati da Brescia. Qual è la canzone dei vigili del fuoco?
1: Il vigile. Il pompiere paura non ne ha. Non è quello.
0: Brava, forse il vigile del fuoco paura non ne ha.
1: Ma suona male, il pompiere è più veloce da dire.
0: Ciao RTL, siamo in viaggio per Cosenza, in Calabria. Ovviamente, secondo voi, chi potevamo mettere in radio?
1: Armando Piccolino.
0: No, oggi ovviamente voi, buona domenica.
1: Vabbè, era abbastanza conseguenziale. Se vai in Calabria metti Armando Piccolino, se vai in Campania metti Dario Vanacore, se vai in Puglia metti Francesco Fredella,
0: se vai a Milano
1: a Milano abbiamo una schiera di colleghi, quindi hai l'imbarazzo della scelta.
0: A Milano che lo salutiamo. Va bene, noi torniamo tra pochissimo, state fermi lì. 378 378 1025, questo è il numero per i vostri messaggi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Erano i diamanti di Rihanna su RTL 102.5 alle 10.30.
1: Messaggi che arrivano al 378-378-102.5 da Marianna in direzione Arezzo con il moroso e i suocerini. Allora, quando si chiamano suocerini...
0: Sì.
1: O è fidanzata, sposata da poco, quindi ancora non c'è l'astio tipico della relazione con i suoceri.
0: Beh, no, ma per un diminutivo così d'amoroso.
1: Saranno 1,40 m?
0: No!
1: Nel senso, bassi, suocerini per quello.
0: Senti, Stefano invece sta percorrendo a piedi il cammino di Santiago e ci ascolta tramite l'app.
1: Bene.
0: Bravo Stefano, complimenti.

0: Lighthouse Family con Haig su RTL 102.5 alle 10:38 minuti. I nostri amici che scrivono al 378-378-1025. Allora, c'era il ciao, io e mio marito stiamo rientrando a casa da Vieste a Rieti. Un saluto a tutti voi che ci state tenendo compagnia, Sandro e Emanuela.
1: Andate piano, mi raccomando.
0: Esatto. Poi però c'era il messaggio del nostro amico Stefano che va a Santiago de Compostela.
1: Santiago de Compostela ci ascolta tramite internet perché la nostra app RTL 102.5 Play vi accompagna anche fuori dai confini nazionali e quindi esatto, è una buona opzione per tenervi compagnia come in questa occasione. Evidentemente il film di Checco Zalone e Buen Camino avrà ispirato, io immagino di no, perché comunque chi intraprende il cammino di Santiago, che sia quello breve, quello medio, quello lungo, non so se c'è il medio, sto dormendo,
0: no.
1: Comunque deve avere delle motivazioni
0: certo,
1: forti, no?
0: Allora, visto che siamo al 20 di settembre, domani comincia l'autunno, qualche buon proposito dobbiamo farlo.
1: Tipo, mi iscrivo in palestra quando comincia l'autunno.
0: Fate il cammino di Santiago.
1: Quello è il cardio però.
0: Però
1: i pesi?
0: No, lascia stare.
1: Sollevi i tronchi.
0: Ti metti in forma sia per lo spirito e con il fisico. Però non so se ci sia la redenzione dei peccati se utilizzi il cammino per dimagrire.
1: Beh, quella è la privazione del, diciamo, dell'alimentazione. Normalmente ci ginocchiava sui ceci, no?
0: E tu là invece fai il cammino, quindi ci può stare?
1: Un po' di privazione di alimentazione corretta, ma perché dobbiamo punirci che già la vita ci punisce giorno per giorno?
0: Sai cosa ti dico?
1: Cosa?
0: Che hai ragione. Talk to you.

0: Ho la musica nel cuore, Super Biagio Antonacci su RTL 102.5. Prego Dario, leggi il messaggio.
1: Allora, questo è un messaggio per il Somarello, che ha detto che domani comincia l'autunno. Volevo fargli sapere che l'autunno comincia il 23 settembre. Chiedere conferma ai bambini di seconda elementare, grazie.
0: Bene, adesso diciamo invece al capo Somarello che il 23 settembre è quella astronomica, cioè il 21 settembre per convenzione si è sempre detto che comincia
1: 21
0: l'autunno.
1: Settembre autunno, okay. 21 dicembre inverno, 21 esatto. Marzo primavera, 21 giugno
0: poi, certamente
1: estate.
0: 2026 è il 23 di settembre,
1: perché poi c'è la combinazione del sole che passa in quel punto.
0: Professor, posso andare in bagno?
1: Ma vada piccolino che è meglio, vada.
0: Le 10:46 arriva Julie Bresch con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Set Fire to the Rain di Adele su RTL 102.5. Allora, le cose sono cambiate.
1: In che senso?
0: Dalla scuola degli anni 80-90 i libri sono cambiati, ma fino ad allora, il 21 di settembre, autunno, il 21 di dicembre, eccetera, per convenzione. Poi, ovvio, si sa che un giorno prima, un giorno dopo, due giorni dopo, eccetera.
2: Ma ad esempio, semplifichiamoci la vita soprattutto.
0: Sulle consonanti, noi siamo stati abituati la M, la N, perché? La T. Adesso come si dice? La?
2: La M.
0: La M.
2: La N.
0: La T.
2: La P.
1: Bravi.
0: Okay.
1: L'H?
0: Cose, L'H,
1: come
0: L'H è muta. L'H.
1: No. Cioè c'è un attacco d'asma. No, però H non lo puoi dire per esteso, in un modo lo dovrei, no?
0: Quindi le cose sono cambiate. Però diciamo peggio. Che per convenzione, ma non lo so, per convenzione si dice, adesso se tu dici a bambino di terza, quarta elementare, hai sbagliato, devi N. Come?
1: No, si dice la N. Vabbè, no. Allora N, che GN all'americana lo facciamo. Gnetic. Magnetic. Quindi te.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bene, come al solito andiamo a chiudere con una canzone meravigliosa. Andiamo un po' indietro nel tempo, come dicono quelli bravi a ritroso, a sentire un cantante attivissimo sui social e anche nei suoi concerti.
3: Questo è un disco che torna dal 1977, quindi l'anno prossimo compirà 50 anni.
2: Sì.
3: Parliamo di Figli delle Stelle, lui è Alan Sorrenti su RTL 102.5.

0: All'inizio questa canzone doveva intitolarsi Heaven, poi però ci hanno ripensato e lui ha detto vabbè, la chiamiamo Figli delle Stelle che è meglio, va. E beh, così è stato.
1: Viva l'italiano, viva l'italiano. Comunque qua a proposito di scuola, presidi, sì, dobbiamo fare un richiamo perché abbiamo un sacco di alunni discoli.
0: Sei molto, devo dire molto. Tra poco comunque pronta tutta la squadra di No Problem, viva l'Italia. Lo, Charlie che mi tocca.
1: Cose.
0: Senti, sei stato ambigue, bravissimo come al solito. Grazie. Se Dio vuole torniamo sabato prossimo. Grazie a Dario Vanacore.
1: Grazie Armando Piccolillo, incrociamo le dita. Ultime notizie con Ludovica Marafini.
0: Salutiamo gli amici di Papa Sidero in provincia di Cosenza, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona domenica da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione ci sono gli esteri, ancora una notte di attacchi tra Russia e Ucraina, ci aggiorna Tommaso Angelini.
4: Sì, perché c'è stato un massiccio attacco con droni dell'Ucraina sulla Russia nel giorno conclusivo delle elezioni parlamentari. Mosca riferisce di oltre 1000 velivoli intercettati in diverse regioni, compresa la capitale, mentre Zelensky rivendica l'efficacia delle operazioni a lungo raggio contro obiettivi dell'industria petrolifera e della logistica russa e afferma che sono stati utilizzati anche missili da crociera Flamingo e i nuovi missili balistici Pelican, tutti di fabbricazione ucraina. La risposta di Mosca è arrivata con nuovi raid su Kiev e Odessa. Secondo il Ministero della Difesa russo sono stati colpiti obiettivi legati alla produzione elettronica, all'intelligence e alla logistica militare. E intanto, durante il voto per la Duma, le autorità russe hanno denunciato anche pesanti attacchi informatici al sistema di voto elettronico di Mosca e anche alle reti di comunicazione. Mosca accusa Kiev di voler ostacolare le elezioni, ma sono state fornite prove indipendenti che attribuiscono all'Ucraina gli attacchi informatici. A te.
3: Grazie Tommaso. Torniamo in Italia. Grave incidente stradale a Barbarano Mossano in provincia di Vicenza, dove un quindicenne è stato investito mentre era in sella la sua bicicletta. La dinamica è ancora al vaglio. Il giovane è ricoverato in condizioni molto gravi. Saranno celebrati domani nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Alessandro Mazzola, morto a 83 anni. Sarà lutto cittadino mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio per lo storico capitano dell'Inter. Siamo al calcio giocato con il programma di oggi in Serie A, allora facciamo il punto con Andrea Salvati.
5: La domenica si apre alle 12.30 con la sfida fra le due squadre che quest'anno festeggiano i 100 anni, Fiorentina e Napoli. Alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 la Juventus riceve in casa l'Atalanta e infine alle 20.45 Milan e Lecce. Negli anticipi di ieri pareggio 2-2 fra Roma ed Inter. In serata la Lazio di Gattuso è andata a vincere 2-0 sul campo della Venezia. Biancocelesti agguantano così al primo posto in classifica proprio Roma ed Inter. Ancora una vittoria per il Cagliari che si impone 1-0 sul campo dell'Udinese grazie ad una rete di Daniel Maldini. Pareggio all'esordio per il Bologna di Palladino, 1-1 in casa contro il Torino.
3: Infine il moto mondiale. Martin ha vinto ieri la sprint del Gran Premio d'Austria classe MotoGP. Oggi scatterà dalla pole position per la gara lunga al via alle 14. Viabilità.
2: Via Radio.
6: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete con le principali notizie. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna sono 2 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Sempre in A14 tra Faenza e Imola verso Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Spostandoci ora sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Andiamo ora invece in Lombardia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Siamo sulla A4 Milano Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia ci sono anche qui code per traffico intenso. E sulla 23 Palmanova Tarvisio, in corrispondenza della barriera di Ugovizza verso Tarvisio, riscontriamo una coda in barriera. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie Luca e a voi per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Eccoci qua, buona domenica a tutti i nostri cari very normal people. 11:05, domenica 20 di settembre, comincia una nuova puntata di No Problem, viva l'Italia. Vi vedo belli carichi anche
9: sì,
8: oggi.
9: Sì, molto carichi. Io ho dormito pochissimo perché, lo posso dire, è il compleanno del mio bambino oggi, che compie 8 anni.
8: E il tuo bambino ha fatto un after hour?
9: Ha fatto un after hour, un pigiama party.
8: Ma ne parleremo perché dedicherai tutta la puntata a tuo figlio Filippo che compie 8 anni.
0: Ecco. Tanto auguri.
8: Ecco, una ragazza così giovane già madre da 8 anni.
0: Pensa un po', vedi la vita che ti riserva.
8: Charlie Gnocchi,
0: Carlo Elli
10: e Carolina.
9: Carolina oggi è con voi, ma parzialmente.
8: Senti, Charlie, c'è una cosa importante. Domenica oggi, no?
0: La domenica è bella iniziare con una buona notizia. C'è un motivo in più per andare da Aldi.
9: Ormai lo sappiamo tutti, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per la nostra dispensa ai latticini e poi carne, pesce, prodotti per la casa.
8: Mantenendo la qualità da sempre, anzi di sempre. Allora, tutti a fare la spesa da Aldi, dove i prezzi sono bassi ogni giorno. Cercate quello più vicino a voi su aldi.it.
0: C'è la musica, Carlo.
8: Ma la musica c'è sempre. È dominante.
9: La migliore.
8: Partiamo con i Power Hit.

0: fenomenale Gianna Nannini su RTL 102.5. A proposito del compleanno di Filippo, che oggi compie 8 anni, figlio di Carolina. Fenomenali sono spesso gli animatori o animatrici di queste feste, perché ormai è uso e costume anche affidarsi a questi animatori per fare delle festicciole in modo tale che i bambini si divertano.
1: È un'escalation, caro Carlo, perché la festa del compleanno del bambino, del cucciolo, ormai è diventata un avvenimento e le mamme e i papà soprattutto sono stressati.
0: Tu sì, che hai scelto?
2: Io ho scelto per questa festa il signor Sashaman.
1: Dopo ce lo fai sentire.
2: Il signor Sashaman, ma noi ne stiamo parlando solamente per dare un input a Charlie sul suo futuro. Ognuno di noi avrà e ha una terza vita, magari, che ne so, dal prossimo anno potresti iniziare
1: a fare. Che dal prossimo anno? Ma io lo faccio da 10 anni. Senti, se volete una festa, Charlone viene.
0: Charlone, perché c'è ultimamente, insomma, gli ultimi anni ti sei affidato un
2: allora,
0: altro animatore.
2: Prima di Sashaman c'era il signor Ciccia al sugo.
0: Ciccia al sugo. Potrebbe essere Charlie al pomodoro anche.
1: Carlo, vieni con me. Te lo dico.
0: Certo.
2: Allora, ce n'era anche un altro, ma adesso l'ho rimosso.
1: Fare il domandone. 378-378-1025. La vostra organizzazione, vostra, del compleanno del cucciolo.
2: Di casa, che può essere anche il nipote, eh?

0: Royals Lorde su RTL 102.5 a Lorde delle chiacchiere.
1: Lorde Onnette. Sono.
0: Lorde Onnette. Allora, stiamo parlando di animazioni, momenti di festa legati ai nostri bimbi. Poi alcuni veri non bambini non hanno mai figli grandi, però insomma ricordano quei momenti.
2: No? Certo, perché il compleanno di Filippo, Filippo Cipullo, è il figlio, è il figlio di Carolina. E noi ci teniamo molto perché potrebbe prendere il tuo posto.
0: Però abbiamo allargato.
1: Io vorrei ricordare al 378-378-1025 con dei vocali l'incubo delle feste dei bambini in generale.
0: E qualche aneddoto magari.
2: Sì, aneddoti, aneddoti.
0: Perché no? A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore. Che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: incanto.
1: Tiziano Ferro e la sua Incanto su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia. 11:31 minuti, è domenica, giorno di festa per eccellenza.
2: 20 settembre, Carlo, 20 settembre.
1: Cioè, c'è qualcosa che è successo?
2: Ma potrebbe essere che hanno cambiato le abitudini della domenica. Cioè, prima era la domenica, non so, di agosto dell'estate, adesso è la domenica strana, una domenica nuova.
1: Sai che settembre segna un po' la ripartenza, no? Classica, è un po' il nuovo anno a livello professionale. Non
2: quello
1: so.
2: Che cantava la canzone di Frank Sinatra. Settembre,
1: bella, bella.
3: No, mi sembrano tante cose insieme. Non ho ancora capito quale sia il senso di tutto
1: stavo
3: ciò.
1: Stavo cercando di cogliere un po'.
3: Prego.
2: No, era solamente per capire. L'idea che avevamo avuto io e Carlo era questa. Secondo voi la domenica è un po' cambiata la vostra abitudine? Le vostre domeniche sono cambiate
1: rispetto a prima?
2: Rispetto ad agosto.
3: Rispetto al prima delle vacanze, quindi tipo a giugno.
1: Io inviterei me stesso, te e anche Carolina, a riflettere prima di fare
3: ti stavo solo ascoltando, non ho detto niente.
1: Vabbè, una cosa che vale per me, Charlie.

0: canzone estiva, Annalisa su RTL 102.5. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Parliamo di domenica, le domeniche che possono anche cambiare, magari a distanza di tempo, perché è stata in mezzo all'estate, le vacanze, uno torna a settembre, buoni propositi, eccetera, eccetera, magari cambia anche abitudini in questa giornata di festa.
1: Assolutamente, bravo Carlo. Chiamateci al 378-378-1025, un bel vocale, dai.
0: Ma la domanda?
2: Allora, la domanda è questa, la rifaccio io. 378-378-1025, sì. L'avevi già detto il numero.
1: Sì.
2: Quando siete rientrati a settembre, avete deciso di cambiare le vostre abitudini, soprattutto nella domenica, cioè nel giorno che in teoria è di riposo, ammesso e concesso che non lavoriate?
0: Sai che sei una fantastica interprete? Cioè riesci a tradurre quello che noi in realtà alla fine riusciamo un po' così, no, in maniera un po' confusa.
2: Anche perché stanno arrivando tantissimi messaggi a prescindere dalla domanda.
1: Ah, sì, esatto. Perché, ma loro ci vogliono bene.
0: Ma perché ci capiscono, riescono anche a tradurci. Abbiamo dei veri nomi Pippo che sono davvero unici. Intanto c'è la musica su RTL 102.5, uno dei grandi successi di quest'estate 2026. The Bosa, Magnetic.

0: Bowser Magnetic su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Caro Charlie, è domenica, eh?
1: Caro Carlo, diamo un consiglio per una domenica di fine estate.
2: Godetevi le giornate ancora lunghe e soleggiate. Andate a fare la spesa da Aldi, sì, perché sì. Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili da tenere sempre in dispensa ai latticini, e poi carne, pesce e prodotti per la casa.
0: Brava. Da Aldi avete tutta la qualità che cercate a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno e vivi meglio. Trovate tutti i punti vendita e le info su aldi.it.
2: Le vostre abitudini domenicali sono cambiate oppure no? La vostra giornata ideale, raccontatecela.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: And this day could be your last.
1: Waves, Imagine Dragons su RTL 102.5, 11:52 minuti di questa domenica. Si parla di domenica, di cambio di abitudini, sempre che l'abbiate cambiate ovviamente nel corso di questo mese di settembre, la ripartenza. Abbiamo un vocalino?
2: Abbiamolo,
1: dai, magari, sentiamolo. Dai, sentiamo cosa pensano i nostri.
3: 10 anni fa

0: Lavoravo 5 giorni la settimana, il sabato e la domenica ero a casa.
1: Sì,
0: bene, c'erano le ferie, era una cosa bella, non si rilassava, lavorava tanto ma recuperava.
1: Sì.
0: Adesso lavoro 7 giorni, riposo l'ottavo, faccio un lavoro di merda. E guadagno la metà. È proprio vero che la vita ti manda a quel paese. E la domenica è conclusa nel lavoro. Fantastica.
2: Cioè, vabbè, c'è vabbè. Soddisfazione. Vabbè,
1: comunque, cavolino, lo stesso. Tu quanti giorni lavori?
3: No, io non posso cambiare, ahimè, le abitudini della mia domenica perché sono costretta controvoglia a venire qui con
2: ma
3: voi.
2: Ma il lunedì invece?
3: E il lunedì è il giorno preferito.
1: Ah, ecco.

0: Miles Away, Madonna, su RTL 102.5 a chiudere la prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Carlo Eli
2: e Carolina.
0: Noi stiamo chiedendo ai nostri veri normal people, sì, la domenica se è cambiato o meno, se hanno ripreso le loro vecchie abitudini, sì, ma la vostra domenica invece, quella
3: no,
0: di oggi,
3: le abitudini qui le abbiamo riprese alla grande, perché Charlie chiede gli spicci per il caffè e tu alla fine lo fai, quindi
0: esatto,
3: è sempre la stessa storia,
0: esatto,
1: sì, però compro anche qualcosa anch'io, porterò un bombolone farcito
3: un bombolone
0: bombolone farcito, no,
1: un bombolone ripieno,
3: non ma l'ho cos'è? Mai visto il bombolone qui dentro
1: ma ne ho portati delle mezze dozzine.
3: Aspetta, ho visto i salamini trafugati dal frigorifero.
0: Non
3: però
0: comprati da te,
3: no,
0: ma mangiati da te.
1: Vabbè, dai,
0: torniamo tra poco dopo il
1: dai
0: giornale orario.
4: Anche a Bonpensiere, in provincia di Caltanissetta, mezzogiorno.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Domenica 20 settembre, buona giornata da Tommaso Angelini. Apriamo con la cronaca. Un uomo ha sparato a due ladri che erano entrati nella sua abitazione in provincia di Cuneo, Orlando Ferraris.
7: La tragedia è avvenuta nella notte intorno alle 2 in un cascinale di via Roma Baldissera d'Alba nel Cuneese. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario, un uomo di 35 anni che era solo in casa, avrebbe sentito dei rumori all'esterno e preso alla sprovvista. Ha impugnato l'arma e esploso diversi colpi con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei ladri è stato colpito e poco dopo è morto. La vittima è un uomo di 25 anni di origine albanese, residente a Torino. Inutili soccorsi del 118. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Bra e del nucleo operativo di Cuneo. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
6: Andiamo all'estero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto in anticipo il fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva lanciato un'allerta ai cittadini americani in Israele dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Agli americani viene chiesta massima prudenza per possibili cancellazioni di voli e chiusure dello spazio aereo. Torniamo ora in Italia, ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese amica del padre, si indaga per sequestro di persona. Passiamo alla pagina sportiva, partiamo dal motomondiale. Alle 14 il via al Gran Premio d'Austria classe MotoGP. Enzo Tamborra.
8: Sorpasso e controsorpasso. Il mondiale della MotoGP si infiamma dopo la risposta di Jorge Martin.

0: che vincendo la sprint race di ieri in Austria si è riportato davanti per 3 soli punti a Marc Márquez, senza dimenticare Marco Bezzecchi terzo con un distacco di 38 lunghezze. Situazione che rende elettrizzante la gara di oggi. Sulla griglia di partenza Jorge Martin partirà ancora una volta dalla pole position, gli sarà accanto proprio Marc Márquez, mentre dalla seconda fila con il quarto tempo scatterà Marco Bezzecchi.
1: Passiamo ora alla pallavolo, agli europei maschili in Italia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed è imbattuta. Infine il calcio, perché tra poco meno di mezz'ora inizierà Fiorentina-Napoli, valida per la quinta giornata. Alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 c'è Milan-Lecce. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento soprattutto sulla 14 Bologna-Taranto, da cui partiamo. Infatti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 5 km di coda per un tamponamento tra 3 auto, ora risolto, quindi tutte le corsie sono disponibili. E sempre in A14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna 1 km di coda per lavori. Siamo ora sulla A23 Palmanova-Tarvisio, perché tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio sono 5 km di coda alla barriera. Andando invece in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, c'è invece una coda per un incidente tra 2 auto. E chiudiamo con la 7 Milano-Genova, perché tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. No problem.
5: Viva l'Italia! Ci stavamo un attimo pensando, perché sì, per un attimo ci siamo dimenticati dove fossimo.
4: No, vuole dire viva la France?
5: Non lo so, ma non lo so.
4: Allora, inizia la seconda di No Problem, viva l'Italia.
5: Sì.
4: Ci siamo sempre noi, ci siamo appena ripresentati, ma se volete lo
5: io
4: facciamo.
5: Io e te ci siamo,
4: sì,
5: Charlie
4: fallo,
5: non lo
4: fallo,
5: so.
4: Fallo, ci Charlie sono. Potrebbe esserci se a quel punto riuscisse a prendersi anche la pastiglia giusta.
5: Come mai oggi non carburi? Sei un po' sottotono.
6: No, devo dire la verità, sto pensando al compleanno di tuo figlio, cosa regalare.
5: Ma vieni,
4: mi raccomando, non il camion di Vigili del Fuoco, quello che hai usato.
6: Io volevo cantare le mie canzoni per i bambini, ma poi ve ne farò sentire un pezzo.
5: Bravo, scrivila, lo sai che io l'ho scritta una canzone per bambini?
4: Sta pensando veramente andare a fare l'animatore per
6: io
4: bambini,
6: pensavo alla mia classica piotta. Vabbè, quotidiana.
4: Charlie Gnocchi,
6: Carlo Elli
7: e Carolina.
5: Comunque ti assumerei io.
4: Bene, quanto sei disposto
6: una
4: a dare?
6: Una piotta
5: 20 euro.

0: Stay, Justin Bieber su RTL 102.5. Allora, è iniziata la seconda ora, l'abbiamo detto, di No Problem, viva l'Italia, e c'è veramente una bella notizia che ha trovato, come sempre, Carolina, a proposito di quelle che sono non tanto le abitudini, cosa si fa di solito dopo un primo incontro.
1: No, e allora, in realtà io mi stavo ponendo una domanda, perché pare che ci sia ed esista un orario giusto per mandare un messaggio dopo il primo appuntamento.
0: Vabbè, primo appuntamento si intende la cena, potrebbe essere anche pranzo.
1: Primo appuntamento, uno si incontra e decide che quello è il primo appuntamento.
0: Cioè, dopo i saluti.
1: Dopo i saluti, quanto tempo bisogna aspettare secondo voi?
2: Vi faccio presente che è una fetta di popolazione molto ridotta.
0: Cioè?
2: Che senso? È perché sono tutti quelli che ieri sera hanno avuto un primo incontro.
0: Cioè, dopo il primo appuntamento, tu che cosa, quando hai mandato il messaggio? Dopo quanto tempo hai mandato il messaggio?
2: Ma io non mi ricordo più.
0: Non c'erano ancora i telefonini.
1: Vabbè, secondo voi qual è il momento giusto, oppure quando lo fate voi? 378-378-1025. Perché c'è chi lo vuole mandare subito per dire che è stato
0: comunque
1: bene.
0: Comunque è una cosa naturale, non dovrebbe essere usata la strategia.
1: No, invece sì.
0: Ah,

0: Michael Coretto? Dai che ci siamo, dai!
1: Hai capito come si fa? Hai capito Charlie?
0: Ma quante cose che sa fare? Io ti vedrei bene in crociera.
2: Senti, comunque, primo appuntamento, che si fa dopo il primo appuntamento? Si manda subito un messaggio o si aspetta qualche ora?
3: Si aspetta, c'è un'amica che scrive: il messaggio va mandato subito, è stata una bella serata, mi va di rivederti. Okay. Così hanno fatto con me. Dai,
0: seguite
3: che ansia,
0: Carolina
3: no?
0: Rei sui tutorial, lei è molto brava nei tutorial.
2: Sentiamo il vocale, dai.
4: Ciao ragazzi, sono Giacinto.
2: Ah no, ma è
4: oggi iniziamo col cuore. Voglio fare i miei sentiti auguri a Filippo.
3: Grazie.
2: Ciao sì, Giacinto.
4: E quindi le mie domeniche di settembre le trascorro così, servendo la messa.
2: Ce lo dici
4: con
2: dopo? Ce lo dici dopo perché è l'editoriale.
4: Andando a pranzare dai miei nonni.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Le storie sono vere.
16: La storia è appena cominciata.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo.
19: Vedrai che andrà tutto bene.
18: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Andiamo.
10: La sua curiosità è soddisfatta?
17: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Back the River, Jans Bay su RTL 102.5. Allora, si usa o non si usa, è giusto mandare messaggio dopo il primo appuntamento, magari dopo pochissimo tempo, ma c'è una risposta anche scientifica.
1: Allora, assolutamente, certo.
2: Non lo dico io, lo dice la scienza. Qual è l'orario ideale per inviare un messaggio dopo il primo appuntamento? Sì. La sera stessa? No.
0: Ah no, eh? Ah no.
2: Dopo una settimana?
0: No. No.
2: La mattina dopo.
1: La mattina dopo.
2: Il mattino seguente garantisce il maggior livello di gradimento e disponibilità a rivedersi.
1: Però Niccolò Pompei, che è un grosso playboy che abbiamo qui, diceva
0: che
1: io
0: adesso ci parlerà della partita, ma intanto
1: lui dice: nella mia stanzetta, nel lettino che io dormo, io chiamo subito alla sera stessa, è vero? Sì, sì.
3: Chiamo no, ma un messaggio.
1: Sì, lo fai, eh?
0: Pensa che lui c'ha uno smartphone dedicato per quello.
1: Ma che in radio vada per la maggiore.
3: Torni a casa, ti lavi i denti, ti metti a letto, rifletti un po' sulla serata.
0: Un'oretta dopo.
3: Se sei stato bene, dici: guarda, comunque stasera.
2: Posso dire? Io sto con Nick.
0: Sì, esatto, ma pure io. Guarda,
1: per me è un po' pollo, è poco tattico.
0: Dici?
2: Disse il grande playboy.
0: Dall'alto della sua esperienza. Novità.

0: Lips, This Girl su RTL 102.5, mezzogiorno e 36 minuti. È ripreso il campionato, meglio, comunque non si è mai fermato, ci sarà la pausa dedicata alle nazionali, mi pare proprio il prossimo weekend, e si gioca a mezzogiorno e mezzo una bella partita. Nicolò Pompei.
1: Ciao Nicolò. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si gioca da 2 minuti e 50 secondi al Franchi di Firenze, Fiorentina-Napoli 0-0, una bella partita perché la Fiorentina è vero che è partita malissimo in campionato, ma dopo 3 giornate grosso l'hanno già mandato a casa. Sì. È tornato Vanoli dell'anno scorso che ha portato la Fiorentina alla salvezza. Il Napoli, ben sappiamo, allenato da Massimiliano Allegri, anche lui tante critiche dai tifosi del Napoli, quindi è una partita da cui sinceramente non so cosa aspettarmi, ma spero che ci siano tanti gol.
2: Esatto. Ma al Franchi le bibite come si pagano?
1: Con i franchi, ovviamente.
0: Complimenti, complimenti. Non ci stupisci più ormai.
2: No, io e Nick siamo amici, quindi ormai è capito.
1: Me le sono segnate tutte su un taccuino queste battute.
0: L'allenatore, nonostante si chiamasse Grosso, l'hanno mandato a casa.
2: Sì, sì.
0: È bella anche questa.
2: Bene, va bene.
0: Ma se torniamo all'argomento dedicato un po' al primo appuntamento, quando mandare il messaggio?
2: Vogliamo sentire vocale?
0: Esatto.
3: Certo che dopo una bella serata, secondo me, appena il partner arriva a casa, manda un messaggio per dire grazie, è stata una serata stupenda, certo, e ti auguro una buona notte. Questo secondo me è il modo e il tempo di mandare un messaggio dopo il primo appuntamento.
0: È una bella educazione.
1: Nelle favole.
2: A me
1: nelle
2: piacciono
1: favole.
2: I messaggini.
0: Nelle favole. Perché nelle favole? Perché devi essere così?
4: Perché secondo me, ragazzi, ci vuole un po' di tecnica.
0: Ma perché tu quella volta hai mandato un messaggino dopo l'appuntamento?
4: Ragazzi,
0: è andato
4: trattenetevi,
0: male?
4: Trattenetevi, non mandate messaggi.
0: Ecco, allora facciamo così, ascoltiamo una bella canzone. Tra l'altro si balla anche, uno dei successi dell'estate.

0: Parlo di Anna su RTL 102.5. Torniamo a noi al primo appuntamento ai nostri veri normal people. L'altro vocale, dai.
1: Dai, sentiamo. Quanto tempo deve passare?
2: Sono Mauro. No. Ovviamente non c'è un tempo, perché bisogna vedere se il primo appuntamento, io parlo da maschio, magari è andato a buon fine. Tu rimandi subito il messaggio dopo. È ovvio che se non è andato a buon fine, magari dopo un'ora mandi qualche cosettina, gli scrivi qualcosa di carino, certo, per poi ovviamente raggiungere.
0: Riesco a alzare la voce, però.
2: Saluto.
0: Ma chi era questo qua?
3: Cioè,
0: non è notte fonda, eh?
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bam bam.
1: Camila Cabello, Ed Sheeran su RTL 102.5. Allora, a proposito del primo appuntamento, se è giusto o sbagliato mandare subito un messaggio dopo quell'incontro, io vorrei sapere, anzi noi vorremmo sapere invece una tua...
2: primo appuntamento.
1: Il tuo primo appuntamento.
3: Io ve l'ho detto anche fuori onda, sì, con gli amici del social, io ho avuto i grilli nella pancia.
1: Non sono le farfalle.
3: Cioè, il mio primo appuntamento è andato bene, poi ho telefonato.
2: Hai telefonato?
1: Ma ti ha risposto?
3: Ma
2: hai dato un bacetto subito?
3: Sì, ho dato un bacetto. Io sono stato piuttosto manetto.
1: Cioè, l'ha ingannata in qualche modo? Si aspettava.
3: Sì, ho raccontato di cose inenarrabili.
2: Ragazzi, comunque, a prescindere da quello che dice la scienza, io sono per il messaggio subito.
1: Sì.
2: Carino, è bello ricevere un messaggio. E poi bisogna aspettare qualche giorno prima di proporre un nuovo appuntamento.
1: A proposito di messaggi, sentiamo questo vocale.
4: Io non ne ho la più pallida idea, perché quando avevo i primi appuntamenti non c'erano i cellulari.
1: No,
4: ora ci sono i cellulari, non ho più primi appuntamenti.
1: Si dice sempre così.
3: Ci sta, ci sta.
2: L'hai mandato tu dal bagno questo messaggio?
1: C'aveva un po' la camuccia, però sembrava lui.
2: Era lui.
1: Va bene, musica su RTL 102.5 e riascoltiamo questa canzone di Ligabue, Qualcosa per te.
5: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso che fai? Mandi il messaggio?
3: E adesso vado a festeggiare Pippo.
2: Certo, il compleanno di Filippo che oggi compie 8 anni. Allora, prima di salutarci, come sempre, dedichiamoci a un classico della musica internazionale, il nostro Millennium Hit. Su RTL 102.5 arrivano i Queen con I Want It All.
4: La più bella di
5: Napoli! Napoli in vantaggio contro la Fiorentina, segnato Gilmour.

0: I Want It All per i Queen, protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine di questa terza e ultima puntata della settimana, il lungo fine settimana, quello di No Problem, viva l'Italia. Avete qualcosa da aggiungere?
1: No, se ci vuoi salutare, sai, in un modo che ci faccia sentire importanti.
0: No, è perché?
2: Io chiuderei con questa massima di Massimo, tra l'altro, che scrive: la famosissima regola è quella dei 3 giorni.
0: Cioè?
2: Bisogna aspettare 3 giorni per chiedere un nuovo appuntamento, quindi questo lo dice lui.
3: Così tanto?
2: Fatene buon uso.
0: Lo so, è un lontano ricordo, Paolo.
2: Ci sentiamo tra 3 giorni.
0: Va bene, grazie.
3: Amici del venerdì, vi saluto.
2: Okay. Ciao Paolo,
0: anche
2: Cavallone.
0: Noi.
2: Ciao.
0: Allora, ringraziamo chi?
1: Ringraziamo Aldi, dove è sempre conveniente andare a fare la spesa.
2: Eh sì, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, come gli indispensabili da tenere sempre in dispensa, latticini, carne, pesce, prodotti per la casa.
0: E senza rinunciare alla qualità, perché l'obiettivo di Aldi è quello di avere prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Trovate tutte le info su aldi.it. Adesso salutiamo e ringraziamo Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
4: e Carolina.
2: Detto i registi, chi c'è?
0: Certo,
2: regia?
0: Certo, Gigi Resta e Fabio Romano, grazie.
2: Ciao, ciao Paolo.
0: A venerdì. Anche a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, sono le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati. La cronaca in primo piano: in provincia di Cuneo un uomo ha sparato ai ladri che erano entrati nella sua abitazione, uno è deceduto. Ci racconta tutto Ludovica Marafini, a te.
6: Eh sì, tutto è accaduto intorno alle 2 di questa notte a Baldissero d'Alba. È qui che il proprietario, un 35enne che si trovava da solo in casa, un cascinale in ristrutturazione, sarebbe stato svegliato da alcuni rumori provenienti dall'esterno. Così avrebbe sorpreso nel cortile un gruppo di 4 o 5 persone, ha impugnato la pistola, una semiautomatica regolarmente denunciata, e ha sparato. Un colpo ha raggiunto uno dei ladri, un uomo dell'est Europa sulla quarantina. Il proprietario ha chiamato i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Adesso il 35enne si trova in caserma, ascoltato dagli inquirenti, è indagato per omicidio. Intanto è caccia agli altri componenti della banda che si sono dati alla fuga. Per il momento è tutto, a te Andrea.
3: Grazie a Ludovico Marafini. È stata un'altra notte di guerra fra Russia ed Ucraina, con il lancio di migliaia fra droni e missili. Tommaso Angelini.
7: Massiccio attacco con droni dell'Ucraina sulla Russia nel giorno conclusivo delle elezioni parlamentari. Mosca riferisce di oltre 1000 velivoli intercettati in diverse regioni, compresa la capitale, mentre Zelensky rivendica l'efficacia delle operazioni a lungo raggio contro obiettivi dell'industria petrolifera e della logistica russa, e afferma che sono stati utilizzati anche missili da crociera Flamingo e i nuovi missili balistici Pelican, tutti di fabbricazione ucraina. La risposta di Mosca è arrivata con nuovi raid su Kiev e Odessa. Secondo il Ministero della Difesa russa sono stati colpiti obiettivi legati alla produzione elettronica, all'intelligence e alla logistica militare. Intanto, durante il voto per la Duma, le autorità russe hanno denunciato anche pesanti attacchi informatici al sistema di voto elettronico di Mosca e alle reti di comunicazione. Mosca accusa Kiev di voler ostacolare le elezioni, ma non sono state fornite prove indipendenti che attribuiscano all'Ucraina gli attacchi informatici.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla festa di Gioventù Nazionale, formazione giovanile del suo partito. Ha parlato di alcune novità da introdurre nella scuola. Ascoltiamo.
8: Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Perché a scuola si va a viso aperto e perché in Italia, fermi, e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondere.

0: nascondersi.
1: E siamo allo sport, iniziamo dal calcio. È in corso il primo anticipo di questa domenica, in campo Fiorentina-Napoli, Nicolò Pompei.
2: E così Andrea, buongiorno, si gioca da 30 minuti al Franchi, il Napoli in vantaggio 1-0 contro la Fiorentina, una bella partita, sfortunata la squadra di Vanoli che ha preso due traverse, prima con una scivolata di Nduri in area di rigore e poi con un bel destro di Fagioli. Qualche minuto più tardi, proprio di queste due traverse, passa però in vantaggio il Napoli, forse nella prima vera occasione da gol della partita. Su calcio d'angolo tutti si perdono l'inserimento di Gilmour che arriva praticamente all'interno dell'area di rigore e al volo mantiene il pallone basso e batte De Gea. 30 minuto, Fiorentina 0, Napoli 1, ricordiamo le partite del pomeriggio, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. A te.
1: E siamo alla MotoGP, alle 14 il via del Gran Premio d'Austria, Enzo Tamborra.
3: Sì, buona giornata, un Gran Premio d'Austria che si preannuncia infuocato, è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra Marc Marquez e Jorge Martin che ieri ha controsorpassato lo spagnolo della Ducati vincendo la sprint race. Jorge Martin partirà anche oggi dalla pole position e avrà accanto, guarda caso, Marc Marquez a completare la prima fila a Costa che ieri ha gettato al vento la vittoria cadendo a due giri dal termine. In seconda fila Bezzecchi ancora in corsa per il titolo, accanto a Ugura e Alex Marquez in terza fila con il settimo tempo. Pecco Bagnaia, è tutto per ora. Linea allo studio.
1: Ed è tutto anche per noi.
4: Previsioni del tempo.
5: Saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione torna a rinforzarsi sul nostro territorio. Infatti al centro-nord non mancheranno ampie schiarite e spazi soleggiati. Avremo invece ancora un po' di instabilità al sud Italia e sulle due isole maggiori, con qualche rovescio sparso. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, massime intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione nel complesso scorrevole sulla rete, ecco le eccezioni principali. Sulla 23 Palmanova Tervisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tervisio ci sono 6 km di coda alla barriera. Spostandoci poi sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano sono invece 2 km di coda ma per lavori di ammodernamento. Siamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso e andando in Lombardia sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. Siamo adesso sulla 4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Vi informo infine che per lavori sulla 14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale chiusa in direzione di Ancona fino al 27 novembre. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Buona domenica, eccomi qua, Hello Weekend, in solitaria, ciao a tutti, sono Paolo Cavallone, l'assente Amelia Villano, lo sapete, è giustificata nell'ultimo weekend di questo mese di luglio, il grande tour, insomma si traveste da Amelia a cercare questo Francesco che ancora non ha trovato e speriamo che riesca in questo fine settimana, glielo chiederemo comunque dalla prossima visto che tornerà a essere qui. Allora è domenica, saremo insieme fino alle 15, abbiamo due ore come sempre, e manco a dirlo, tanta bella musica, quella di RTL 102.5 che insomma potete sintonizzarvi con noi attraverso anche il 36 del digitale terrestre, la nostra applicazione che vi permette anche di entrare nella social TV, essere presenti e chiacchierare anche fuori onda di tante belle cose. Abbiamo degli argomenti, sì, ne parleremo comunque da qui alle 15, ma intanto con cosa iniziamo? Con Moving to the Sun, il pezzo dell'estate, Ugel e Ultra Nate.

Ma oggi con tutta questa tecnologia come si fa a perdersi? Dai, uno mette il Maps, le varie application, tutto tranquillo. Alessandra Amoroso, qui su RTL 102.5. Sono le 13.13. I'm easy like Sunday morning. Quante canzoni dedicate alla domenica mattina, a questa giornata particolare. Ecco, io tra l'altro oggi venendo in qui ho fatto un tragitto un pelo più lungo, ho attraversato un pezzo di semicampagna e mi sono reso conto che stanno, diciamo, rinnovando la terra, ecco, per intenderci. E la domanda mi è venuta spontanea: ma che profumo ha la domenica mattina, anche quella nei ricordi passati? Io ho quella della mamma e il ragù della domenica mattina che tanto ti accompagnava e ti dava quel risveglio, dicevi, ah, anche oggi la pasta al forno. Vabbè, no, ho comunque il piatto della domenica che ci ha sempre accompagnato. Quindi il profumo della domenica, se ne avete uno particolare che vi identifica in questo momento, sono curioso di saperlo. 378 378 1025, un vostro vocale.

0: ABC, Robbie Williams, These Are The Days and You Forget. 13:21, che sta succedendo tra Napoli e Fiorentina, anzi Fiorentina-Napoli, Nicolò Pompei.
1: Eccoci di nuovo, buongiorno, è finito il primo tempo, il Napoli è avanti 1-0 al Franchi di Firenze grazie ad un gol di Gilmour sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gran cross di Politano, uno schema perfettamente riuscito con Gilmour che è libero di tirare con il piattone all'interno dell'area. Peccato per la Fiorentina che è stata sfortunata, due traverse, anche un gol sfiorato di testa da Mastantuono, ma comunque la squadra di Vanoli in campo c'è e come, sarà un secondo tempo tutto da vivere.
0: Bene, grazie Nicolò, ci sentiamo più tardi per ulteriore aggiornamento. Intanto vi racconto che Tedua dopo San Siro è pronto a tornare live nei Palasport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia. E allora preparate a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. I biglietti vi stanno aspettando, sono lì su livenation.it. A fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede.

0: e dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Tra le due ormai la seconda, Sesso e Samba, Tony F featuring Gaia. 13:30, questa è RTL 102.5. Stiamo parlando di quel profumo della domenica che quando lo senti dici: ah, ma è quello della domenica mattina, quello che sentivo. E tanti veri normal people ci stanno mandando dei vocali al 378-378-1025.
1: L'odore buono della domenica era il macinino del caffè che sì, preparava, appunto, macinava sto caffè fresco. E, a parte che lo sentivano anche i vicini, appunto, il macinino, però l'odore era impeccabile. Certo, sì. Un saluto da Grazia da Salerno.
0: Ciao Grazia, chi sei vicini, che felicità. Uè, è domenica, senti il macinino come va.

0: le ragazze speziate.
1: Spice Girls, 13:37 RTL 105, I wanna be your lover. Ah, my lover, vabbè, your lover, my lover, eccetera. Parliamo del profumo della domenica, dai, anche qualche messaggino scritto. Il nostro amico Massimo dice: io ricordo il profumo delle plastiche dell'auto vecchia che si facevano le gite fuori porta, che c'era un cruscotto un po' datato. Vabbè, profumo della domenica per me è quello del prato appena tagliato dei campi di calcio dove anni fa andavo a giocavo a pallone. C'è un vocalino, lo vogliamo sentire da un nostro Very Normal, dai.
2: Il profumo dei pasticcini, ma solo la prima domenica dopo che papà aveva preso lo stipendio.
1: Quello era il periodo giusto per sentire il profumo. Dice, la prima domenica, riconoscevi anche dal calendario qual era la domenica interessata. Dai che c'è tanta bella musica su RTL 102.5. Senti qua, Tommaso Paradiso.

0: Il profumo della domenica, di questo stiamo parlando qui su RTL 102.5 del Lumineers con la mia domenica. Profuma di niente, scrive, casa vuota, figli fuori, però per una volta questo niente è bellissimo. Altri amici qua, vedo che qualcuno, poi ne approfittiamo di raccontare i profumi insoliti della domenica che hanno dei ricordi particolari. Vogliamo sentire un vocale? Al volo, dai, eccolo.
1: Ciao Paolo.
0: Chi è?
1: Per me il profumo della domenica era il ciambellone della nonna.
0: Eccolo.
1: Ciao da Simona d'Ostia Lido.
0: Ciao Simona d'Ostia Lido, c'è Miley.

0: Dai, che fai? Dai, che fai? Così canta Brash, le 13:51. Allora, di fretta mi hai raccontato, caro Nicolò Pompei, che è cambiato il risultato tra Fiorentina e Napoli. Adesso hai un attimo in più.
1: Dici, è così. Siamo al 56esimo, quindi secondo tempo la Fiorentina ha pareggiato 1-1 contro il Napoli. Al 51esimo il gol di Jimenez dal centrodestra fuori dall'area, calcia a rasoterra, la palla entra in aria deviata da Marin che spiazza Milinkovic-Savic, quindi Fiorentina sicuramente fortunata in questa occasione del gol, ma un gol meritatissimo perché la Viola ha preso due traverse nel primo tempo, ha continuato ad attaccare nel secondo e quindi risultato più che giusto, 1-1 al 57esimo.
0: Bene, bene, vedremo un po' come va a finire questa situazione. La Fiorentina che non è partita benissimo, ma di fronte a un Napoli che anche loro insomma
1: zoppica,
0: hanno
1: anche
0: infatti anche loro hanno i loro bei problemi. Va bene, allora dedichiamoci alla musica, dai, abbiamo un duo eccezionale e riguarda ovviamente Giuli e Biagio Antonacci. Alle 13:51 su RTL 102.5 c'è l'ultima canzone.

0: Kin and Stop for a Minute. RTL 102.5, sono le 13.59, grazie per essere qui, per averci scelto. Stiamo parlando di quello che è il profumo della domenica mattina che ha caratterizzato magari un periodo della vostra vita o che state vivendo ancora oggi, e quando lo sentite dici: ah, è proprio domenica mattina. Sentiamo un vocale di un nostro Very Normal che dice:
1: sapore della domenica è allucinante. Sto facendo la cassata siciliana, Santino da Carini, che bella ricotta, che odore.
0: Ci ha dato una descrizione precisa di quello che sta combinando e ci ha fatto venire pure voglia di cassata. Anche a Nole, in provincia di Torino, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. La scuola al centro dell'intervento di Giorgia Meloni alla festa Fenix di Gioventù Nazionale. La Presidente del Consiglio ha annunciato un prossimo provvedimento che prevede un limite al numero di studenti stranieri nelle classi e l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico. Meloni ha inoltre annunciato il divieto di burka e hijab a scuola. E intanto dal raduno della Lega a Pontida ha parlato anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: Si vince uniti e la Lega è e sarà più unita che mai. Così il leader del Carroccio Matteo Salvini dal palco di Pontida dopo i contrasti estivi con i governatori del nord. È un'emozione vedere il leone di San Marco, il tricolore, le bandiere della mia Lombardia, della Sicilia, della Sardegna, del Friuli, ha sottolineato Salvini, accolto sul palco dall'ovazione c'è solo un capitano. Torno a congresso a ottobre per chiedere se ho fiducia e consenso, ha annunciato Salvini. Chiederò la fiducia per alzata di mano e ha avvertito che a caccia di poltrone non le troverà a casa nostra. Ha chiesto agli alleati 10.000 militari per la campagna Strade Sicure nelle città, spiegando che nella prossima manovra economica l'impegno della Lega si concentrerà sulle pensioni, sugli stipendi dei giovani e sull'aumento della flat tax per le partite IVA. Il nostro abbraccio a chi è stato aggredito e si è difeso a casa sua, ha detto poi Salvini commentando quanto accaduto in provincia di Cuneo, dove un uomo è stato ucciso da un colpo di pistola dopo essere stato sorpreso dal proprietario durante un tentativo di furto.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto in anticipo il fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva lanciato un'allerta ai cittadini americani in Israele dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Apriamo la pagina sportiva, partiamo dal calcio in corso Fiorentina-Napoli. Nicolò Pompei.
5: Buon pomeriggio Tommaso, siamo al 69esimo minuto, il punteggio è 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il gol nel primo tempo di Gilmour al 23esimo, in apertura di secondo tempo meritatamente la Fiorentina segna il gol del pareggio con Chimè. Fortunato in quella situazione con un tiro da fuori area che viene deviato da Marin, spiazzando Milinkovic-Savic. Proprio Milinkovic-Savic è stato decisivo negli ultimi minuti con una palatona su Valdepeñas, che si è trovato a tu per tu con il portiere. Botta sicura con il sinistro, pesca l'angolino basso, ma si allunga il portiere del Napoli. 1-1 al 68esimo. A te.
3: Grazie Nicolò. Infine la MotoGP, è partito in questo momento il Gran Premio d'Austria in pole position, è partito Jorge Martin. È tutto, il traffico
2: via radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala si viaggia regolarmente sulla rete per agevolare i rientri dal weekend. I camion non viaggeranno fino alle 22. Unica eccezione il traffico ai valichi di confine, in particolare a nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio. Rileviamo 6 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio. E nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnalo la chiusura sulla 14 a Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile è Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine ricordo sulla 8 Milano-Varese la chiusura a Castellanza in entrata verso Milano per lavori che termineranno questa sera alle 20. Comunque è possibile entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa. Fino alle 15 c'è Hello Weekend. Ci sono io, sono Paolo Cavallone. L'assente Amelia Villano rientrerà poi nella prossima settimana. Intanto ci siete voi, cari veri normal people, che ci state raggiungendo un po' dappertutto a raccontarci fino adesso, insomma, un po' dei vostri profumi della domenica, eccetera. Ma ho qualcosa che divide ancora una volta i nostri veri normal. Siete gente che quando viaggia in aereo, treno e varie ed eventuali sceglie il corridoio o il finestrino? Questa divide. Dai, che ci siamo, ripartiamo con Elisa.

0: Lewis Capaldi, Someone You Loved. Sono le 14:11 di questa domenica 20 settembre, RTL 102.5. Sono Paolo Cavallone fino alle 15 con Hello Weekend. Insomma, vi ho stimolato sul tema finestrino o lato corridoio quando capita in treno, in aereo o in posti anche sul traghetto. A volte uno prende il posto poltrona vicino alla finestra, eccetera. Qualcuno ci dice la sua teoria, sentiamo.
1: Ciao a tutti ragazzi, RTL anche mia, Said, direzione Parma. Ciao a tutti. Io in aereo ho sempre scelto prima il finestrino perché comunque godi di un bel panorama, ti vedi un bel panorama, ti gusti qualcosa di bello. Però ultimamente con gli voli low cost scelgo il corridoio almeno stando alle gambe, e poi se devo andare in bagno non voglio rompere le balle alle persone di fianco a me.
0: Bravo.
1: Quindi corridoio raga.
0: Corridoio.
1: Ciao.
0: Corridoio raga, perché quando si diventa vecchi la vescica diventa piccola. Uno prima di rompere le scatole. Vabbè, c'è Irama, lo sentiamo?

0: Oh, Mahmoud, ratatatatatata. Sembra tutto un suono, Mahmoud, ratatatatatata. Ma chi emette suoni invece con un contenuto ben particolare è il nostro Niccolò Pompei, che ci aggiorna esatto. Un po' su Fiorentina-Napoli, ratatatatata.
1: Ratatatata, velocissimamente, sì. 7 minuti alla fine, Fiorentina 1, Napoli 1, ma poco fa doppia occasione per il Napoli, decisivo ancora una volta, come sempre, De Gea, prima su Favasuli, ma anche su Luca, entrambi i palloni buttati poi in calcio d'angolo su due colpi di testa, ma quindi il Napoli vicino al gol del 2-1, anche se la Fiorentina in ripartenza spesso può far male al Napoli, insomma saranno 8 minuti tutti da vivere.
0: Bene, allora tu ce li racconterai, qualsiasi cosa succede, attendiamo da te, pendiamo dalle tue labbra, ci fermiamo pochi secondi e torniamo a farvi compagnia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Oh, finalmente un po' di relax!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: vertigine.
1: Elodie su RTL 102.5, c'è tanta vertigine ma c'è tanto sport in questa nostra domenica 20 di settembre, MotoGP Austria. Andiamo da Enzo Tamborra, che ci racconti Enzo?
2: Buon pomeriggio, 17 giri su 28, ora 18 giri su 28, quindi siamo entrati più o meno nella fase finale della gara. Al comando c'è Pedro Acosta su KTM che sta cercando di riprendersi quello che ha perso ieri. Ricordiamo, Acosta era in vantaggio nettamente nella sprint race ed è caduto a due giri dal termine. Alle sue spalle il leader del mondiale Jorge Martin, in terza posizione c'è Bezzecchi, ma la gara è ancora aperta ad ogni soluzione con vantaggi minimi. Da segnalare fino a questo momento la prova in colore di Marc Marquez, sesto, ottavo, Pecco Bagnaia. Voi
1: bene, grazie Enzo, a più tardi. Adesso attenzione, su RTL 102.5 c'è New It.

0: C'è o non c'è? C'è, non c'è. NEC RTL 102.5. Allora, da qualche minuto è finito l'incontro di calcio di oggi. Niccolò Pompei, raccontaci un po'.
1: Finisce 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli, un risultato giusto per quello che si è visto in campo, perché la Fiorentina è andata sotto, ma prima aveva preso due traverse, poi ha reagito, tante occasioni soprattutto in contropiede. Anche il Napoli ha avuto le sue occasioni per andare sul 2-1, ma alla fine l'1-1 è il risultato più giusto, primo pareggio stagionale per entrambi. Napoli, che quindi sale a 7 punti in campionato in 5 gare, sicuramente non il massimo, a 4 invece la Fiorentina.
0: Beh, sono due squadre in difficoltà, vedremo come sapranno riprendersi. Dai che c'è la musica.

0: Daft Punk, Get Lucky. Sono le 14:43, domenica 20 settembre, insomma una giornata di sport. Abbiamo seguito l'incontro di calcio tra Fiorentina e Napoli, finito sull'1-1, e sta iniziando l'ultimo giro della MotoGP in Austria, Gran Premio, ultimo giro vedo che sta iniziando, battaglia per il secondo posto molto accesa. Andiamo da Enzo Tamborra. Enzo, dici un po' che sta succedendo in quest'ultimo giro.
1: L'ultimo giro è già iniziato, siamo praticamente a mezzo giro dal termine con Pedro Acosta che sta al comando, saldamente al comando, per lui è un

0: scatto dopo la sprint race di ieri, la stava dominando, poi è caduto a due giri dal termine, adesso è lui al comando con la sua KTM alle sue spalle. Dicevi bene, c'è una lotta che è importante anche per il titolo piloti tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi. In questo momento Acosta transita sul traguardo e il suo è il Gran Premio d'Austria, grande emozione al box KTM con Acosta che un po' rabbiosamente batte il pugno sulla sua moto. Sì. Evidentemente brucia ancora la caduta di ieri, dunque vince Acosta davanti a Jorge Martin, terzo Bezzecchi, sesto Marc Marquez, ce l'ha lungo di Jorge Martin su Marc Marquez nella classifica piloti. A te.
1: Grazie, grazie. La musica su RTL 102.5, Sombra, My Body Isn't Ready.

È 14.52 se volete proprio saperlo che ore sono. Vedo nero, c'è zucchero, quasi in chiusura dell'appuntamento di Hello Weekend di oggi. Abbiamo chiacchierato con voi amabilmente di tante cose, soprattutto anche sul modo di viaggiare, se siete diciamo quelli che preferiscono stare più al finestrino o al lato corridoio. Avrei un messaggio per chiudere su tutti. Un'amica scrive: finestrino all'andata, corridoio al ritorno. All'andata sogno dove vado, al ritorno voglio solo scappare e arrivare a casa. E come tutti quelli che si alzano in piedi per uscire per primi dall'aereo e poi esci e c'è l'autobus. Benissimo. Noemi e Vito Salamanca a chiudere oggi prima del millennium.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Per chi ha qualche anno in più, il ricordo che andrà a sbloccare il nostro millennium ha a che vedere con uno spot andato in onda per 20 anni, dove le ragazze si affacciavano alla vetrata e vedevano di fronte un ragazzo muscoloso, sudato, che beveva una lattina di un qualcosa che, immaginate un po', era anche light.
3: Wow,
2: Etta James su RTL 102.5.

0: eccetera. Più volte mi scambiavano per il muratore fuori, muscoloso, quel bel ragazzo. Poi mi svegliavo, però, va bene. È tutto, grazie per essere stati in mia compagnia quest'oggi. Hello Weekend ritorna la prossima settimana nella formazione completa, anche con Amelia Villano. Tanto ringraziamento a chi ha curato la parte tecnica, Cristian Alberton e Anthony Loponte. Tutto è pronto per Never Seen on the Radio, mai visto alla radio, con Salvati e Angelini. Da Paolo Cavallone, grazie. Trascorrete una felice domenica. L'appuntamento è rinnovato a venerdì prossimo alle 11. Torno con gli altri babioni insieme fino alle 13. Ciao.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
1: A restare terra a terra.
2: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Bucchianico, in provincia di Chieti, sono le 15.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura le dichiarazioni del Premier Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale, dove la Premier appunto ha parlato anche delle nuove norme sulla scuola. Alessandra Giannoli.
8: Sta per arrivare in CDM un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di stranieri per classe, l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni a Roma dal palco di Phoenix, alla festa di Gioventù Nazionale, formazione giovanile di Fratelli d'Italia. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, non lo è nelle strade, non lo è nelle nostre scuole, ha aggiunto la Premier. Non sono mancate stoccate alla sinistra sullo stop al bollo per auto di piccola e media cilindrata. Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, ha detto: lo vogliono pagare, faremo un conto corrente dedicato. Poi ha attaccato frontalmente la segretaria del PD Schlein. Trova una cosa vera da dire Ellie per contestare, una ti prego, te la passo io sotto banco. La leader Dem, dopo l'intervento della Meloni, ha incalzato la rivale: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota.
7: Benedetta e Domitila, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui le due sorelle si erano perse le tracce. Apriamo la pagina sportiva, partiamo dalla MotoGP. Si è da poco concluso il Gran Premio d'Austria. Enzo Tamborra.
9: Sì, buon pomeriggio. Dopo 15 podi in carriera è arrivata anche la prima vittoria in una gara lunga per Pedro Acosta su KTM, una vittoria strameritata per lo spagnolo che già ieri aveva dominato la sprint race ma era caduto a due giri dal termine. Oggi nessun intoppo per lui e grande vittoria di Acosta davanti a Jorge Martin, che era partito dalla pole position, ma il leader del mondiale può rallegrarsi perché allunga nella classifica piloti su Marc Marquez soltanto quinto e ora a 12 punti. Sul podio anche Marco Bezzecchi, terzo e a 42 punti dalla vetta del mondiale. È tutto per ora, linea allo studio.
7: Ora la quinta giornata di Serie A, poco fa Fiorentina-Napoli è terminata 1-1, in corso i match delle 15, Tommaso Angelini.
10: E partiamo proprio da Fiorentina-Napoli, come ricordavi, terminata 1-1 con i gol di Gilmour e Jimenez. Napoli che adesso si porta al nono posto con 7 punti, mentre invece la Fiorentina è a 2 punti dalla a 3 punti dalla zona retrocessione. Sono cominciate anche Frosinone Como e Parma-Genoa 0-0 dopo 30 secondi. Prima delle partite, ovviamente, un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, scomparso ieri all'età di 83 anni. Nicolò.
7: E tutto il traffico.
6: Via radio.
11: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. Per il recupero di materiali dispersi sulla strada, 5 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Per gli spostamenti a valichi di confine sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio. Sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Inoltre, per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, 1 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo la chiusura Bologna-Borgo-Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine ricordo sulla 8 Milano-Varese la chiusura a Castellanza fino alle 20 di questa sera in entrata verso Milano. In alternativa consigliamo l'ingresso a Legnano. D'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
7: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qua, buona domenica a tutti, viva RTL 102.5, viva mai visto la radio, è il 20 settembre, sono le 15, 4 minuti e 38 secondi in compagnia di Tommaso Angelini
10: e soprattutto di Andrea Salvati, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, oggi insomma dopo lo splendido antipasto del match delle 12.30 con le due centenarie di questo campionato italiano, due tra le centenarie di questo campionato italiano, Fiorentina-Napoli un bellissimo 1-1, un punto a testa, contenta più la Fiorentina meno il Napoli che stacca la testa, poco importa perché ora ci sono altri due match bellissimi. Frosinone-Como, le due grandi rivelazioni, una in un senso, una in un altro, perché il Frosinone, insomma, trainato da Raimondo, sta facendo benissimo. E poi Parma-Genoa, partita delicatissima.
10: Delicatissima. E poi, ragazzi, cioè, la prossima settimana si parte con le nazionali, quindi magari diamo pure un commento sui convocati di Roberto Mancini.
0: Va bene, a me a te non ci ha convocato, è un peccato.
10: Vabbè, come al solito. Partiamo!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giorgio insieme ad Eros Ramazzotti, inevitabile, un po' come mai visto la radio il sabato e la domenica, qui su RTL 102.5, fra le 15 e le 17, un como straripante, insomma, che sta già creando azioni su azioni su azioni in soli 6 minuti.
1: Sì, perché ci sono stati 3 tentativi da parte del Como per andare in vantaggio col Frosinone, ottime parate da parte di Palmisani e anche di Calvani. Ci ha provato prima Duvicas a tu per tu di testa contro il portiere del Frosinone Paratona, poi di nuovo Dia, e c'è stato un altro intervento stavolta di un difensore del Frosinone che ha bloccato sulla linea, e poi alla fine nuovamente Duvicas, e qui si è superato il portiere Palmisani, sempre 0-0, 0-0 anche a Parma tra Parma e Genoa.
0: Anche il palo, cioè deviazione e poi palo, insomma grande Como che spinge tantissimo. The Bosa Magnetic.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, canta Jovanotti, grande spettacolo a Frosinone, con il Frosinone in vantaggio, un po' sorpresa se vogliamo, per quanto sorpresa. Visto, 1-0 sul Como.
2: 1-0 sul Como, ha segnato Calò, e l'esterno destro del Frosinone prova a mettere il cross basso dentro l'area di rigore, arriva a rimorchio il mediano della squadra ciociara Calò, che va a battere Butez. Prima ancora c'era stata un'altra occasione con il Frosinone, con Quernazze che era arrivato a tu per tu con Butez, bravissimo a negargli il gol. 18 minuti di gioco invece al Tardini, sempre 0-0 nello scontro salvezza tra Parma e Genoa.
1: Però questa di Frosinone, secondo me, anche in virtù del vantaggio dei padroni di casa, potrebbe diventare una grande partita, molto molto spettacolare, e siamo qua per raccontarlo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tutto. Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia.
7: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Wide Awake, Katy Perry, qui su RTL 102.5, 15:30. Siamo al 29esimo a Parma, 0-0. 25esimo invece a Frosinone, una partita meravigliosa, col Frosinone in vantaggio 1-0, col Como che insomma ha avuto una clamorosa occasione per pareggiarla, calciata fuori.
1: Sì, con Diao che aveva provato a mettere il pallone dentro, poi parato dal portiere del Frosinone. Poi c'è stato un cambio campo, un'altra azione per i ciociari che erano andati in avanti con Quernazza, aveva messo il pallone dentro per Raimondo che non ci è arrivato veramente di un soffio, anticipato da Ramon. E Butez, sempre Frosinone 1, Como 0 al 25esimo.
0: New It!

0: Una vita in vacanza, canta lo Stato Sociale. Tanti calciatori, caro Tommy, da domani in vacanza, perché per 2 settimane non ci sono i campionati per la Nations League, quelli convocati no, ma alla fine se tu non sei convocato avrai un sacco di giorni liberi, di sciambola, patatine, so, Kinder e Coca-Cola come se piovesse.
1: Beh, voglio vedere se accadrà veramente. No, non penso, perché comunque gli allenamenti ci sono. Quindi comunque si devono andare ad allenare a organico ridotto. Comunque, 33 minuti di gioco, Frosinone 1, Como 0, poco fa ci ha provato Nico Paz per Ilariani dalla distanza, palla che è uscita di molto alla sinistra del portiere, sempre 0-0 tra Parma e Genoa al 37esimo minuto, ma Parma batte un colpo perché al momento non ha effettuato nessun tiro nello specchio della porta.
0: No, ma è un po' la strategia del Parma già anche dall'anno scorso, si ricorda. Tutta chiusa dietro, poi insomma mi ricordo aveva fatto un sacco di partite senza mai segnare, non mi ricordo adesso quante, ma aveva fatto un filotto reale.
1: Mi ricordo anche che insomma col Parma ci ha regalato qualche 0-0 la scorsa stagione. Speriamo di no,
0: speriamo di
1: giornata,
0: no,
1: speriamo di no,
0: Va bene, allora mettiamo un po' di musica per avviare un po' l'atmosfera. Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

0: Ali con Casa Mia qui su RTL 102.5. Al dir la verità non ve l'avevamo detto, ma ne stavamo parlando tra di noi, io e Tommy, esatto. Fuori onda, gioca solo il Genoa, vedrai che vince il Parma 1-0, infatti.
1: E infatti al primo tiro buono per il Parma i Ducali sono andati in vantaggio con Romero, col calciatore argentino che era entrato dentro l'area di rigore pressato da un difensore del Genoa, fa partire il destro, non può arrivarci in nessun modo Bailo, e quindi Parma 1 Genoa 0 quando siamo al 43esimo e 30 secondi. 40esimo invece al Benito Stirpe, sempre Frosinone 1 Como 0.
0: E qui insomma un po' sorprende, perché Como sta creando tantissimo, quella triplice occasione prima con due parate, un palo colpito, poi però insomma tanti tiri ma la porta non la piglia più,
1: No, fanno veramente tanta fatica. C'è stata addirittura un'occasione per il Frosinone di andare sul 2-0 con Raimondo che ha provato il colpo di tacco. Ovviamente c'era Butezza che ha fatto sulla sfera.
0: Arriva Madonna, Dance Eteria.

0: depresso fortunato Olli qui su RTL 1025. Allora attenzione in Frosinone Como, caro Tommy,
1: perché attenzione. Appena entrato Quernazze dentro l'area di rigore dopo aver scambiato con Raimondo, ancora Quernazze fa partire il destro, il gol 2-0 del Frosinone contro il Como, ha segnato Quernazze, grande azione in ripartenza da parte della squadra di Alvini e poi ci pensa il georgiano, grande amico di Kvaratskhelia, a fare il 2-0 per il Frosinone.
0: Hai capito il Frosinone, hai capito il Frosinone, 4-4, zitto 2-0 in casa contro il Como,
1: mica male, mica sono male, anche finiti 4 minuti di recupero,
0: esatto. Arriva Anna.

0: Left Side Alone, Anastasia, a chiudere questa prima ora di Mai Vista la Radio con i due primi tempi conclusi,
1: sì,
0: col Frosinone, 2-0 in casa contro
1: mica male,
0: mica Udazze, e il Parma che sta vincendo 1-0 col Genoa, risultati un po' a sorpresa se vogliamo.
1: Sì, però il Frosinone, diciamo che la gara tra Frosinone e Como al Benito Stipe è vivacissima, però il Frosinone comunque ha creato molti più pericoli rispetto al Como. A Parma invece è clamoroso, perché Parma alla fine sul primo vero tiro in porta è andato in vantaggio.
0: D'altronde è andata così. Fra poco seguiamo anche il primo tempo di Atletico Madrid e Real Madrid.
1: Ulala. Anche al Benito Stirpe di Frosinone le 16 e un minuto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. In Piemonte un uomo ha sorpreso un ladro nel cortile di casa e lo ha ucciso. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: È indagato per omicidio Roberto Mollo, il 35enne, che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, la notte scorsa ha sparato e ucciso un uomo che si era introdotto nel cortile della cascina di proprietà dei genitori per rubare materiali edili. Insieme con alcuni complici poi scappati, l'autotrasportatore, che era solo all'interno dell'edificio in ristrutturazione, dopo aver udito dei rumori provenienti dall'esterno, si sarebbe trovato a tu per tu con la banda di malviventi, esplodendo nel buio un solo colpo con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. La vittima, con precedenti specifici, è un 36enne di origini albanesi. Il ladro è stato identificato dai carabinieri, che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura di Asti. I complici sono tuttora in fuga. L'area è stata posta sotto sequestro. L'indagato è stato ascoltato in caserma. Brada agli inquirenti. Un vicino ha commentato: ha fatto bene, qui c'è poco controllo e i ladri possono fare quello che vogliono.
3: Oltre 1.100 droni ucraini sono stati lanciati nelle ultime ore contro 19 regioni russe, compresa Mosca. La Russia ha risposto con attacchi su Kiev e Odessa, dove si contano almeno 4 morti. Torniamo in Italia. La Premier Giorgia Meloni, intervenuta alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ha annunciato che in Consiglio dei Ministri proporrà di mettere un tetto al numero degli stranieri in una classe a scuola, e ha aggiunto anche un'altra proposta. Sentiamola.
5: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Perché a scuola si va a viso aperto, perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
3: Siamo allo sport, MotoGP, Pedro Acosta con la KTM ha vinto il Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Jorge Martin ed italiano Marco Bezzecchi. Martin adesso è in testa alla classifica del mondiale. Siamo al calcio, il Napoli ha pareggiato a Firenze, il Como sta perdendo a Frosinone. Allora facciamo il punto con Tommaso Angelini.
1: Eh sì, perché Frosinone è avanti 2-0 sul Como, mentre il Parma sta vincendo 1-0 sul Genoa. Partiamo dal match del Benito Stirpe, molte le occasioni da rete, il risultato si sblocca al 14esimo quando Calò porta avanti Ciociari. Poi al 48esimo il raddoppio della squadra di Alvini con Quernazzo, e Como molte volte pericoloso, fermato dal palo e dalle parate di Palmisani. Per quanto riguarda il match invece del Tardini, parte molto bene il Genoa, poi il gol del Parma con Romero che sigla l'1-0. A te Paolo.
3: Grazie, è tutto, ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. La circolazione è in aumento e per agevolare i rientri dal weekend i camion non viaggeranno fino alle 22. In particolare per lavori in galleria sulla 7 Serra Valle Genova rileviamo 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, a causa di un incidente, segnaliamo la chiusura dell'uscita a Seriate per chi proviene da Milano, con conseguenti code a partire da Bergamo, e in alternativa consigliamo quindi di uscire a Bergamo. E ancora sulla 4 il traffico è congestionato con 1 km di coda tra il raccordo della Tangenziale Est e Milano Est verso Milano. Ancora in questa direzione, sulla 1 Milano-Napoli, ci sono code a tratti tra Parma e Firenzuola. Infine, per gli spostamenti ai valichi di confine, sulla 9 Lenate-Chiasso si sono formate code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo circa 15 minuti di attesa verso la Francia. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi.
3: Grazie Delia, non abbiamo altre segnalazioni, tra poco di nuovo Mai Vista la Radio. Buon pomeriggio a tutti.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E allora eccoci qua, grazie ancora a Paolo Pacchioni, grazie Paolo, grazie a Tommaso Angelini, grazie ai nostri registi, grazie a me, grazie soprattutto ai nostri veri normal people che tantissimi come sempre nei weekend ci ascoltano qui su RTL 102.5. Allora scale fatte a Parma dalle due squadre che gli spogliatoi sono sopra, no? Quindi per andare in campo devi prima scendere e poi risalire. Ah, che vedi gli architetti a volte cosa si inventano. Bastava di fare la scala sola, vai giù dritto. No, scendi e sali. Perché?
7: Non lo so.
0: Cioè, o li fai sotto o li fai sopra.
7: Guarda,
0: o li fai,
7: mi hai preso in contropiede.
0: Sopra. Comunque, le prime le scale per scendere le hanno fatte, stanno facendo quelle per salire, stanno quindi entrando in campo. Col Parma è vantaggio 1-0 sul Genoa.
7: Sul Genoa, insomma, una partita dove De Rossi deve risistemare un attimo, perché comunque è uno scontro salvezza e in questo momento il Genoa sarebbe penultimo in classifica, se non vado errato.
0: È sempre meglio che ultimo,
7: Ho capito, ma sempre in zona retrocessione sei.
0: Vabbè, ma è lunga ancora.
7: È lunga.
0: Power it!

0: Charlie Puth insieme a Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, qui su RTL 102.5. Allora, iniziata la ripresa a Parma, col Parma in vantaggio 1-0 sul Genoa. Ancora l'intervallo invece Frosinone-Como. Secondo me il Como, dopo essere andato sotto di 2-0 nel primo tempo, non vuole riscendere in campo.
1: No, adesso stanno per ricominciare. Allora, vedo che sta per entrare Moise Kean.
0: Da solo?
1: È appena entrato ed entra anche Jesus Rodriguez.
0: Proprio lui.
1: Adesso vedremo anche al posto di chi, probabilmente Duvicas e immagino Baturina. Sono i due giocatori, insomma, un po' deluso in questo primo tempo.
0: Non è che si può sempre fare...
1: Anche Ricci è entrato anche Ricci.
0: Quella, tutti dentro. Però gli altri 9 ancora no. Gli altri 8 ancora no.
1: Gli altri 8 ancora no.
0: Napoleone!
2: Era le

0: Sam Smith, Too Good and Goodbye, qui su RTL 102.5. Resiste il Frosinone con un forcing durissimo da parte del Como, anche con l'inserimento di Ken, insomma, che si fa parare un tiro fortissimo, molto ravvicinato.
1: Eh sì, che poco fa era entrato in area di rigore dopo aver superato un difensore del Frosinone, ha fatto partire il tiro col mancino centrale, insomma nessun problema per il portiere del Frosinone che però ha solo respinto. Siamo al 52esimo minuto al Benito Stirpe, Frosinone 2-0, siamo vicini all'ora di gioco invece al Tardini, Parma 1, Genoa 0.
0: E Genoa, insomma, che ci prova ma fatica tantissimo a trovare la via della porta. Noi torniamo fra pochissimo.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Fa Oscillo Coccinum.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 25 alle 16.30 e chi ci segue, sai Tommy? Sai che follow me vuol dire seguimi, no? In francese.
1: Follow me, yes.
0: Anche in tedesco. E tra i tanti veri Roma più che ci seguono, anche la Mario, che credo sia una delle nostre più grandi fan, perché lei arriva sempre molto prima in studio proprio per, insomma, vedere dal vivo l'esecuzione di questo programma. So che lì in studio la salutiamo, non facciamola vedere perché, insomma, lei è una grande, è l'Arturo Brachetti delle radiofoniste italiane.
1: Perché? E attenzione perché c'è l'1-1 del Genoa che è arrivato in questo momento, ha segnato Osmagic. Vi sa da valutare la posizione, se è partito in posizione regolare o in offside. Osmagic da solo davanti al portiere fa partire il tiro a giro, palo e gol.
0: New It!

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo qui su RTL 102.5. Allora siamo al 70esimo, continua il forcing del Como sul Frosinone, altra grande occasione, altra grande parata del portiere dei padroni di casa che restano in vantaggio 2-0.
1: Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: 5 prove alla fine prove. Il Parma, vedi che
1: e alla fine il Parma fa 2-1 con Anquist all'80esimo minuto di gioco, diagonale perfetto del giocatore di Carlos Cuesta che porta sul 2-1 il Parma. Siamo all'84esimo minuto, Parma 2 Genoa 1, mentre invece al 77esimo al Benito Stirpe Frosinone 2 Como 0.
0: E qua si vede male allora a questo punto per il Genoa, mi sa che insomma la situazione potrebbe diventare veramente difficile. Vediamo in queste due settimane cosa accadrà. Vero che ha anche avuto un calendario in salita in questo inizio di stagione il Genoa, però insomma oggi era sicuramente una delle partite più abbordabili per la squadra lì di De Rossi.
1: Eh sì, anche perché vedendo anche il risultato che sta maturando tra Frosinone e Como, quel punticino guadagnato, insomma, lo vediamo, lo si vede anche con un'altra prospettiva, no?
0: Perché qua il Frosinone, insomma, quest'anno sta girando veramente forte.
1: Molto bene.
0: Arrivano i Cat's Eye.

0: Inconfondibile voce, tono, tonalità di Ultimo. Questa è la sua attività di stare bene alle 16.52. Questo è RTL 102.5. Allora, mancano 5 minuti dei 6 di recupero a Parma, col Parma che sta maturando un'importantissima vittoria in casa 2-1 contro il Genoa, e poi insomma il colpo del Frosinone in casa 2-0 sul Como.
1: Che tra l'altro, se dovessero maturare questi risultati, il Frosinone sarebbe in zona Europa, Quella. Aggancerebbe il Como e sarebbe al quinto posto, quindi in zona Europa League con 10 punti, mentre invece il Parma andrebbe a più 2 sulla zona retrocessione, dove in questo momento ci sarebbero Bologna, Genoa e Venezia.
0: Quindi insomma il Frosinone is the new Como, come si dice adesso, giusto?
1: Speriamo che sia così. Sarebbe molto divertente vedere poi come vanno ad affrontarsi le squadre che sono in lotta per un posto in Europa.
0: Sì, sarebbe interessante, magari l'anno prossimo Paris Saint Germain, anzi Frosinone Paris Saint Germain, pensa che bello che sarebbe, incredibile. Va bene, arriva Bruno Mars.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa settimana, di questo weekend, e chiudiamo, insomma, caro Tommy, mentre mancano pochi secondi alla fine di Parma-Genoa, Parma sì. 2 Genoa 1, Frosinone, insomma, 2-0 sul Como, aveva siglato anche il 3-0, ancora con Raimondo, eh?
3: Ancora con Raimondo, sarebbe stato il quinto gol in 5 partite, avrebbe superato anche il signor Lautaro Martinez, che ferma a quota 4.
2: E allora gliel'ha annullato per fuorigioco, però peccato, ma non, nulla toglie la grandissima prestazione del Frosinone. E noi vi lasciamo con noi i dischi più belli, più iconici di quegli anni passati. Loro sono gli Ha Ha e questo è Take On Me.

0: Sei commigli, qui su RTL 125 a chiudere questa puntata di Mai Visto la Radio, amici, amiche, se adesso si usa l'asterisco alla fine in certe cose, quello che è. Noi ci risentiamo settimana prossima, sabato a partire dalle 15, non ci sarà la Serie A, ma ci sarà tanto di cui parlare.
1: Motore. E ci siamo noi.
0: E poi soprattutto ci siamo noi. Grazie a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: Ciao a tutti, viva RTL!
2: Il Lombardia 2026. RTL 1025 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 1025 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 1025 puoi esserci.
1: Anche allo stadio

0: Tardini di Parma, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura c'è la pagina politica, le dichiarazioni del Premier Meloni alla festa di Gioventù Nazionale, del Vice Premier Salvini a Pontida, la risposta delle opposizioni. Sono tanti i temi trattati, allora facciamo il punto nel servizio di Alessandra Giannoli.
3: Sta per arrivare in CDM un provvedimento che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così a Roma Giorgia Meloni nel suo intervento a Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale, intervento in cui la Premier ha anche puntato il dito contro la segretaria del PD accusata di non trovare argomenti veri per attaccarla. La replica di Elie Schlein non si è fatta attendere. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota a Pontida. Bagno di folla per Salvini alle prese con un tentativo di rilancio del carroccio di fronte al popolo leghista. Ha annunciato che per marciare compatti domani intende convocare il Consiglio federale per proporre a ottobre un congresso straordinario. A Milano la kermesse dei 5 Stelle Nova. Il presidente Giuseppe Conte ha puntualizzato che è giunto il tempo di una politica radicalmente progressista e di scelte risolutive. Oltre il 91% della base del movimento si è espressa contro l'invio di armi all'Ucraina.
2: Andiamo all'estero. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato all'inviato speciale per gli esteri di Fox News di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene, avrebbe affermato il tycoon. Trump si è inoltre detto aperto ad un incontro con il presidente iraniano dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. Voltiamo pagine, parliamo di calcio. C'è la quinta giornata di Serie A. Tommaso Angelini con i risultati.
4: Sì, buon pomeriggio a te Nicolò. Allora, ancora in corso al Benito Stirpe Frosinone Como, con il Frosinone avanti 2-0, sta per scadere il quarto dei 5 minuti di recupero, mentre invece nello scontro salvezza tra Parma e Genova vincono i ducali per 2-1, una gara che si apre nel primo tempo al 38esimo con la rete per il Parma di Romero. Nella ripresa poi il Genova raggiunge il pareggio al 70esimo con Osmagic e poi 10 minuti dopo Anquist chiude i giochi per il Genova, che al momento è penultimo in classifica, mentre invece il Parma riesce un po' a risalire. Contestazione a fine partita per la squadra di Daniele De Rossi. Siamo invece adesso nell'ultimo minuto di recupero al Benito Stirpe, Frosinone avanti 2-0 sul Como. L'hanno sbloccata nel primo tempo i Ciociari, prima con Calò e poi con Quernazzi. Il Como ci ha provato, ha preso anche un palo, ma non è riuscito a trovare il pareggio. Anche un gol annullato per il Frosinone a Raimondo. A te Nicolò.
2: È tutto il traffico.
1: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è in aumento, in particolare segnaliamo lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova che causano 3 km di coda tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante code per traffico tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per flussi intensi verso Torino, e la viabilità è congestionata con 1 km di coda tra il raccordo della tangenziale Est e Milano Est verso Milano. E ancora in questa direzione sulla 1 Milano Napoli code a tratti tra Parma e Fiorenzuola e tra il bivio della 58 TM e la tangenziale ovest di Milano. Sempre sulla 1 ancora traffico tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. E per lavori sulla 14 segnaliamo la chiusura di Bologna Borgo Panigale, l'entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. Ora c'è la Mario con Pop Around the Clock.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Come? Sono io allora, buona domenica da parte mia, da parte della Mario, siete in diretta con me dagli studi di Roma di RTL 102.5 Pop Round the Clock. Mi rimane un Tommy Angelini che proprio non vuole andare fuori di balle, che è successo?
0: Ho capito, abbi pietà di me perché il Frosinone è finita, Frosinone Como con i ciociari che hanno vinto 2-0 sui lariani di Cesc Fabregas, solo per dirti questo.
7: No, ma io sono contenta se resti, anzi approfitto di te, ma sì. Tu il tuo primo appuntamento con la tua attuale meravigliosa compagna che io sì. Saluto, te lo ricordi?
0: Me lo ricordo molto bene, siamo andati a fare un caffè e poi dopo è diventata anche cena, quindi abbiamo fatto tutta la trafila.
7: Ma poi anche dopo cena e colazione?
0: Sì. No, colazione no, però abbiamo passato 10 ore insieme.
7: Che cosa meravigliosa.
0: Bellissimo.
7: Parliamo di questo oggi perché noi abbiamo un Nicolò Pompei alle prese con un primo appuntamento, fate finta che non vi ho detto niente. E allora si parla di primi appuntamenti all'interno di Pop Around the Clock, 378-378-1025. Mi raccontate il vostro magari con un messaggino vocale, lo so che molti non sono coraggiosi, ma dai, proviamo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Allora, con calma ma non troppo, ragazzi, perché qua due ore di Pop Around the Clock volano. Salutiamo Daddy Yankee su RTL 102.5. Benvenuti, buona domenica, 17:12. Beh, io come sempre prendo spunto dalle cose che mi succedono nella vita. D'altronde siamo o non siamo dei veri normal people? E allora, siccome il mio adorato Nicolò oggi ha un primo appuntamento, ci stavo raccontando non tanto del messaggino se si manda sì o no dopo il primo appuntamento, perché so che ne avete parlato stamattina all'interno di Viva l'Italia, no, ma mi sto domandando come potrà andare questo primo appuntamento. E allora vi chiedo, ma voi me lo raccontate il vostro primo appuntamento, quello bellissimo

Comunque, chi sostiene che Lizzo non stia meglio adesso che è dimagrita sa esattamente che sta mentendo. About Time, adesso Lizzo su RTL 102.5, Very Normal People del mio cuore. Dopo San Siro, Tedua, lo sapete, è pronto a tornare live nei Palasport, tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia, quindi dobbiamo prepararci a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo che è veramente tutto da scoprire, soprattutto da non perdere. Possiamo acquistare subito i biglietti su livenation.it. Chissà che consigli ci darebbe Tedua per un primo appuntamento. Intanto io sono pronta ad ascoltare le vostre confessioni. 378 378 125. Cara Mario, quel primo appuntamento andò così male perché, oppure è andato talmente bene che

0: alle 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta

0: dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Ritorno nel Rudimental con These Days su RTL 102.5 e arriva anche una polemica che in realtà non mi sono andata a cercare, ma mi ci infilo volentieri. 378-378-1025. Qualcuno mi scrive: ma come può una conduttrice radiofonica permettersi di dire la frase "chiunque sostenga che Lizzo stesse meglio prima si sbaglia"? Follia! Intanto io ho detto che chi sostiene che stesse meglio prima mente sapendo di mentire. Poi le foto del prima e del dopo, così come i video, sono sotto gli occhi di tutti. Mi pare di capire che prima avesse un indice di massa corporea da obesa, adesso è semplicemente molto curvi. E smettiamola di dire che non si può commentare proprio nulla, anche quando si commenta l'ovvio.

0: Cantatemi pure il famoso bugiardino delle supposte di glicerina, sarà un successo. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, su RTL 102.5. Ritorniamo ai primi appuntamenti. Finalmente riesco a sentire una delle vostre voci, grazie regia.
1: Mi ricordo che avevo conosciuto una ragazzina di Roma, mi sono preparato io, tutto bello, attittato, bello, eh? Ero anche più piccolo, io completo bianco, sono arrivato, mi hanno fatto un gavettone, mi hanno buttato a mare, ma è stato bellissimo.
0: Ma che bello sentirtelo però raccontare appunto con tutta questa felicità. Primi appuntamenti andati bene o male? Ce li raccontiamo adesso al 378-378-1025. Poi ci sono anche quelli che ti mandano tanto in paranoia.

Perché solo nel perdono cambia un uomo. Ma che testo ha sto singolo di Marco Mengoni? Cambia un uomo, un testo meraviglioso, bellissimo da ascoltare, sul quale riflettere, complicatissimo poi da mettere in atto nella vita di tutti i giorni, altrimenti potrebbe diventare l'inno di parecchi grandi della terra. Va bene, allora io sono la Mario, Pop Around the Clock, RTL 102.5. Allora ragazzi, lo dico una volta e spero di non doverlo dire mai più, ma tutte le volte che mi arrivano al 378 378 102.5 le richieste per i brani, vi risponderò sempre nello stesso modo. Andate sul 36 del digitale terrestre dove c'è RTL 102.5 e la TV, perché noi siamo Radiovisione. Guardatemi un attimo e rispondete a questa domanda: ma vi sembra un jukebox nel quale inserire una monetina? Non dovete dirlo a me, noi abbiamo dei grandiosi responsabili musicali che programmano le scalette di tutti i programmi, quindi io non c'entro nulla.

0: vai via.
1: Trattengo il fiato, ma adesso all'interno di Pop Round the Clock RTL 102.5 sono arrivati anche dei messaggi scritti. Questo lo devo dire, lo devo ammettere, ma sicuramente li avrete anche visti scorrere in sovraimpressione sul canale 36 del digitale terrestre. Molto bello, un primo appuntamento che però non mi sei sceso nello specifico, caro Vincenzo, sulla linea della metropolitana, la A di Roma per essere precisi. Questo è stato un incontro che evidentemente ha lasciato il segno, perché capito, c'era quell'attimo di dico o non dico. Di solito queste cose succedono quando si vuole tenere il segreto, perché c'è proprio qualcosa di importante alle spalle. Intanto arriva Genova e Napoli.
2: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: It's My Life, che è veramente un super pezzone, però pensate che nella classifica di Billboard Hot 100 non ha mai superato la 33esima posizione, e invece oggi come oggi è proprio un inno, una hit transgenerazionale. Infatti l'abbiamo ritrovata anche noi di RTL 102.5. Questo è Pop Around the Clock, sempre in diretta con me sola, Mario. Adesso facciamo una piccolissima pausa perché ci sono le news, ma poi ritornerò ancora una volta per parlare anche di Serie A e di qualche novità che arriva dal mondo della scienza che mi ha stuzzicato l'immaginazione.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: E anche a Bene Tutti in provincia di Sassari, pochi secondi alle 18.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata da Nicola Pompei. La scuola al centro dell'intervento di Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale. Tante le reazioni dall'opposizione e non solo. Facciamo il punto su tutti i temi con Alessandra Giannoli.
9: Sta per arrivare in CDM un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di stranieri per classe, l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento di imparare l'italiano. Così Giorgia Meloni a Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia che si è tenuta oggi a Roma. La Premier ha anche annunciato un altro provvedimento in arrivo per la scuola che introduce
10: il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
9: Non sono mancate stoccate alle opposizioni sullo stop al bollo per le auto di piccola e media cilindrata. Giorgia Meloni ha detto: lo vogliono pagare, faremo un conto corrente dedicato. Poi un attacco frontale alla segretaria del PD: trovo una cosa vera da dire per contestare, Elli. Una, ti prego, te la passo io sotto banco. La replica di Schlein: Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota.
8: Passiamo alla cronaca. È indagato per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cunese, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso nel cortile di casa con alcuni complici, poi fuggiti. Successivamente

0: ha chiamato il 112 allertando i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 35enne ha usato una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Indagano i carabinieri, i vicini però lo difendono, ha fatto bene. Infine il calcio, la quinta giornata di Serie A, ci dice tutto Andrea Salvati.
1: Buon pomeriggio, tutto pronto a Torino per il fischio d'inizio fra Juventus e Atalanta, due squadre che vengono da due brutte sconfitte in campionato, i bianconeri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'Atalanta in casa contro il Cagliari. Questi gli 11 scelti da Spalletti, Vicario fra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Selic, McKennie, Douglas, Luiz, Conceição, Gonzalez, Aliabegovic, Colo, Muani, punta centrale, risponde l'Atalanta con Carnesecchi fra i pali, Bernasconi, Scalvini, Christensen, Bellanova, Samardžić, Kessié, Ederson, Rowi, Kristović e De Ketelaer. 0-0 fischio d'inizio in quest'istante. Nel pomeriggio è arrivata la vittoria in casa del Frosinone 2-0 sul Como. Il Parma battuto in casa 2-1 le Genoa, pareggio 1-1 fra Fiorentina e Napoli alle 20:45 Milan-Atalanta. A te.
0: Grazie Andrea, è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ora c'è il traffico con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, ora di punta per i rientri dal weekend, in particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda per incidente tra Parma e il bivio della 15 Parma La Spezia verso Milano, e ancora per incidenti sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e 2 km tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e Modena Sud in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna 4 km di coda per un incidente tra Cesena Nord e Forlì. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111 e sempre sulla 14 Adriatica verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Faenza ed Imola. In Liguria lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova causano 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine code per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: E siamo sempre noi, Pop Around the Clock, ovviamente il plurale in questo caso è d'obbligo, non solo perché ci siete voi, very normal people del mio cuore, ma perché in collegamento da Milano, finalmente lo riesco a vedere, c'è anche Andrea Salvati che è pronto a seguire con me Juventus-Atalanta. Andrew?
1: Ben ritrovati, finalmente lo dico io che riesco a vedere te. Tra l'altro
6: davvero?
1: Anche vestiti simili quest'oggi, siamo... se io faccio così, guarda, ecco, vedi, siamo praticamente simili.
6: Siamo uguali.
1: Vedi.
6: Gemellini separati alla nascita.
1: Diversi. Allora, si gioca a Torino, Juventus-Atalanta.

0: direttamente da X Factor, tra le granite e le granate abbiamo ritrovato anche Francesco Gabbani, noi di RTL 102.5. Allora, adesso vi dovete fare un regalo per i Normal People del mio cuore, 5 secondi per scrivermi al 378-378-1025 che cosa gli viene in mente, quali parole vi vengono in mente quando io dico lunedì, suocera e compiti, poi vi dico per quale motivo. Adesso vado da Salvati, Andrew.
1: Allora, qua siamo all'ottavo minuto a Torino, né? Sempre 0-0 fra Juventus e Atalanta, primo spruzzo per la Juventus con Alia Begovic, sinistro dal limite, palla altissima sopra la traversa, si resta 0-0.
0: Va bene, tra pochissimo torniamo, perché la Mario ci fa fare questa gara? Non è che ve la faccio fare io, è tutta colpa della scienza che sta facendo robe strane col cervello.

No, vabbè, comunque io lo dichiaro in diretta, sono una deficiente, perché questo video dei Marshmello con i Bastille Happier mi fa commuovere ogni volta, mi spezza il cuore, mi riporta indietro nel tempo a traumi che non supererò mai. Io me lo continuo a guardare fotogramma dopo fotogramma come se fosse la prima volta. Non so se è successo anche a voi sul 36 del digitale terrestre. Io lo so, cioè io sono proprio una di quelle donne che sa che si va a infilare nei casini, nei pericoli, nelle cazzate, e coscientemente ci va sempre. Da quando sono nata continuo a combinarle così. Io non so, ma non è colpa mia, eh. È che mi disegnano così, vorrei dire, ma la

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E vabbè, il titolo di questo singolo, Champion of the World, The Coldplay, link perfetto per andare da Andrea Salvati a Milano e capire che succede con la Serie A.
1: Allora, siamo al 25esimo, sempre 0-0, ma Atalanta che negli ultimi minuti ha alzato di molto il baricentro, poco fa bella occasione con Bellanova, anche adesso cross a tagliare tutta l'area di rigore, non ci arriva nessuno, si salva in qualche modo la Juventus. 25 minuti, 10 secondi di gioco a Torino e 0-0 fra Juventus e Atalanta.
0: Va bene, c'è sempre del tempo per migliorare. 378 378 1025, le vostre parole del cuore.

0: Lo so, è una cover, ne esistono tante di cover, però questa firmata Madcon di Beggin mi piace veramente tanto, quindi ringrazio personalmente l'ufficio programmazione musicale di RTL 102.5, così come ringrazio Andrea Salvati perché adesso mi aggiungerà qualche curiosità sul gol della Juventus.
1: Eh sì, un gran bel gol di Conceição, bravo a ricevere questo pallone un po' indietro messo da Selic e poi batte con un gran tiro teso il portiere Carnesecchi dell'Atalanta, porta così in vantaggio la Juventus, 33esimo che scocca in questo istante, Juventus 1, Atalanta 0.
0: Va bene, intanto noi ritorniamo alle nostre parole. Allora, nella mente ci sono delle fermate della metropolitana, per così dire, farla semplice. Ogni volta che una persona vi dice una cosa, queste stazioni si attivano. Quindi, se io vi dico alla parola suocera lunedì o compiti, che parola vi viene in mente? In 5 secondi vi dovete rispondere al 378 378 1025, perché la mente dice

0: vabbè, davvero una voce inconfondibile, come mi scrivete anche voi al 378-378-1025. Alex Warren con A Fever Dream. Ma che cosa mi rispondete? Quale parola? Se io vi dico lunedì, suocera, compiti, sentite qua.
1: Da Mario, rottura de c***o.
0: No! Questo, però è un piacevole dono della sintesi che sicuramente in radio funziona, però devo dire che siete un po' tutti sulla stessa linea d'onda, perché mi avete risposto in ordine sparso: fatica, wallera, depressione, o che rottura. Mario, scegli altre parole. Vabbè, dai, è un giochino che poi riproporremo nel corso della stagione.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo.
9: Vedrai che andrà tutto bene.
6: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Andiamo.
10: La sua curiosità è soddisfatta?
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
15: Potremmo dirti, non ci pensare.
14: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: RTL

Mettiti in posa, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Finalmente sono riuscita ad ascoltarlo tutto, il testo di Geolier, Fotografia adesso su RTL 102.5, e devo dire che in un mare immenso di testi che veramente hanno molto poco senso e che secondo me portano leggermente alla deriva i nostri adolescenti, Geolier comunque, magari non si capiscono bene tutte le parole, però ha detto delle cose molto belle di cuore, secondo me fanno bene all'anima, fanno bene ai figli e fanno bene pure ai genitori. Andrea Salvati, io ti saluto e ti ringrazio perché è finito il primo tempo, ho visto Juventus.
1: Grazie, confermo, sì è vero, finisce il primo tempo a Torino, né, con la Juventus in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Conceição.
0: Va bene, ovviamente il secondo tempo lo seguirete comunque però all'interno di Shaker con Giorgia Surini ed Emanuele Carocci. Intanto è partita la bossa nostra, della nostra Gaia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Per fortuna quando è uscito non c'ero, era l'anno 1965, ma è stato uno di quei singoli che mi ha accompagnato e che ancora oggi mi accompagna in parecchi momenti, in quelli belli, in quelli brutti, in quelli in cui mi va di riflettere, in quelli in cui semplicemente mi va di omaggiare uno probabilmente dei più grandi artisti della musica internazionale. Lui ha sempre avuto una marcia in più, si è sempre circondato delle persone giuste e ha sempre avuto una cultura immensa che gli ha permesso di essere quello che tutti oggi ricordiamo, David Bowie.

0: religiosamente fino alla fine, perché Space Oddity è uno di quei testi che veramente va proprio metabolizzato, va riascoltato, e quando sai di non sapere te ne rendi conto, ciò nonostante capisci che devi trovare la forza per andare avanti, perché altrimenti ti ritrovi ad essere un disperso nello spazio e lì soccavoli poi a tornare indietro. Così ho fatto la versione molto breve di quello che una volta raccontò Bowie a proposito di questo testo durante un'intervista. Il tappo a mia disposizione è terminato, sono la Mario, ritorno venerdì, baci a tutti, ciao, grazie. E anche a bene tutti in provincia di Sassari, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona domenica sera da Paolo Pacchioni. La premier Giorgia Meloni, intervenuta alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ha annunciato l'intenzione di un giro di vite nella scuola. Sentiamo i dettagli con Alessandra Giannoli.
3: Giorgia Meloni ha chiuso la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma con un intervento con al centro importanti annunci sulla scuola. Sta per arrivare in CDM, ha detto, un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola, ha aggiunto, si va a viso scoperto. Non sono mancate stoccate alle opposizioni, la premier in particolare ha attaccato la segretaria del PD Elly Schlein, accusata di non trovare argomenti per contrastarla.
4: Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestare? Uno vero, te prego, uno, te li do io se vuoi.
3: Alla sinistra ha ironizzato poi Giorgia Meloni, non va bene neanche il taglio del bollo auto. Poi la conclusione sulle prossime elezioni, siamo alla vigilia di una campagna elettorale, ha sottolineato la premier, che sarà influenzata da strumenti in mano a chi nel mondo non ama una democrazia solida, un'Italia forte e un leader libero.
2: Alla raduno della Lega Pontida, Matteo Salvini ha annunciato che tra un mese ci sarà un congresso straordinario del partito che dovrà decidere se andare avanti con lui o con un nuovo segretario. Sul fronte 5 Stelle, Giuseppe Conte ha affermato che è tempo di una politica radicalmente progressista. I grillini ribadiscono il loro no all'invio di armi all'Ucraina. Le elezioni regionali in Germania, ci sono gli exit poll. A Berlino nettamente in testa il partito di sinistra Linke, mentre in Pomerania e in Mecklenburg sono nettamente in testa gli estremisti di destra dell'AfD. Crollo dei cristiani democratici della CDU. La cronaca italiana, in Piemonte un uomo ha sorpreso un ladro nel giardino di casa, gli ha sparato e l'ha ucciso. Sentiamo Nicolo Pompei.
5: Il dramma è avvenuto a Baldissero d'Alba, piccolo comune in provincia di Cuneo. Un uomo è stato ucciso da un 35enne proprietario di un casolare ristrutturazione. Si chiama Roberto Mollo, meccanico e camionista. Si è svegliato intorno alle 2 di notte e si è insospettito per la presenza di rumori provenienti dall'esterno della sua abitazione. A quel punto ha impugnato l'arma, regolarmente detenuta, e ha sparato alcuni colpi in direzione di un gruppo di persone, probabilmente dei ladri, che si trovavano in cortile. Uno è stato colpito a morte. Il 35enne ha chiamato i soccorsi, inutile però l'intervento del 118, ora risulta indagato per omicidio. Il caso richiama alla mente quello del gioielliere Mario Roggero e la notizia sta già facendo discutere. Gli abitanti del paese lo difendono, ha fatto bene, hanno violato la sua proprietà, ha affermato un vicino di casa. Gli altri componenti della banda di ladri sono riusciti a fuggire e i carabinieri li stanno cercando.
2: Ora andiamo negli Stati Uniti, ci sono nuove dichiarazioni di Trump, anche stavolta non sono propriamente istituzionali. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: Deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Donald Trump alza il livello dello scontro con Teheran e, parlando a Fox News, afferma di essere entrato in una fase decisionale sulla guerra contro la Repubblica Islamica. Il presidente americano si dice però anche aperto a un incontro con l'omologo iraniano Masoud Pezeshkian dopo le richieste inviate da Teheran per mettere fine al conflitto. Inoltre Trump aggiunge che gli Stati Uniti sono in contatto con gli Houthi e che il gruppo yemenita avrebbe accettato di non attaccare le forze americane, e intanto l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha lanciato un'allerta per i cittadini americani in Israele dopo i raid Houthi contro l'Arabia Saudita, invitandoli a mantenere alta la vigilanza e a considerare possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
2: Siamo allo sport e calcio, facciamo il punto sulla Serie A con Andrea Salvati.
7: Buonasera, iniziamo dalla partita in corso, ovvero quella di Torino con la Juventus, che all'intervallo è in vantaggio 1-0 sull'Atalanta. Al momento la decide la rete di Conceição al 28esimo minuto del primo tempo. Juventus che aveva sfiorato il vantaggio già in altre due occasioni, Atalanta un po' remissiva in questi primi 45 minuti. Nel pomeriggio si è iniziato col pareggio dell'ora di pranzo fra Fiorentina e Napoli, 1-1, vittoria a sorpresa del Frosinone che in casa batte il Como 2-0, vince anche il Parma inguaiando il Genoa 2-1 il finale. Questa sera alle 20:45 Milan-Lecce, all'intervallo Juventus 1-0. A te.
2: Grazie Andrea. Per la MotoGP, Pedro Acosta con la KTM ha vinto il Gran Premio d'Austria, lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Jorge Martin e dell'italiano Marco Bezzecchi. Martin è in testa alla classifica del mondiale. Infine la pallavolo, stasera l'Italia giocherà gli ottavi di finale degli europei maschili, gli azzurri a Torino affronteranno la Danimarca. Ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Vanessa Vinotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'anticiclone. Non mancheranno spazi assolati su tutto il nostro territorio. Da non escludere qualche residuo fenomeno solo all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime non oltre i 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
9: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Bozzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per lavori in galleria, con il traffico che defluisce su una corsia. Il traffico è intenso, con code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Cesena ed Imola verso Bologna, con tempi di attraversamento di un'ora, e sulla A1 Milano-Napoli, tra Ferentino e la diramazione di Roma Nord verso la capitale, dove occorrono 40 minuti. Più avanti tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, con tempi di 45 minuti, e proseguendo in direzione di Milano tra Parma e Basso Lodigiano, dove occorre un'ora. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo tra Dalmine e Capriate verso Milano code a causa di un mezzo in panne. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie, vi lascio a Giorgia Surida ed Emanuele Carocci. Buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Qui 19:06 minuti, domenica sera 20 settembre 2026, ci siamo. Emanuele Carocci, Giorgio Surina, buonasera.
11: Rieccoci, ciao amici, buona domenica. Ma ho saputo, c'è anche Andrea Salvati?
10: C'è anche Andrea Salvati,
7: caro Carocci.
11: Cioè, tra tutti proprio te, Andrea.
7: A me lo dici.
10: Sarà una puntata lunghissima.
7: No, dura poco, 45 minuti, il tempo di finire Juventus-Atalanta.
10: Ma poi tu non torni?
7: Non credo
10: proprio. Peccato.
11: Poi c'è Pacchioni.
7: Esatto, dalla padella alla brace.
11: Tutto ciò, scusa, tutto ciò, come giocano le due squadre, la Juve e l'Atalanta?
7: È una domanda difficile, voglio dire, un po' meglio la Juventus in questi primi 45 minuti rispetto all'Atalanta, ad essere sincero.
10: Ecco, non sei contento? Basta, adesso.
11: Questo è il massimo della professionalità che
10: No, anche perché dobbiamo parlare di un sacco di cose, no? Tu mi hai detto, volevi parlare di amicizie, di relazioni, di come ci si interfaccia. Ne parleremo tra pochissimo, va bene?

0: Dua Lipa, Houdini su Rete Tele 105. Si sa, no? Abbiamo saputo un po' di descrizioni. Probabilmente potrebbe essere al fianco di Stefano Di Martino, vero?
1: Ho letto, Bravo, posso dire, bella scelta. Beh, bravo Stefano.
0: Saranno amici?
1: Non lo so, però comunque magari amica di Dua Lipa, voglio dirti. Ma apprezzo il gancio di questa, della parola amicizia, perché oggi c'è stata questa intervista della direttrice di Vogue sul Corriere della Sera e tra i tanti argomenti si parlava dell'amicizia e di come passiamo sempre meno tempo con i nostri amici e facciamo solo messaggini su WhatsApp. Allora con Giorgia ci siamo detti, perché non parlarne anche a radio, che l'argomento è interessante.
0: L'argomento è interessante, siccome si stanno evolvendo, no, i modi in cui interagiamo e teniamo le nostre amicizie strette negli anni. Come avete conosciuto, come tenete il rapporto con i vostri amici più stretti? 378-378-125 per i vostri messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. E allora, come vi siete conosciuti? Come vi scrivete?

0: diretta con Ed Sheeran, Overpass Graffiti su RTL 105, 19 e 21 minuti. Allora, parliamo di amicizia, di come è possibile mantenerla, no? E cosa fate per mantenerla attiva? Messaggi al 378-378-105. Ci scrivono: mantenere l'amicizia tra uomo e donna da adulti è difficilissimo. Quindi c'è già una scrematura, da adulti, uomo e donna.
1: Sì, poi segnalo che abbiamo l'esperto, il nostro Salvati, che non ha amici.
2: No, non è vero, io sono tanti amici. A me manca il tempo. Io
0: ho detto... Tu hai amici ma non hai tempo.
2: No, tanti amici, ho il tempo. Ci vorrebbe un fratello gemello disoccupato, allora ecco, si riesce a fare.
1: Certo.
2: Io credo che sia questa la vera.
0: Poi lo mandi tu al lavoro e tu vai con gli amici.
2: Certo, attenzione, quasi pareggia l'Atalanta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E vabbè, pezzone, sì, a 19.30, buona serata con RTL 102.5, con i vostri messaggi 378-378-102.5. Ne abbiamo beccato uno sia io a Roma che Giorgia lo stesso, perché il tema mi è pruriginoso. Senti qua.
1: Ma più o meno, sì, allora stiamo parlando di amicizie, come si conservano, come nascono. Ecco, il nostro amico Riccardo ci scrive: la mia migliore amica è la mia ex. Ci siamo lasciati da 12 anni, ci sentiamo ogni giorno su WhatsApp e ho fatto le ferie da lei, ho conosciuto i suoi bellissimi bimbi e il suo attuale fidanzato. Quindi si può assolutamente, basta cambiare un po', insomma, la prospettiva.
0: Un po'.

0: Love you. John Legend su RTL 105, 19:38 minuti. Andrea Salvati.
1: Ha raddoppiato la Juventus al 77esimo con Bremer. Poderoso stacco di testa su un bel cross di Zegrova. Anticipa Scalvini e batte Carnesecchi per il 2-0 della Juventus. 79 minuti di gioco a Torino. Juventus 2, Atalanta 0.
2: Scusa, ne approfitto per chiudere. Sì. Quindi, diciamo, poi ci sarà la pausa delle nazionali. Quindi, chi è che sta andando male delle big in questo, nella pausa?
1: Beh, il male, Napoli, una prova grossa. Vabbè, male, insomma, squadra un po' difficoltà, sicuramente il Napoli, il Milan, vediamo questa sera con Lecce.
3: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma mi spiace interrompere, Angelina Mango, sì, sì. Il nostro Mango, Marco Mengoni, naturalmente, canto d'amore. Allora, su RTL 105 ancora i vostri messaggi sull'amicizia tra anche tra uomo e donna. Sentiamo.
2: Vai. Buonasera, la mia migliore amica invece è la mia suocera.
3: Ah, bello! Però ci sta, devo dire. No, io con le suocere mi sono sempre trovato bene. Sentiamo.
1: Le suocere.
3: Beh, no, quante negli ne anni. Ma vabbè, ho capito. Negli anni qualche suocere, dico, l'ultima soprattutto.
1: L'ultima
3: così,
1: soprattutto, diciamolo.
3: E invece, Giorgio, come sei trovato con le suocere? Vai.
1: Ma dipende.
3: Dimmi.
1: Una, bene.

0: direi. Una. Bene, almeno lei sì, il resto no.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Maroon 5, Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, su RTL 105, 19:51 minuti. Allora, qualche ultimo minuto c'è, insomma, per Andrea Salvati per la fine della partita, corretto?
1: Un minuto alla fine dei tre di recupero a Torino, con la Juventus in vantaggio 2-0 sull'Atalanta. Ancora un tentativo per la squadra ospite in questo momento, tiro altissimo sopra la traversa. Ricordiamo le reti con Seisao al 28esimo del primo tempo, il raddoppio lo firma Bremer al 77esimo. Juventus che con questa vittoria raggiunge il Frosinone, il sì. Como al quinto posto in classifica con 10 punti, terza sconfitta consecutiva invece per l'Atalanta, che resta a 6 punti al 12esimo posto.
2: Allora adesso ci sarà

0: pausa per la nazionale, giusto Andrea? Ma giusto. Se finisse oggi il campionato, fammi sognare.
1: Se oggi il campionato, Roma, Inter, Lazio e Cagliari in Champions League, Frosinone in Europa League, Juventus in Conference.

0: qui ci stiamo litigando su chi deve disannunciare Alicia Keys, perché siamo tutti innamorati di lei, e però chi parlla sopra di lei rischia di inciampicare, che fa un errore,
1: ecco,
0: non si fa.
1: Ecco,
0: però,
1: di solito dice, non si parla mai sopra le canzoni, però sulla codina
0: scritto,
1: ecco.
0: C'è scritto, parla Carocci, se no ti licenziamo. Quindi ho preferito dire un paio di parole. Ciao RTL 102.5, la radio che avete scelto anche oggi. Bravi, c'è Shaker con la Sorina, con Carocci e con i vostri messaggi 378-378-1025. Vai te, Gio.
1: Allora, tra l'altro stiamo ancora portando avanti il discorso e questo tema che ci riguarda un po' tutti, no? Sulle amicizie, soprattutto su quanto tempo dedicate ai vostri amici, sì, perché rimangano amicizie solide nel tempo, no?
0: Abbiamo un numero, signori, attenzione, sì, che vi svoltiamo la domenica sera. Per mantenere un rapporto di amicizia saldo dovremmo vedere un amico o un'amica almeno due volte a settimana. Che, ma tu ce l'hai il tempo di vedere due volte a settimana il tuo amico del cuore?
1: Ma anche in videochiamata?
0: No, vale, non vale, no, videochiamata, no, di persona, di persona.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: E anche a Ortezzano, in provincia di Fermo, sono le 20 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Sergio Gadda. In Germania oggi si è votato in alcuni land per le amministrative. Sale ancora all'estrema destra, mentre a Berlino è in testa la sinistra di Linde. È stata una nuova debacle per la CDU, il partito del cancelliere Merz, che ha già ammesso la sconfitta. Massimiliano Mantiloni.
10: In Germania non si arresta l'avanzata dell'ultradestra dell'AfD. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania, un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. L'AfD è prima davanti alla SPD, crolla la CDU. A Berlino svetta la Linke, partito di sinistra. La leader dell'ultradestra Alice Weidel esorta il cancelliere federale Merz a trarre le conseguenze dei risultati deludenti ottenuti dalla CDU alle elezioni regionali. L'AfD è il partito più forte del paese, dice. Il cancelliere Tedesco ammette il disastro al voto, ma assicura: le riforme devono arrivare, mi assumo questa responsabilità perché voglio fare andare avanti la Germania, servono spina dorsale, fermezza e pazienza. Esulta la candidata della Linke, Elif Feralp. A Berlino abbiamo fatto la storia, da oggi cambiamo la nostra città.
9: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. E i genitori del tredicenne che ha aggredito venerdì la professoressa Isabella Marsiglio in una scuola romana hanno inviato una mail di scuse alla docente. Il messaggio è stato inviato nelle scorse ore. Il giovane resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. E siamo allo sport, il calcio, con la Juventus che vince 2-0 con l'Atalanta. Andrea Salvati.
11: I bianconeri tornano al successo, riconquistano 3 punti e in classifica si riportano al 6° posto insieme a Frosinone e Como. La sblocca con Seisao al 28° minuto del primo tempo su un bell'assist di Seli, che poi nella ripresa è Bremer al 77° a trovare la rete del definitivo 2-0 su assist di Zegrova, colpo di testa del difensore tedesco. Per l'Atalanta invece terza sconfitta consecutiva, la squadra di Sarri resta al 12° posto in classifica con soli 6 punti.

0: 20:45, tocca al Milan che a San Siro riceve Lecce. A te.
1: L'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale del basket italiano nella finale della Supercoppa, ha battuto Venezia 94-97. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, lunedì, con l'anticiclone a interessare tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Generale stabilità, basso, assente rischio di temporali, se non per qualche rovescio temporalesco del pomeriggio solamente sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Caldo estivo, massime dappertutto tra 25 e 31 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 2 km di coda per lavori in galleria con il traffico che transita su una sola corsia. Il traffico è intenso con code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna con tempi di attraversamento di 45 minuti e sulla A1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione di Roma Nord verso la capitale, dove occorrono 30 minuti, e più avanti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze con tempi di 40 minuti. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e Pistoia verso Firenze con tempi di 50 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Eccoci di nuovo qui, 25 minuti di questa domenica 20 settembre, domenica sera insieme a Shaker, Giorgio Surina, Emanuele Carocci. Fino alle 21 si chiacchiera di amici del cuore, di amicizie, sì. Giusto?
7: Sì, amicizie, e poi è uscito fare anche l'argomento essere amico dell'ex, però
6: decidete voi. Ha preso questa deriva grazie ai messaggi dei nostri amici.
7: Tu hai qualche ex amico?
6: Sì.
7: No.
6: No.
7: Puoi anche, facciamo no. Così, puoi anche dirmi fatti gli affari tuoi quando senti una domanda.
6: Io ti rispondo sempre, perché?
7: Va bene.

Blues, cantava Cesare, Cesare Cremonini, 20 e 12 minuti su Areti alle 105 in questa domenica sera. Giorgio Surina e Emanuele Carracci fino alle 21, chiacchieriamo di amicizie, no? Di come si trasformano, di come si trattengono. Ci

0: Sono un sacco di messaggi al 378-378-1025. Giusy ci scrive: io, la mia amica del cuore, la vedo ogni mattina quando mi guardo allo specchio.
1: No, vabbè, questo non va. Perché, però poi devo dire, è difficile. Sì, ma è difficile trovare l'amico del cuore. Quello un po' il senso, sì. Leggevamo, la maggior parte sono amici delle superiori. E una volta ogni tanto ti capita di beccarlo sul lavoro, Giorgia. Quindi io, se vuoi, posso essere il tuo migliore amico per la vita.
0: Adesso è una proposta?
1: Beh, certo.
0: Sai come quando da ragazzini, no?
1: Ti vuoi fidanzare con me, sì o no?
0: Esatto,
1: forse.
0: Forse. Non adesso, magari più avanti.
1: Vabbè. Quindi forse, mi tengo il forse di Giorgia Sorina.
0: Vediamo il prossimo weekend.
1: Giorgia Sorina, forse.
0: Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: The Weeknd 2020, buona domenica con RTL 102.5, Shaker, l'avete capito, Carocci insieme a Sorina, i vostri messaggi, a chiacchierare sempre un po' del mondo di amicizie, amori, ex, un po', siamo un po' i due amici con cui fai la telefonata.
1: Gli amichetti, ecco, diciamo, esatto. Così, sì, allora, Giulietta da Brescia scrive un messaggio molto simpatico. La mia migliore amica all'inizio mi stava letteralmente antipatica. Ora, se non ci scriviamo cavolate o mandiamo reel, chiediamo se una delle due è morta.
0: Vabbè, perché poi ti viene là. Scusami, volevo fare un momento vintage. Tu sì. Non facevi lo squilletto al tuo amico o alla tua amica prima di andare a dormire? Sai, i primi 2000 si facevano gli squilletti.
1: Ma no.
0: Col cellulare.
1: No, veramente. Lo facevi? No,
0: allora. Amici all'ascolto, lo facevate anche voi o sono l'unico anziano? 378-378-105. No, si facevano gli squilletti con gli amici. Ma no, ma ti giuro, ma.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Tu. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia, movement that inspires.

0: Grande Gabri Ponte 2029, buona domenica con RTL 102.5. Ringrazio Gio, il mio pubblico.
1: Sì, perché?
0: Perché faceva gli squillini, ho letto. Sentiamo un po' di vocale. Sentiamo.
2: Assolutamente facevamo i squillini.
0: Eccolo.
2: Anzi, il numero dei squillini avevano anche un significato diverso. Un saluto a tutti da Emanuela.
1: Tipo il codice Morse, l'alfabeto Morse.
0: Allora, io ricordo, avevo questa mia amica, Elisabetta e Eleonora, se tu facevi più di, che so, 2-3 squilli e ti voglio tanto bene. Solo uno ti penso solo.
1: Veramente? Ma io che mi sono persa tutta questa cosa?
0: Guarda, posso dirti? Stasera verso le 11 ti faccio una squilletta alle 11, occhio, te la faccio.

0: Ed erano i Roxette. Molti di voi se li ricordano, no? You don't understand me. Anche Carocci, nonostante la tenera età.
1: Io lo ricordo, ti dicevo, I Wish I Could Fly, che è del 99, questo è di qualche anno prima. Esatto. Però comunque ce l'abbiamo.
0: Come abbiamo anche un altro messaggio al 378-378-1025 sulle amicizie, sulle vostre amicizie. Sentiamo un po'.

0: A proposito di amici, oggi siamo andati a festeggiare il matrimonio di Adolfo e Laura, poi alla fine abbiamo anche fatto il bagno perché poi in Liguria in questi giorni fa un caldo esagerato. Pensate che siamo due coppie e tutti ci siamo conosciuti a fare apericena in una specie di discoteca della zona. È andata bene, loro si sono sposati, noi invece continuiamo placidamente a fare i fidanzati e va bene così.
1: Sì. Cioè, non ho capito, lei si. Io ho capito. Dimmi se ho capito male, Gio. Sì. Allora, lei è fidanzata, giusto? Però l'ha detto con un tono della serie: però mi vorrei sposare. O ho letto male io?
2: No, lei ha detto: io sto bene così. Continuiamo a fare fidanzati.
1: No,
2: certo,
1: no.
2: Che se arrivasse una proposta con un brillocco, io penso che lei dica di sì. Vero? Che arriverà? Arriverà.
1: Amico, vai, vai,
2: vai
1: con
2: il brillocco.
3: Per te, l'ultima canzone.

0: fantasia. Giulia insieme a Biagio alle 20.42, buona domenica. Qua io, cuore tenerone, stavo ripensando alle proposte di matrimonio, perché l'ascoltatrice, secondo me, gradirebbe ricevere una proposta, così almeno l'ho letta.
1: Allora, questa è la tua tesi.
0: La mia.
1: Secondo me adesso ne stanno parlando, probabilmente in macchina, perché stanno tornando dal matrimonio di questi loro amici. E io voglio vedere, ragazzi, se ci state ancora ascoltando, fatecelo sapere. Se lui ha fatto la proposta, se lei l'ha accettata, come è andata.
0: Lei accetta, secondo me.
1: Ma non si sa mai. Hai il colpo di scena? No, grazie.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: maledetto me. Fulminacci 20:52, sempre in diretta RTL 102.5. Giorgetta, è arrivato Paolo Pacchioni perché c'è il Milan.
1: Buonasera, sì, buonasera a tutti. Ciao Giorgia, si gioca a San Siro da 4 minuti. Risultato fermo sullo 0-0 tra Milan e Lecce. Per il Milan serve una ripartenza dopo la delusione della sconfitta contro il Benfica in Europa League, dopo le perplessità che hanno accompagnato questo avvio di stagione. Il Lecce sembra un'occasione adatta per rilanciarsi, però poi le partite in campo vanno affrontate sempre al 100%. A centrocampo torna la coppia Modric e Rabiot, e poi ci sono Pulisic e Salemaker a sostegno di Gonzalo Ramos per quanto riguarda il Milan. Invece Lecce in proiezione offensiva con il tridente Pierotti, Sturic, Monteiro. Non è successo niente in questi primi 5 minuti. 0-0 tra Milan e Lecce.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 minuti, RTL 102.5, di solito in questo momento di ogni puntata, di ogni programma, regala una di queste perle pazzesche che sono appunto dei grandi successi a livello sì. musicale.
3: Potremmo anche regalarvi quelle proposte di matrimonio andata male, ma invece no, perché, perché distruggere dei momenti
2: o degli squillini da... perché altri amici si
3: attenzione,
2: sono accodati
3: anch'io Pacchioni. Scusa, Pacchioni, tu facevi gli squillini agli amici per dirgli ti sto pensando?
4: No.
2: Dai. Dai, grazie.
4: Ti chiamavo e basta. Cioè, se devo. Cosa facciamo? No. Stiamo a metà del guado? Se ti penso, ti chiamo.
2: Bravo.

0: Vabbè, finiamo come sempre con Super Millennium di RTL 125. Io posso dire che sono felice, Giorgio, oggi,
1: sì?
0: perché questa sera, quando andrò a dormire verso mezzanotte, l'una, so che farò uno squilletto a te e anche uno a Pacchioni, però.
2: Così io ti rispondo.
1: E io ti blocco, invece.
0: No, ragazzi, ma ritorniamo in facciamolo tornare in moda.
1: Esatto, queste sono le prove dell'amicizia. Allora, l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre Shaker 19:21 con la Surina. Forse c'è Carocci, lo so.
0: No.
1: Ci sarai?
0: Sì, ti faccio lo squilletto.
1: Tu e il tuo pubblico, va bene.
0: Sì.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: E anche a Carcoforo, in provincia di Vercelli, sono le 21 in punto.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano la cronaca: è indagato per omicidio l'uomo che la scorsa notte ha sparato ed ucciso un ladro che si era introdotto nel cortile della sua casa. Alessandra Giannoli.
11: È indagato per omicidio Roberto Molo, il 35enne, che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, la notte scorsa ha sparato e ucciso un uomo che si era introdotto nel cortile della cascina di proprietà dei genitori per rubare materiali edili. Insieme con alcuni complici poi scappati, l'autotrasportatore, che era solo all'interno dell'edificio in ristrutturazione, dopo aver udito dei rumori provenienti dall'esterno, si sarebbe trovato a tu per tu con la banda di malviventi, esplodendo nel buio un solo colpo con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. La vittima, con precedenti specifici, è un 36enne di origini albanesi. Il ladro è stato identificato dai carabinieri, che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura di Asti. I complici sono tuttora in fuga. L'area è stata posta sotto sequestro. L'indagato è stato ascoltato in caserma, brada agli inquirenti. Un vicino ha commentato: ha fatto bene, qui c'è poco controllo e i ladri possono fare quello che vogliono.
10: È cambiato il risultato a San Siro, ne parleremo tra poco. Prima una notizia di poco fa: il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti. Il presidente degli Stati Uniti Trump invece si appresterebbe ad imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, verrebbero impedite alla CPI operazioni in dollari, escludendola da parte del sistema finanziario globale. Emerge a livello globale invece la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà. Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella alla chiusura della 27esima edizione di Pordenone Legge. Ora la pagina sportiva: gli europei di pallavolo maschile a Torino, sta per cominciare Italia-Danimarca, chi vince accede ai quarti. Ora, come detto, c'è cambiato risultato a San Siro tra Milan e Lecce. Paolo Pacchioni.
2: Il Milan in vantaggio 1-0 al 14esimo, il gol di Christian Pulisic, che non segnava da una vita, ma ha segnato un gol molto bello, lancione dalla propria metà campo di Pavlovic, palla che spiove al limite dell'area. Pulisic, entrando in area di rigore, aggancia il pallone con il destro e poi lo infila in rete con il sinistro, battendo Falcone. È il primo squillo del Milan in questa partita. E Milan, che è andato subito in vantaggio, adesso prova Rabiot a partire in contropiede, ma c'è la chiusura da parte di Koulibaly, che chiude per il Lecce e mette il pallone in fallo laterale. È il 16esimo minuto di gioco a San Siro, il Milan in vantaggio 1-0 sul Lecce. Nel tardo pomeriggio l'Atalanta è stata sconfitta dalla Juventus, che ha vinto 2-0 a Torino. 1-1 invece tra Fiorentina e Napoli, con i partenopei che rallentano ancora. Crolla il Como, sconfitto 2-0 a Frosinone. Va al Parma la sfida salvezza contro il Genoa, 2-1 per gli emiliani. E per il calcio è tutto.
10: Grazie Paolo, ora il traffico.
9: Via Radio.
12: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli segnaliamo 3 km di coda causati da un incidente ora risolto. Sulla 14 Adriatica invece tra Forlì e Imola verso Bologna ci sono code a tratti per il traffico intenso, mentre sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Nell'appuntamento di domenica 20 settembre 2026 della Suite 102.5 con Silvia Signore
1: e Mauro Corvino.
0: Come va?
1: Stai?
0: Bene, bene, bene. Alla fine sei andata a ballare ieri dopo...
1: Dai, ma non devi parlare dei fatti miei.
0: Vabbè, eri indecisa, non sapevi se andare a ballare dopo la diretta oppure
1: sì,
0: no.
1: Sì, sono andata a ballare, non dirò dove sono finita.
0: Non lo dire.
1: Però
0: ti
1: sono divertita,
0: bene,
1: sì.
0: Bene, bene. Invece io sono stato alla Sagra del Gorgonzola oggi, tutto il giorno. Dove si tiene?
1: Vergogna.
0: Dove si tiene la
1: quanto
0: sagra?
1: Formaggio? Non lo so, quanto formaggio.
0: Ma come non lo sai? A gorgonzola.
1: Ma che ne so io tutte. È gorgonzola, ho capito.
0: Dietro.
1: Ma io tutte quelle cose grasse che si mangiano, non le mangio.
0: Ma sono senza lattosio.
1: Quindi non mi interessa saperle.
0: Quindi è il mio paradiso. Fateci sapere come avete trascorso il vostro weekend al 378-378-1025. Iniziamo con la musica. Gianna Nannini.

0: AKA What a Life, Noel Gallagher su RTL 102.5. Chissà se sarebbe venuto meno con me Paolo Pacchioni alla sagra del Gorgonzola.
1: Perché no?
2: Ecco.
1: Quando si tratta di magna, io ce lo sento.
2: Ragazzi, certo, la dieta!
1: Non ho mai fatto. Morirò con la soddisfazione di aver mai fatto una dieta.
0: Bravo,
1: in vita mia.
0: Bravo, così ti vogliamo. Senti, una piccola introduzione alla partita che stiamo seguendo tra Milan e Lecce.
1: Si gioca a San Siro da 25 minuti. Il risultato che vede già il Milan in vantaggio 1-0. Milan che ancora all'attacco con Selemakers, il cross un pochino troppo profondo, il pallone che si spegne direttamente sul fondo. Dicevamo, Milan che ha sbloccato la situazione dopo 14 minuti con il gol di Christian Pulisic. Non segnava da una vita, 266 giorni dal

dicembre dell'anno scorso che lo andava a segno il giocatore americano del Milan, e questo gol lo ha fatto molto bello. Abbiamo raccontato questo lancio dalla propria metà campo da parte di Pavlovic, con Pulisic che dentro l'area di rigore ha agganciato il pallone con il destro e poi con l'altro piede lo ha messo in rete.

0: Al 378-378-1025 ci state raccontando il vostro weekend. C'è tipo Carlo da Ancona che è andato a fare una corsetta stamattina al parco.
1: Non come a te che sei andato a mangiarti il formaggio. Ma a proposito, sei sicuro che non c'era il lattosio? Perché dalla circonferenza della tua pancia...
0: Questa è la piada che ho mangiato prima.
1: Con il lattosio.
0: No, col briche, naturalmente senza lattosio. E poi ci scrive anche Marisa che è stata divanata tutta la domenica, quindi non ha fatto nulla.
1: Come deve essere la domenica? Con un bel film, una copertina.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo.
7: Vedrai che andrà tutto bene.
4: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Andiamo!
8: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Black Eyed Peas su RTL 102.5. Sottolineavo al canale 36 del digitale terrestre la bellezza di Fergie, la cantante, l'ex cantante.
1: Dillo quello che stavi dicendo, se c'è il coraggio.
0: Che durante il disco si sentiva esplicitamente ciuccia. Diceva questa la canzone.
1: Andiamo da Paolo Pacchioni.
2: Si gioca il 44esimo minuto a San Siro, quindi sta per finire il primo tempo. Il Milan è sempre in vantaggio 1-0 sul Lecce grazie al gol di Pulisic al 14esimo. Un paio di contropiede non sfruttati dai milanisti con lo stesso Pulisic e con Pavlovic. L'occasione più importante però è stato un colpo di testa di De Winter da pochi passi che è andato sul fondo. Soprattutto De Winter ha tolto il pallone da Gonzalo Ramos che era subito alle sue spalle. Vicino all'intervallo, Milan 1-0.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Buonasera alla Suite.
1: Buonasera.
0: Buonasera Mauro, buonasera Silvia.
2: Ciao.
0: Il mio weekend è stato al mare. Visto che in Puglia ci sono ancora più di 30 gradi, abbiamo deciso di passare un bel weekend al mare con focaccia e pizza.
2: Bravi.
0: Alla faccia dei panciapiattisti.
2: Bravo.
0: E delle diete.
2: Bravo, hai ragione, perfettamente ragione. Ma anche qui si stava molto bene oggi, faceva caldo, 30 gradi, però c'è una
1: c'era il mare.
2: Esatto, è quella piccola differenza.
1: Andiamo al lago.
2: Il lago, sì, a me piace
1: non
2: tanto.
1: Non è la stessa cosa,
2: no,
1: però.
2: Quello no.

0: Mercy su RTL 102.5 alle 21.45 di domenica 20 settembre 2026. Silvia Signore, Mauro Corvino, La Suite.
1: Allora Mauro, devo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Lo sai che gli uomini sposati sono più attraenti?
0: Lo
1: dice la scienza.
0: Lo so, io sono proprio l'esempio lampante di questa cosa. Mi potete vedere anche sul canale 36 del Digitale Terrestre.
1: Comunque vengono percepiti dalle donne il 60% più attraenti e affascinanti.
0: Vedi, è tutta natura. Grazie a mia moglie, grazie.
1: È il fascino dell'anello, il fascino del sì. Proibito.
0: Certo, ma anche del brizzolato. Arrivato
1: per una
0: certa età.
1: ci sono anche tanti uomini che si sposano giovani.
0: Sì, ma brizzolato è meglio, uomo d'esperienza e nel mio caso anche uomo de panza, uomo di sostanza.

0: Dunque, Paolo Pacchioni, ci sei?
1: Vediamo.
0: Se lo recuperiamo, no, perché in questo momento è andato a vedere Milan-Lecce, ma non a San Siro, che compie oggi 100 anni, ma in realtà da Roma, sì, in TV, come la vediamo noi. Senti, abbiamo parlato degli uomini sposati che risultano più affascinanti,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: E ci hanno scritto un paio di messaggi.
2: Ci hanno scritto: buona domenica, io l'ho passata facendo l'amore con l'amante.
0: Ecco.
2: Vedi? E sarà, sì, per quello che l'amante.
0: Come io la passo con Silvia Signore ogni weekend.
2: Ma io non sono la tua amante.
0: E invece Ettore ci scrive: dopo il divorzio voleva venderla alla fede, ma adesso scopro che può tornarmi utile. Vedi, Ettore?
2: Certo.
0: C'è sempre una seconda vita. Che vuoto.

popolo di RTL 102.5, sono Giovanni con la mia dolce metà Ingrid e Nicola. Stiamo tornando dall'Allianz Stadium verso casa. A

0: abbiamo goduto da matti, sì, una Juventus così finalmente non si vedeva da tantissimo tempo. Grandi, grandi.
1: Sì, non ti ci abituare, non amico soffrì, juventino, perché potrebbe succedere di tutto, perché in realtà adesso sta giocando la squadra più forte dell'universo, il Lecce. No, io sono tifoso del Milan e quindi spero in questa vittoria. Comunque complimenti alla Juve, ci mancherebbe, che ha battuto l'Atalanta, che è sempre un avversario molto ostico, e soprattutto la squadra presidenziale di RTL 102.5. Quindi non so, non so se hai fatto bene oppure no.
2: Anche a Milo, in provincia di Catania, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Oggi la Premier Giorgia Meloni dal palco di Gioventù Nazionale ha annunciato la stretta sul numero massimo di stranieri per classe. Alessandra Giannoli.
5: Sta per arrivare in CDM un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di stranieri per classe, l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni a Roma dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, formazione giovanile di Fratelli d'Italia. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, non lo è nelle strade, non lo è nelle nostre scuole, ha aggiunto la Premier. Non sono mancate stoccate alla sinistra sullo stop al bollo per auto di piccola e media cilindrata. Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, ha detto: lo vogliono pagare, faremo un conto corrente dedicato. Poi ha attaccato frontalmente la segretaria del PD Schlein. Trova una cosa vera da dire, Ellie, per contestare. Una, ti prego, te la passo io sotto banco. La leader Dem, dopo l'intervento della Meloni, ha incalzato la rivale: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota.
4: Le scomparse a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, proseguono gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto. Le due bambine ritrovate in un negozio d'abbigliamento sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. E adesso apriamo la pagina sportiva con gli europei di pallavolo. A Torino è in corso Italia-Danimarca, un flash con Enzo Tamborra. Buonasera.
6: Sì, buona serata. Sino a questo momento sul velluto l'impegno degli azzurri. Ricordiamo gara che vale l'accesso ai quarti di finale. L'Italia ha vinto il primo set contro la Danimarca 25-22 e ha preso il largo anche nel secondo. Siamo 16-9 per gli azzurri. È tutto, Regnano Studio.
4: Grazie. Ora il calcio a San Siro, si gioca Milan-Lecce. Paolo Pacchioni.
7: Siamo al 12° nel secondo tempo. Il Milan in vantaggio 1-0. Adesso attacca con Gonzalo Ramos, che entra in area di rigore, viene fermato un avversario. Poi c'è comunque un tentativo di conclusione da parte di Pavlovic, che ormai fa l'attaccante aggiunto. Respinta anche la conclusione del difensore del Milan, che poco fa aveva trovato il gol del raddoppio con un colpo di testa, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Peraltro c'era stata sul suo colpo di testa una papera del portiere Falcone, che di fatto aveva spinto nella propria porta il pallone, ma tutto cancellato dal fuorigioco di Pavlovic. Resiste dunque il gol segnato da Pulisic al 14° del primo tempo e della rete, che consente al Milan di essere in vantaggio 1-0 sul Lecce a San Siro quando siamo al 14° del secondo tempo. Studio.
4: Grazie. Una notizia di ciclismo di poco fa: a Montreal in Canada Remco Evenepoel ha vinto il quarto titolo mondiale consecutivo a cronometro. Secondo posto invece per Filippo Ganna, distanziato di 57 secondi. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, lunedì, con l'anticiclone a interessare tutta Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Generale stabilità, basso, assente rischio di temporali, se non per qualche rovescio temporalesco del pomeriggio solamente sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Caldo estivo, massime dappertutto tra 25 e 31 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
11: signori e signori, il vostro comandante che vi parla. Signore e signore, stavo ascoltando. So che lei è affascinata da uomini sposati.
2: Con la fede.
11: Certo, io mi sono sposato 3 volte e ho 3 fedi, quindi chi è più sexy di me?
2: Quindi sono attratta 3 volte di più da te.
11: Esatto, esatto. Quindi salga pure a bordo che la porto a fare un giro qui per Cologno con l'elicottero.
2: Ah, sì? Sì, mi porta pure a cena?
11: Certo, la cena la facciamo sull'elicottero. Senta che sciccheria.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar su RTL 102.5.
1: Ma lo sai che ci sarebbe proprio bene una bella fetta d'anguria, visto che fa ancora caldo?
0: Sì, con un po' di limone.
1: Sì, anche con
0: un po' di sale.
1: Ma sì, ma attenzione, perché ha raddoppiato il Milan e ce lo racconta Paolo Pacchioni.
2: Il gol di Rabiot, 2-0 sul Lecce al 16° del secondo tempo, un bel triangolo, azione avviata dal francese che ha scambiato con Gonzalo Ramos, che gli ha restituito il pallone in area di rigore sulla destra, diagonale, palla in rete, raddoppio del Milan, Rabiot su assist di Gonzalo Ramos, che poco prima invece aveva fallito un tentativo di rovesciata, aveva proprio ciccato il pallone. Invece un altro giocatore non molto popolare tra i milanisti, Estupinan, poco fa ha fatto una chiusura difensiva che ha evitato che il Lecce tornasse in partita. 2-0 per il Milan.

0: Mauro, sì. Al 378-378-1025 ci scrivono: in questo momento avresti preferito essere in tribuna VIP a San Siro o lavorare con me?
1: Ma che domande! In tribuna VIP a San Siro con Silvia Signore.
0: Certo.
1: Paolo Pacchioni, ci sei? Perché
2: c'è il terzo gol del Milan con Moreira al 73esimo minuto. Chiude dunque la partita il Milan con Moreira, che già era stato protagonista da subentrato nella sfida contro la Lazio. Adesso va a porre il terzo sigillo, azione veloce del Milan, Piattoni in rete da parte di Moreira, Milan 3 Lecce 0.
1: Perfetto, grazie mille Paolo Pacchioni, io sono felicissimo, sono milanista.
0: Ha portato fortuna questo messaggio.
1: Sì, hai portato fortuna anche tu.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: serata di RTL 102.5, la suite 102.5 con Silvia Signore, Mauro Corvino, anche sul canale 36 del digitale terrestre, oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, non solo in live streaming ma anche on demand.
1: Ma anche tutti voi al 378-378-1025 abbiamo un messaggio vocale.
2: Tanto che gli uomini sposati hanno più fascino perché hanno anche più anni e sono qualche anno insomma che mettono via dei soldini, magari sanno anche la possibilità, scherziamo. Tanto che diventano affascinanti, ci sono degli uomini di 90 anni. Sono
0: degli strafighi. È vero. Però ci vedo con uno di 90 anni.
1: Chi, cioè, a me?
0: Eh sì, perché no?
1: Ma va, io voglio un ragazzo giovane.
0: Giovane, va bene 43 anni?
1: Perfetto.
0: Ok, vieni qua, dai.

0: Pino Daniele, bambina, bambina.
1: Sei
0: bambina,
1: tu la mia bambina, Silvia
0: sogni
1: Signore.
0: Sogni di cantare alla TV.
1: Ma anche per la differenza d'età, capito? Sei la mia bambina e comunque...
0: È perché sogno di cantare alla TV.
1: Sì.
0: Leggi, anche
1: quello. Ma salutiamo Daniela perché ci state raccontando in tanti il vostro weekend al 378-378-1025. Scrive, ed eccomi qui, divano, radiovisione, musica e voi due, Mauro e Silvia. Ottima compagnia, siete troppo simpatici.
0: Grazie.
1: La mia giornata è trascorsa al Parco Enza, in mezzo alla natura, tra fiume, alberi, passeggiate. A me piace molto camminare, oggi giornata all'aperto, in mezzo alla natura, ho proprio passato una bella domenica con amiche e adesso continuo a seguirvi. Bene, Daniela.
0: Grazie, grazie mille. Ma Mauro, lo facciamo questo matrimonio radiofonico? Se ti vuoi sposare Stefano Mungi, dimmelo.
1: No, però
0: se già
1: che...
0: mi stai tradendo.
1: Cioè, è il mio tipo, Stefano. Però voglio dire.
0: Vabbè,
1: chi è che svolge la funzione? Cioè, chi ci sposa?
0: Beppe Di Dio.
1: No, facciamo così. Facciamolo fare ad Anna, che secondo me è meglio, no?
0: Con White Girl. Questa è
1: RTL 102.5.

Aggiornamento di calcio, è finita a San Siro, il Milan ha battuto il Lecce 3-0 nel primo tempo, gol di Pulisic, nella ripresa reti di Rabiot e Moreira. Milan 3, Lecce 0.

0: E io lo sapevo che abbiamo scoperto il vaso di Pandora parlando di questo matrimonio tra noi due, naturalmente,
1: certo,
0: radiofonico.
1: Ovvio, tu sei già sposato.
0: Però ci scrivono: per stare con uno più giovane bisogna avere un fisico allenato, è importante, se no non stai al passo e ti lascia subito. Cosa ne pensi di questa cosa?
1: Che per stare con uno più giovane devi avere il passo. Sì.
0: Sì.
1: No, non è detto, ma ci sono tante altre cose,
0: altre qualità,
1: fisico, certo,
0: esatto,
1: c'è la mente, la cultura. Poi se uno è tutto palestrato, magari, però poi non hai contenuti,
0: certo,
1: non serve a niente.
0: Esatto. E poi ci chiedono soprattutto: ma fate la separazione dei beni al matrimonio? Ovvio.
1: Che facciamo? Separazione?
0: Sì, separazione.
1: Certo, non mi conviene.
0: Se no, altrimenti prendo tutti i tuoi averi.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa. Lo sento.
1: Senti, a parte che ci scrivono Diletta 60, perché probabilmente qualcuno ci sta ascoltando la radio, ma nel frattempo sta guardando il post partita del Milan. Ricordiamo Milan 3, Lecce 0. Ma qua abbiamo Silvia Signore, ragazzi.
0: No, però cioè, guarda, devo dirti una cosa. Diletta, l'altro giorno ero a pranzo e l'ho incontrata, che era con la mamma e la figlia. Sì. E devo dire, è tanta roba.
1: Ma
0: poi aveva questi jeans super attillati.
1: Sì, ma tu non sei da meno, amore mio.
0: Vabbè, ma io non mi metto in competizione.

0: Rangan Bone Man Human su RTL 102.5. Fatto il controllo rucola prima di andare in onda, cara Silvia.
1: Certo,
0: signore.
1: Perché appena ho mangiato una bella piadina
0: immensa,
1: esatto,
0: l'hai mangiata
1: e c'aveva la rucola. Allora, esatto, mi sono chiesta: ma se io avessi avuto la rucola sui denti, certo, tu me l'avresti detto o mi avresti fatto andare in onda con i denti sporchi?
0: Invece hai preso il mio telefono e controllato. Allora vorrei chiedere un primo piano per gli amici della radiovisione a Beppe Di Dio su Silvia Signore.
1: Dai,
0: il controllo.
1: Dai,
0: vediamo un po'. Sorridi, fai vedere. Sì, sì, dai, tutto pulito.
1: Ah, mi devo fidare.
0: Sì, ti devi fidare.
1: Comunque, per un amico questo si fa, anche se mette un po' in imbarazzo.
0: A me no,
1: si fa.
0: A me non mi imbarazzo.

0: Ecco.
1: Capitanati dal frontman Brandon Flowers, che è un mormone tra l'altro, ma i Killers sono conosciuti in Italia soprattutto perché hanno fatto parte della colonna sonora del teen drama di O.C., che avrai visto, almeno la puntata,
0: no.
1: Niente.
0: No.
1: Beh, beh. Grazie a Mr. Brightside, uno dei loro più grandi successi. Vabbè, c'è qualcuno al 378-378-1025, sentiamo.
2: Allora, sapete che la separazione dei beni in caso di divorzio non serve a niente perché decide comunque il giudice. Sì. Cioè, in Italia non c'è il contratto prematrimoniale, cioè c'è, ma è una farsa.
1: Vero, vero, è tutta una farsa, te lo posso testimoniare, anche se... Anche
0: quindi
1: se...
0: dovremmo sposarci in America.
1: Sì, a Las
0: Però,
1: Vegas.
0: In America.
1: Aspetta, c'è anche la band, i Killers, che suonano per noi, vedi?
0: Esatto. Ma in America sai chi paga il matrimonio?
1: Chi?
0: Sempre la donna.
1: Bravi! Che
0: no,
1: bravi
0: che
1: questi
0: è?
1: Americani!
0: Ma che è sta cosa?
1: Oh, le stanno sbagliando tutti in questo periodo. Io do però sta cosa è giusta. A tra poco, amici.
0: Anche a Porto Venere, in provincia di La Spezia, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera, da Sergio Gadda, cronaca in apertura. Ha indagato l'uomo che ha sparato ad un ladro che si era introdotto nella sua casa nel Cuneese, Nicolò Pompei.
5: Il dramma è avvenuto a Baldissero d'Alba, piccolo comune in provincia di Cuneo. Un uomo è stato ucciso da un 35enne proprietario di un casolare in ristrutturazione. Si chiama Roberto Mollo, meccanico e camionista. Si è svegliato intorno alle 2 di notte e si è insospettito per la presenza di rumori provenienti dall'esterno della sua abitazione. A quel punto ha impugnato l'arma, regolarmente detenuta, e ha sparato alcuni colpi in direzione di un gruppo di persone, probabilmente dei ladri, che si trovavano in cortile. Uno è stato colpito a morte. Il 35enne ha chiamato i soccorsi, inutile però l'intervento del 118, ora risulta indagato per omicidio. Il caso richiama alla mente quello del gioielliere Mario Roggero e la notizia sta già facendo discutere. Gli abitanti del paese lo difendono. Ha fatto bene, hanno violato la sua proprietà, ha affermato un vicino di casa. Gli altri componenti della banda di ladri sono riusciti a fuggire e i carabinieri li stanno cercando.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha scritto una lettera ai 27 per chiedere di rafforzare Aspides con più navi e mezzi aerei. Occorre aumentare sostanzialmente la presenza per garantire il mandato, ha scritto. Aspides continua a sostenere la libertà di navigazione attraverso Babel Mandeb sul Mar Rosso sulla base degli assetti forniti dagli Stati membri. Ora la pagina sportiva, cominciamo dal calcio e dalla vittoria del Milan con il Lecce per 3-0. Paolo Pacchioni.
6: Buonasera, il Milan ha battuto il Lecce 3-0. La partita è stata sbloccata al 14° del primo tempo da Pulisic, tornato al gol dopo un'astinenza di ben 266 giorni. Il vantaggio rossonero si dilata nella ripresa, al 16° raddoppio di Rabiot, al 29° il tris calato da Moreira. Finale al Meazza, Milan 3, Lecce 0, con i rossoneri che si portano a 2 punti dal terzetto di vetta Inter, Lazio e Roma.
4: E l'Italia del volley vince e batte la Danimarca 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Enzo Tamborra, buonasera.
7: Buona serata, è stata praticamente una formalità per gli azzurri contro la nazionale scandinava, battuta per l'ottava volta in 8 incroci, finita 3-7-0, primo set abbastanza equilibrato anche se gli azzurri hanno dato sempre l'impressione di poter domare gli avversari, 25-22 Italia, poi non c'è stata partita, 25-16, 25-11 gli altri parziali, mercoledì nei quarti di finale l'Italia affronterà la Finlandia ed è tutto lì nello studio.
4: E siamo alle notizie sul traffico.
3: Via Radio.
8: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda l'A26 Genova Gravellona-Toce, dove tra Meina e Lago Maggiore, in direzione di Genova, segnaliamo 1 chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Inizia la terza e ultima ora della suite 102.5 con Silvia Signore
0: e Mauro Corvino.
1: Bene amici, ormai la domenica si è quasi conclusa, manca solo un'ora e siete ancora in tempo per raccontarci quello che avete fatto durante questo weekend. Ma dove? Dove? Dove lo dobbiamo fare?
0: Scusa, stavo pensando a te, a Gorgonzola, al 378-378-1025, perché sì, Mauro, si è mangiato il Gorgonzola.
1: Sì, sono andata alla sagra del Gorgonzola.
0: E si vede.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dreams, Lady Gaga nella suite 102.5. Facciamo gli auguri a Lady Gaga.
1: Auguri! Auguri. Ma perché? Perché è diventata mamma.
0: Sì,
1: è nata
0: sì.
1: La sua prima figlia, che si chiama Rose Bean, ed è nata con la maternità surrogata.
0: Però lei forse non sa cosa andrà incontro. Io che ho un figlio di 4 anni so quante notti non si dorme.
1: Vabbè, ma si fa questo per amore.
0: Sì,
1: dai.
0: Si fa per amore, certo, però poi dipende.
1: Poi
0: anche...
1: crescono e li volete piccoli, poi vanno via di casa, piangete.
0: No. Mio figlio di 4 anni l'altro giorno ha infilato le scarpe, ha sbattuto la porta, ha detto io me ne vado da questa casa.
1: Giura che l'ha detto.
0: Giuro.
1: Ma vogliamo dire quello che mi ha detto tuo figlio?
0: Vai, possiamo dire.
1: In Calabria, quando sì. Gli ho detto non siamo più amici, sono triste per questa cosa, e lui mi ha detto meno male.
0: Ecco, vedi?
1: A 4 anni.
0: Ma sì, perché io ho insegnato a lui il farsi desiderare dalle donne.
1: Ma tanto, non voleva essere il mio fidanzato.
0: Certo, perché, capito, magari è un po' imbarazzato da te, quindi piano piano.
1: Senti, a me, ha capito tutto della vita.

0: Tocci Anxiety su RTL 102.5, un'artista straordinaria, poliedrica, purtroppo conosciamo poco di lei qui in Italia. Andate sul tubo che sicuramente troverete qualcosa di interessante.
1: Sul tubo?
0: Sì, YouTube.
1: Vabbè, no? L'avevo capito.
0: Scusa. Senti,
1: a proposito di ansia, ti volevo chiedere, ma secondo te quando è il momento giusto per mandare un messaggio dopo il primo appuntamento?
0: Che mette ansia?
1: No, esatto, non bisogna farsi prendere dall'ansia, ma dice la scienza.
0: Io forse ci proverei il giorno dopo a scrivere
1: un messaggio. Inutile che lo dici solo perché ti avevo letto l'articolo.
0: No, però veramente scriverei il giorno dopo, farei passare la notte.
1: E quindi te la tiri.
0: Certo, un po' sì. L'ho insegnato a mio figlio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

0: PosteItaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Cattive abitudini su RTL 102.5, una delle mie cattive abitudini.
1: Non
0: che...
1: te l'avevamo chiesto però.
0: No, però so che ci tieni a saperlo, è che sono ritardatario. Certo, sul lavoro, ah, il resto delle cose nella vita sono sempre in ritardo.
1: Però guarda, l'importante è già riconoscerlo. Sai quanto tempo ci vuole per cambiare una cattiva abitudine?
0: No, anni?
1: No, 66 giorni.
0: 66 giorni.
1: Un minimo di 18 e un massimo di 254 giorni. Dipende dal carattere, dai.
0: Chi l'ha scritta sta cazzata?
1: Allora, l'European Journal of Social Psychology.
0: Sì, dell'Imortè.
1: Dai!

0: Gli 883, una canzone d'amore su RTL 102.5 alle 23.36 in questa suite presidenziale.
1: Senti, prima stavamo parlando del fascino dell'uomo sposato, quindi poi abbiamo parlato anche di matrimoni in un certo senso, e mi è venuta in mente questa notizia che ho letto in questi giorni di questa sposa che ha litigato con la sua futura damigella perché lei ha chiesto di fare la damigella, però c'era l'inganno, cioè c'era una spesa da affrontare, quasi 5.000 euro.
0: Sono tanti.
1: Tra vestiti, viaggi, eccetera, eccetera. E alla fine si sono scannate, hanno litigato e non ha fatto più la damigella. A te è mai capitato di sentire una storia a proposito di sposi, testimoni che poi hanno litigato?
0: Io ho sentito solo storie di corna.
1: Corna? Beh. No, quello
0: cioè,
1: no. Quello,
0: magari quello la damigella poi viene scoperta durante il giorno del matrimonio con lo sposo.
1: Quello solo nei film che vedo subito dopo la diretta qui.
0: Vedi che i film prendono spunto dalla realtà.
1: Certo, bellissimo. Allora. Ci sono un sacco di piattaforme che vi offrono dei contenuti a tal proposito. Ma a me è capitato, per esempio, mi dispiace dirlo, che quasi tutti i testimoni che ho avuto io matrimonio non li ho sentiti più.
0: Ah, sì.
1: Madrina e padrino di mio figlio non li ho sentiti più. Ho fatto il testimone solo matrimonio e non lo sento più. Praticamente
0: vabbè, meglio... quindi non vi sposate.
1: No, non scegliete me.

0: YouTube Invisible su RTL 102.5. Senti, al 378 378 1025, dopo che abbiamo parlato di matrimoni e del fatto che io non devo testimoniare per nessuno, ci arriva questo messaggio: Davide e Alessandra sposi nel 2027.
1: Tanti auguri. E figli maschi, sì, non si dice così?
0: Sì, certo, però dico, dopo quello che ho detto, non è il luogo adatto per scrivere questo messaggio.
1: Ma tu non ti devi sposare, tu non devi fare la testimone, ma scusa, no. Viva l'amore!
0: Sì, no, per carità, viva l'amore, per carità. Poi dobbiamo celebrare anche il nostro matrimonio radiofonico.
1: Esatto.
0: E a celebrarlo ci sarà Beppe
1: L'anello.
0: Di Dio.
1: Dov'è l'anello?
0: Senti, non posso
1: Dov'è
0: competere
1: l'anello?
0: Con gli anelli che hai tu, guarda, ti posso...
1: Vabbè, ma è il
0: Sai
1: pensiero
0: cosa?
1: Quello che conta.
0: La linguetta del tappo della Coca-Cola.
1: Quella linguetta, vabbè.
0: Sì, ah, che pensavi?

0: Ai ai ai, è arrivata. Perché è arrivata la battuta di Ermanno, il nostro battutista, a proposito del matrimonio. Ci scrive: il matrimonio non si conta, si sconta, e vissero felici e confetti.
1: Giusto, giusto. Al 378-378-1025 arriva anche una polemica, perché ci fanno notare che nel matrimonio ciò che conta non è l'anello. Quindi non si litiga per l'anello, dice questa signora che non si firma, ma la salutiamo. Dice che però si litiga per la libertà, e quindi quello che conta nel matrimonio è che ognuno abbia la propria libertà, i propri spazi.
0: Infatti, ma questo non si contrappone al fatto dell'anello, no? Di solito uno dice: sì, vabbè, dov'è l'anello? È una cosa normale da dire.
1: Sì, è una cosa formale.
0: Esatto.
1: Un segno, un simbolo,
0: no,
1: ecco.
0: Per me la libertà è fondamentale, visto che sono dell'acquario, quindi
1: qui
0: non potrei essere...
1: Qui sei un pesciolino, no, no. Quelle pesce, no, un altro segno.
0: Allora, lo sai lo zodiaco oppure no?
2: Era

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mi scrivono, ho mangiato un boccone, come va il menage? Manca l'anello?
3: Dai.
2: Stiamo provvedendo. E poi c'è chi ci minaccia, ed è sempre molto bello, non vi preoccupate, vi faccio scontare tutto. Ma perché? Cosa abbiamo fatto?
3: Non lo so, però sai cosa è importante? Amarsi come uno è, ma sai perché?
2: Perché?
3: Just the way you are.
2: Che livello.

0: Il nostro bellissimo Millennium Hit, Billy Joel, Just the Way You Are, su RTL 102.5.
1: Così a chiudere queste tre ore della suite, noi in chiusura volevamo fare un pensiero.
0: Sì, perché purtroppo stamattina ci siamo svegliati con una bruttissima notizia che ha coinvolto un nostro collega, Davide Di Lernia. Purtroppo ha perso la vita in un incidente con la moto. Siamo vicini naturalmente a tutta la sua famiglia. Sì. Davide Di Lernia, 47 anni, figlio del grandissimo Leone Di Lernia. E la cosa particolare è che è deceduto in via Mecenate, proprio dove il papà incideva i suoi primi successi. Quindi un abbraccio fortissimo alla famiglia. Noi abbiamo
1: Siamo
0: finito.
1: Vicini.
0: Ci rivediamo settimana prossima. Grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie Mauro Corvino.
0: Stefano Mungi, Beppe Di Dio. Adesso le ultime news con Sergio Gadda, dopodiché una nuova puntata dei Nottamboli.
1: Anche a Sanremo, in provincia di Imperia, è mezzanotte in punto.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buonanotte a tra Sergio Gadda. Le elezioni amministrative in Germania con la debacle della CDU del cancelliere Merz, il quale ammette il disastro e annuncia che lavorerà per fare le riforme. Massimiliano Mantiloni.
2: In Germania non si arresta l'avanzata dell'ultradestra dell'AfD. Dopo la Sassonia e il voto in Pomerania, un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. L'AfD è prima davanti alla SPD, crolla la CDU. A Berlino svetta la Linke, partito di sinistra. La leader dell'ultradestra Alice Weidel esorta il cancelliere federale Merz a trarre le conseguenze dei risultati deludenti ottenuti dalla CDU alle elezioni regionali. L'AfD è il partito più forte del paese, dice il cancelliere. Tedesco ammette il disastro al voto, ma assicura: le riforme devono arrivare, mi assumo questa responsabilità perché voglio fare andare avanti la Germania, servono spina dorsale, fermezza e pazienza. Esulta la candidata della Linke Eli Feralp. A Berlino abbiamo fatto la storia, da oggi cambiamo la nostra città.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
1: E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Non sono mancate sorprese nelle partite di oggi. Paolo Pacchioni.
4: È stata la domenica del riscatto per Milan e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Lecce 3-0 con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, mentre i bianconeri si sono sbarazzati dell'Atalanta 2-0 allo Stadium con i gol di Conceição e Bremer. Il Como invece è caduto a Frosinone, grande prova dei ciociari che hanno vinto 2-0. Rallenta ancora il Napoli, raggiunto sull'1-1 dalla Fiorentina. La sfida salvezza è stata vinta dal Parma 2-1 sul Genoa, e questo rischia di inguaiare i rossoblù di De Rossi.
1: Agli europei di volley, l'Italia ha battuto la Danimarca per 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Prossimo avversario sarà la Finlandia. L'Olimpia Milano invece ha vinto il primo trofeo stagionale del basket italiano. Nella finale della Supercoppa ha battuto Venezia 94-87 per la squadra lombarda, il terzo successo di fila. È tutto traffico.
0: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Roma e fino alle 6 il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: I Rotamboli Belli, dopo la suite, eccoci qua, pronti per tenervi compagnia per le prossime tre ore. Vanessa Gray
7: e Andrea De Sabato, amici, siamo pronti? Ed è domenica, sì, sì, per noi, perché ancora lo diciamo sempre, dobbiamo andare a dormire, ma iniziamo una nuova settimana.
6: Iniziamo una nuova settimana e siamo a un passo dalla nuova stagione, perché infatti il 23, credo, tra il 22 e il 23, comincia l'equinozio d'autunno.
7: Per me oggi, per me è il 21 settembre. Esatto. Per me, insomma, è questa la data storica.
6: Allora godiamoci questi ultimi scampoli d'estate, sperando nel tempo, dai.
7: Infatti no. Oggi è una bellissima giornata, splende il sole sulla penisola italiana. 02 25 15 15, chiamateci in diretta.
6: Assolutamente, 02 25 15 15, lo ribadiamo, 378 378 1025 invece per i vostri messaggi, vogliamo sentire tante vostre voci.
7: E allora, io direi che siamo pronti ufficialmente, lo facciamo con You Girl, Moving to the Sun.

0: Bevi meno.
1: Facciamo i guai. La testa gira, Fred De Palma, Anita, Amy, Schilla. Vabbè, se tu continui inizi a fare le terze, le quinte,
0: le ottave,
1: la testa gira.
0: Sono quelle cose, no, che anche in discoteca, no, sulle mani, come fai a non alzare? Cioè, è difficile, almeno
1: non hai i peli, cioè, sotto le ascelle.
0: Ma anche con i peli, ragazzi. Il sulemanismo è nato negli anni 70, dove i peli ce l'avevano anche le ragazze.
1: Vedi? Pensa un po'.
0: E a me non dispiaceva, ti dirò.
1: Dispiaceva o dispiace?
0: Poi deve essere curato, non...
1: Che no, fai? Lo pettini?
0: Allora, io non vorrei cadere, scivolare in un argomento appunto scivoloso, ma molto, molto sinceramente, quelli che sono, che hanno vissuto gli anni 70 e gli anni 80 sanno bene che un tempo il canone di bellezza femminile era molto diverso rispetto a quello di adesso.
1: Certo, adesso la donna è più curata, diciamo così.
0: Esatto, diciamo i film con Edwidge Fenech. No,
1: okay,
0: per esempio,
1: sì.
0: Lei aveva il, scusate se il pelo ce l'aveva curato,
1: sì,
0: ma
1: curato,
0: ce l'aveva,
1: certo.
0: Perché non si usava depilarsi, l'essere glabri, no, non si
1: invece,
0: usava.
1: Invece adesso le donne, insomma, sono, diciamo, abbastanza nemiche del pelo.
0: Va bene, va bene, nel senso, cambiano le tendenze,
1: cambia,
0: de gustibus,
1: ma perché
0: non
1: siamo scivolati in questo
0: perché
1: argomento?
0: Parlavamo di sulemanismo, quei peli, anche
1: partiti,
0: i peli, anche le ragazze sotto le ascelle avevano. Poi c'erano quelle che ovviamente si curavano il pelo sotto le ascelle, quelle che avevano la foresta umbra.
1: Scusate, donna baffuta sempre piaciuta?
0: Esatto, vedi, non è una cosa che è campata
1: allora,
0: in aria.
1: Direi anche chiupino per tutte.
0: Chiupino per tutti, esatto. Adesso non si può più dire, per esempio, chiupino, perché ormai tutte...
1: No.
0: Ti raserò l'aiuola.
1: No, nemmeno quello si può dire. No, anche perché, cioè, oramai con i laser, cioè, noi donne abbiamo pochi peli. Diciamo, vabbè.
0: Ecco, per esempio, si potrebbero usare dei laser in discoteca che... Che fanno quell'effetto lì, così tutti con sulle mani.
1: Bellissimo, così poi sei odore di uccelli morti.
0: E più arriva sulla testa e poi ti rasa la testa.
1: Puoi fare un nuovo modello di capelli, nuovo taglio.
0: Sì. Sentiamo una voce.
2: Ciao RTL.
0: Ciao.
2: Stiamo rientrando dal concerto di Negramaro all'Arena di Verona. Spettacolare. Buona serata a tutti, Mirko e Margherita. Ciao.
0: Ciao ragazzi.
1: Bello
0: entusiasmo dopo un concerto, fantastico.
1: Sì, ci piace tanto, ci piace molto. Quindi amici, fatevi sentire anche al 378-378-1025 con un bel messaggio vocale.
0: Salutiamo anche Alberto Donella che ci informa che l'autunno comincerà precisamente il 23.

0: Stars, una delle più belle canzoni dei Simply Red nella notte di RTL 105 in ottamboli con Vanessa Gray.
1: Perché mi guardi con quell'occhio no, incagnesco?
0: No, era l'occhio da pescialesso.
1: Oh, ciao a tutti i pescialessi.
0: Sì, salutiamo tutti quelli che stanno tornando dall'Arena di Verona dopo aver assistito al concerto di Negramaro. Sì. Sono tantissimi quelli che ci scrivono.
1: Ad esempio, esatto. Lorenzo e Cinzia, che li hanno proprio lì toccati.
0: E quindi erano proprio lì in prima fila, capito? Bello.
1: Bello. Oppure sei in ultima fila e fai di tutto per arrivare proprio lì sotto il palco.
0: State con noi, torniamo.
2: RTL 102.5. RTL

0: house.fileni.it.
1: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi essere

0: mia canzone d'amore buttata via, no. Vasco Rossi, non lasciarmi andare via. No, non lasciarmi andare via. E va bene, non vado via, dai.
1: Ti tratteniamo, Vasco, sì. Stai tranquillo. Tra l'altro facciamo un saluto a Vasco Rossi che ha avuto un'operazione alla schiena, è andato tutto bene, quindi gli mandiamo un grande abbraccio.
0: Sì, e tra l'altro ne avevo parlato qualche giorno fa, gli verrà data insomma un'altra laurea il 7 ottobre a Salerno, sì, no? Sì, per la comunicazione, sì. Laura d'onorem.
1: Laurea.
0: Laura c'è.
1: Sì, beh, ma è giusto perché Vasco è uno che da quanti anni ormai? 40, forse
0: tantissimi
1: anche
0: anni,
1: quasi
0: che
1: 50
0: si
1: anni che comunica in modo pazzesco e tutti lo adorano, anche le nuove generazioni, cioè riconoscono in Vasco una persona che non ha tempo, non ha età. No?
0: Poi la cosa bella è quando magari ci sono i genitori che sono appassionati di, in questo caso, di Vasco Rossi o comunque di qualche altro artista, e anche il bimbo piccolissimo cresce ascoltando quei dischi e quindi la passione viene trasmessa, no? Quindi come dicevi tu, al concerto ci sono i bimbi, i ragazzini che impazziscono insomma per degli artisti che chiaramente sono grandi d'età, sì, rispetto loro.
1: Sì, ma lui è magnetico, sì. Questo è il magnetismo di Vasco, non lo puoi acquisire così, o ce l'hai o non ce l'hai, lui ce l'ha. Va bene,
0: sì.
1: Abbiamo parlato prima di estetica a proposito di peli, non peli, così, ma ne parliamo ancora con Andrea e la sua voce. Senti.
2: Ciao RTL, siamo io,
1: ah, no,
2: Carlo,
1: sbagliato.
2: E Danina, okay. E siamo femmine del traffico di Verona, anche noi dopo il concerto del Negro Amaro, grande spettacolo.
1: Ciao, vedi, ho sbagliato, questo era un altro.
0: Questo è un altro vocale.
1: Vabbè, sentiremo dopo il vocale di
0: Andrea.
1: No,
0: facciamo adesso, ce l'abbiamo? Non so se ce l'abbiamo. No,
1: lo facciamo dopo. Adesso ci godiamo una bella novità.
0: Sì, c'è Geolier per noi con Achille Lauro.

0: Green Day, Stray Heart su RTL 102.5, mezzanotte 38.
1: Come? No. Scusa, volevi dire?
0: Sentivo un reel con un vecchio
1: papino, ti ricordi che c'è pure la bambina calabrese che se vuoi la vuoi il panino con l'anduia, ho mangiato stasera la pizza con l'anduia,
0: la pizza con l'anduia,
1: mamma mia, è proprio buona,
0: è buona la pizza con l'anduia. No, che ridere, stavamo guardando prima un reel dove c'era Franco Neri, credo si
1: Franco,
0: chiamasse,
1: sì. Franco, sì, Franco.
0: Come no, Franco, e Franco. Mi viene la parlata un po' con calabrese che non sono capace, però
1: no, capito? Però dai, alla fine se ci provi, sì, riesce, però c'è questa parte più dalle parti di Catanzaro, no? C'è, sì, questo modo di parlare, cioè se prende ad esempio Trebisacce, provincia di Cosenza, sì, è totalmente diversa, c'è la S, noi siamo inglesi, sì, cioè, perché... sì.
0: Vabbè, poi come tutte le regioni, no? A seconda di dove vai, un po' il dialetto cambia, le espressioni, come le cadenze, chi aspira di più, chi aspira di meno, eccetera eccetera.
1: E alcune volte quando cioè si parla il dialetto proprio stretto, sì, cioè è difficile capirlo.
0: Sì.
1: Già non so, per dire, il romano si capisce, no? Il toscano.
0: Beh, insomma, anche dici, il romanesco, credo che se questi parlano veramente stretto,
1: sì,
0: stretto, fai fatica.
1: La serie.
0: Poi avranno ogni zona, no? C'ha i suoi modi di dire. Cioè,
1: sì, sì. E che poi sei talmente convinto che quello sia giusto, nel senso che faccia parte dell'italiano, che non distingui più qual è il dialetto, e sì, dici, ah, ma questa è una parola che non esiste.
0: Sì. Oppure il classico è tipo, a me è capitato, no? Sia con gente del sud che con gente del nord, di dire, vabbè, ma il nostro dialetto si capisce, sono quelli là che parlano in modo strano, no?
1: No.
0: Cioè, invece no, perché è esattamente la stessa cosa.
1: Sì, un po' così per tutti.
0: Esatto.
1: Va bene, ad esempio a Genova come si parla e a Napoli e...
0: Va bene, sentiamo un vocale.
1: No, c'è
0: no,
1: Genova
0: sentiamo
1: e Napoli.
0: Dopo, ok. Non ne azzecco una stasera. Troppo.

0: Lost on You, e lei è LP qui su RTL 102.5. Amici, siamo Andrea Di Sabato, siamo Vanessa Gray, sì, e siamo in ottamboli.
1: Eh sì, eh? Assolutamente. Adesso però, se no poi mi dimentico o dico, lancio una cosa che poi non succede per la terza volta.
0: Lanciala.
1: Andrea, parlavamo di estetica. Andrea.
2: Ciao ragazzi, da Andrea Di Pizzano. Beh, se si fa ancora più indietro, sempre all'Ottocento, non era elegante, aveva la pelle molto abbronzata perché era una prerogativa dei popolani. I nobili addirittura usavano una cipria particolare, praticamente aderente, per poter schiarire il più possibile la pelle, perché aveva la pelle chiara, era uno status symbol dei nobili.
1: Ah, oh, quindi i nobili preferivano avere la pelle chiara, ma questo succede anche per esempio in certe culture. I giapponesi, i cinesi non amano avere...
0: Abbronzarsi.
1: Per loro
0: si abbronzano?
1: Non è... Credo sì, si abbronzano. Guarda, si abbronzano anche gli africani di pelle nera, tranquilla.
0: Ah, quello sì.
1: Se non sembra, perché uno dice: beh, ma loro non si abbronzano,
0: no,
1: si abbronzano.
0: Anche.
1: Certo.
0: Sì, certo, vabbè, ovvio.
1: Assolutamente sì. E quindi, quindi ci sono delle culture che prevedono ancora il canone di bellezza. Più hai la pelle chiara e più sei attraente.
0: Sei nobile.
1: E invece
0: sei
1: a noi nobile. Piace molto di più l'abbronzatura, perché
0: molto.
1: Ci dà quel senso di essere sani, no?
0: Sì, e poi sai cos'è? È come se sentissi la pelle al tatto anche più...
1: A me piace vedere un po' di colore, che poi magari a volte copre anche un po' di inestetismi, no? L'abbronzatura.
0: Sì, ci sta.
1: Quindi va bene.
0: Va bene,
1: voi
0: salutiamo tutti gli amici che ci scrivono al 378-378-1025.
1: A proposito, c'è una notizia di servizio. Ci comunicano che in autostrada c'è una fila sulla Milano-Bologna a 12 km da Casal Pusterlengo.
0: Bene,
1: quindi
0: grazie.
1: Lo diciamo anche a favore di Stefano Mungi, che tra poco si metterà proprio in quella
0: strada. Poi salutiamo anche Giovanni della splendida città di Casale Monferrato, che oggi chiude il primo weekend della grande festa internazionale del vino.
1: Tra l'altro, vogliamo parlare del vino di Casale Monferrato?
0: Il
1: Grignolino, il Barbera.
0: Ma facciamo oppure... come venerdì che abbiamo fatto l'elenco di tutti i vini?
1: Oppure per i bianchi, il Rubino di Cantavenna, oppure il Gabbiano Doc, o ancora il Monferrato Casalese Cortese. Io li berrei tutti.
0: Okay.
1: Viva le sagre, vai.
0: Evviva, evviva, evviva. Parliamo d'amore, sei d'accordo?
1: Sono assolutamente d'accordo, l'amore vince sempre.

0: cosa fai questa sera?
1: Sono fatti miei, non ti devo raccontare
0: tutto
1: quello
0: che faccio.
1: No,
0: perché non ti devo raccontare tutto quello che faccio?
1: Perché siamo entrambi fidanzati.
0: Perché? No, no, no, no,
1: non
0: ma
1: so
0: noi ci
1: che
0: dobbiamo
1: faccio.
0: Dire
1: che faccio
0: le cose.

0: Niente, stasera, nel senso lunedì sera?
1: Lunedì sera sei a casa.
0: Sì,
1: Di solito magari esci il weekend. Sì. Il lunedì.
0: Ma che weekend, sono qua a lavorare?
1: Ah no, e allora esci di lunedì, dai, ecco, che c'è meno traffico.
0: Usciamo da questo ginepraio.
1: A casa Pusterlengo.
0: Telma.

0: Don't Leave Me This Way, un classicone dell'epoca disco, un rifacimento di un classico. Questa era Thelma & Houston, una cover che funzionò molto bene, forse quasi più dell'originale di Don't Leave Me This Way.
1: È vero, sono pienamente d'accordo. Alcune volte, ma pochissime, la new entry, la cover, funziona più dell'originale. Non sempre, però
0: a volte è capitato, no, che vendesse di più. No, poi non stiamo parlando di bellezza, no, ma di vendite.
1: Sì, anche quale di popolarità. Di più?
0: E di popolarità, esatto. Va bene, direi che
1: guarda,
0: chiudiamo
1: lì
0: così.
1: C'è l'informazione, soprattutto c'è il nostro Sergio Gadda, pronto. Anche a Terre del Reno, in provincia di Ferrara, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Le amministrative in Germania continuano l'avanzata della AfD dopo la Sassonia. Il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU del cancelliere Merz, che però non lascia un disastro, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese e di fare riforme. Intanto, secondo i risultati preliminari, la CDU sarebbe fuori dal parlamentino della Pomerania. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni, dal palco della festa di gioventù nazionale, detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Pioggia di droni, missili da crociera e balistici si abbatte su Mosca nell'ultimo giorno di voto per le elezioni parlamentari che, secondo la TV di Mosca, hanno visto trionfare il partito Russia Unita di Vladimir Putin. Il calcio, questi i risultati delle partite di ieri in Serie A: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma batte Genoa 2-1, Juventus

0: Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0 e all'Europeo di volley l'Italia ha battuto la Danimarca 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Prossimo avversario mercoledì sarà la Finlandia. Ai campionati mondiali di ciclismo su strada a Montreal in Canada, Remco Evenepoel ha vinto la prova a cronometro, secondo posto per Filippo Ganna distanziato di 57 secondi. Ed è tutto anche per questa edizione, adesso la linea va ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto si sono formati 2 km di coda. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: In ottamboli!
5: Sì! Ecco, esci da questo corpo, esci!
4: Allora, abbiamo parlato di Casale Monferrato, dei suoi vini, e Ermanno Pagnoncelli, che ci inonda sempre di
5: battute,
4: dice: ospite a Casale Monferrato l'attore enologo Favino.
5: Favino. Sai che non l'avevo capita? Favino, adesso l'ho capita, scusate il ritardo. 02251515, siete ritardatari come me? Chiamateci.
4: Dai, balliamo con Madonna.

0: minuto Laura Pausini. E beh, proprio qualche giorno fa è stata nostra ospite e noi diciamo la verità, la amiamo con il suo modo di fare, non solo con la sua artisticità che ovviamente conosciamo, però ci piace proprio il suo essere.
1: Sì, è vero.
0: Quando si parla della Laura nazionale.
1: Assolutamente d'accordissimo. Allora, prima abbiamo parlato di Casale Monferrato,
0: sì?
1: Per quanto riguarda i vini, credo che ci sia ancora da parlare di Casale Monferrato, ma per altri motivi.
0: Va
1: sentiamo
0: bene.
1: Questa voce.
2: Buonasera nottambuli. Buonasera. Un saluto da Massimo e sto rientrando dalla ridente cittadina di Casale Monferrato,
0: okay,
2: dove ho appena finito il mio lavoro di animare con la musica un bellissimo matrimonio. Quindi, che dire, voglio fare ancora tanti auguri agli sposi e che questo, a questo giro erano ben quattro. Bene, sì.
0: Come quattro?
2: Erano un fratello e una sorella che si sono sposati in contemporanea con i relativi compagno e compagna.
1: Bello!
2: E quindi ancora tanti auguri agli sposi. Ciao!
1: Ciao,
0: ma
1: Massimo!
0: Bellissimo, ecco!
1: La domanda è, Massimo, ma ti hanno pagato doppio?
0: Ma no, secondo me no. Però pensa, cioè, comunque condividere quel giorno dove vuoi essere in qualche modo tu la sposa, tu lo sposo,
1: sì,
0: lo fai con un'altra coppia e che davvero c'hai, cioè, un rapporto speciale, no?
1: Certo.
0: Cioè, però da un'altra parte lo fai e dividi le spese.
1: Spese, però non lo so se quanto le puoi dividere, nel senso, sì, in questo caso sì, tipo il DJ set lo paghi una volta
0: sì,
1: sola. Però
0: tanti invitati sono anche gli stessi.
1: Appunto, bisognerebbe chiederlo. Però,
0: scusa,
1: insomma, le portate,
0: il numero degli sposi?
1: Essendo quattro, comunque ci sono anche le controparti, no? Cioè,
0: sì,
1: marito e moglie di questi fratelli, no? Quindi alla fine anche loro avranno i loro invitati. Quindi, insomma, non è proprio.
0: No, comunque particolare, cioè decidere di sposarsi in quattro.
1: Deve essere una grande emozione per i genitori di fratello e sorella.
0: Finalmente, magari erano ancora in casa, finalmente abbiamo casa libera, via!
1: Ci liberiamo di tutti e due in un colpo solo, fantastico.
0: E salutiamo anche Massimo da Catania che sta tornando a casa dopo aver assistito a un concerto dei Parsifal e dice che i Parsifal sono una cover band dei Pooh e sono proprio stati riconosciuti da loro.
1: Sì,
0: perfetto,
1: sì, sì.
0: Massimo, grazie.
1: Esistono queste cover band riconosciute degli artisti principali.
0: Eh sì, che poi cioè, lavorano tanto, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: è bella questa cosa, no?
0: Sì,
1: è
0: molto
1: pazzesca.
0: Molto, perché tu pensa, se non puoi avere i Pooh perché hanno un cachet elevato, però vuoi ascoltare quel tipo di musica, chiami magari una cover band ufficiale che è brava. Vabbè, ovviamente non
1: sì,
0: saranno
1: loro.
0: Sì, però
1: non è scontato che capito, che non so, Biagio Antonacci abbia
0: riconosca
1: un rapporto con,
0: certo,
1: uno che fa finta di essere Biagio Antonacci.
0: Sì.
1: Cioè che lo copia. Cioè,
0: ciao,
1: questa
0: Biagio
1: roba significa tanto che riconosce il valore di perché non è che lo fanno con tutte le cover band,
0: no? Infatti
1: lo fanno, ne scelgono una come, cioè, come dire, ok,
0: tu
1: siete
0: meriti
1: all'altezza e quindi vi sposo, no? Da quel punto di vista
0: sì, no, si sono già sposati,
1: no, sposo la vostra causa,
0: va bene, ecco. Poi datemi un po' il 10% almeno,
1: va bene,
0: va bene. C'è Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Complicated, Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne che scrive alla lavagna.
0: Sì, Avril Lavigne alla lavagna. Mi immaginavo, no? Lei a scuola da piccola, capito? La professoressa. Avril Lavigne alla lavagna.
1: Vabbè, il mondo è bello perché ha un'immaginazione, no? Sì. Ecco, quella. Senti, di Andrea De Sabato.
0: Salutiamo Stefano Albenga.
1: Ciao,
0: che,
1: Stefano.
0: A proposito di cover band e personaggi, insomma, no?
1: Sì?
0: Dice: guardate Rob Lamberti e poi mi dite. Io in realtà non l'ho mai seguito, ma lui è praticamente diciamo la cover di George Michael.
1: Ok.
0: Ma gli somiglia anche proprio fisicamente.
1: Parecchio.
0: Perché poi quella la roba che cioè si camuffano anche come fossero.
1: Sì, sì, vabbè, cioè, quando poi porti in giro un progetto, fai una cover band o sei proprio un tributo ufficiale, sì, cioè lo fai anche esteticamente, non solo con la voce, lo fai a 360 gradi, studi balletti, ad esempio c'è un ragazzo che conosco che imita benissimo Michael Jackson, sì, e lo vedi proprio come balla, sì, e come si veste.
0: Sì, anche le espressioni è
1: pazzesco. Sì, le espressioni, sì.
0: Vabbè, Stefano, ci hai incuriositi, andremo a sentire questo Rob Lambert.
1: Ok, vocale.
2: Buonanotte a tutti, sono Carlo, saluto tutti in Ottambuli, mi trovo sulla 1 in direzione sud all'altezza di Cassino, sto rientrando in Basilicata dopo un weekend trascorso a Isola del Liri, dove ho fatto due DJ set, uno ieri sera per 50 anni in un locale che si chiama De Grè, secondo questa sera è un altro locale che si chiama César Caffè, un altro 50 anni, e adesso da completare i miei 297 chilometri per giungere a casa.
1: Buonanotte adesso
2: a tutti, sempre RTL 110.
1: Ecco, adesso sono diventati ciao, sono diventati 290 ora.
0: 290, tra l'altro cinquantenni, quindi tutta roba anni 80-90.
1: Sicuro, 2000, dai, magari anche 70 secondo me.
0: Anche un po' ragazza, fine 70,
1: dai, sì, gli anni 70 comunque sono belli, no? Certo. A prescindere se li hai vissuti o non li hai vissuti. No,
0: assolutamente. State con noi, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Paracetamolo, Calcutta, e meno male che sente il cuore a mille, perché vuol dire che batte forte, forte per qualcuno e per chi batte.
1: Ma guarda che gli batteva
0: cuore,
1: il cuore, batteva il cuore a mille perché aveva la febbre alta.
0: Ah,
1: perché? Infatti
0: per
1: paracetamolo.
0: E io che pensavo che magari si fosse innamorato, così era scoccato, sì, l'amore, no, tra lui e il paracetamolo.
1: Sentiamo questo, questa voce, va.
2: Nottambuli, buonasera a tutti. Buonasera. Passiamo il tempo mangiando Nutella. Un saluto da Sellia Marina, Domenico e Giusi con la I.
0: Giusi con la I.
1: Beh, insomma, queste creme alla nocciola, diciamo, o cioccolato,
0: creme al cioccolato,
1: sono quelle cose che uno di solito ha, no, ne fa uso tantissimo quando ha mancanza di affetto, si dice, no?
0: Sì.
1: In qualche
0: anche
1: modo compensano.
0: Quello sì, o semplicemente
1: per
0: è tardi, hai voglia di qualcosa di buono, hai voglia di qualcosa, sì, di dolce, cosa mangi? La cioccolata. Anzi, adesso che chiudiamo un intervento vado alle macchinette a prendere,
1: sì,
0: a prendere la cioccolata.
1: Va bene, va bene. Io invece prendo qualcosa di salato, anche se non va bene in realtà.
0: Non
1: perché
0: va
1: se
0: bene,
1: tu mangi,
0: ragazzi,
1: il salato ti tiene sveglio.
0: Ok, quindi tu vorresti dormire?
1: No, no, però più tardi dovrò andare a dormire. Se mangio salato, poi
0: la voglia,
1: non dormo
0: ancora,
1: bene.
0: Ancora
1: la voglia,
0: ce n'è.
1: Va bene.
0: Puoi aspettare e può aspettare.
1: Va bene, allora andiamo a prenderci
0: una
1: barretta,
0: bene,
1: di cioccolato.
0: C'è una novità, Cesare Cremonini.

0: Te amo, Rihanna. Dillo anche tu, te amo.
1: Te amo, Rihanna.
0: Wow. Ami Rihanna?
1: Te quiero, Rihanna.
0: Te quiero mucho.
1: Te magno, Rihanna.
0: Hai fame?
2: No, scusa, mi sono lasciato prendere.
0: Perdono, in qualche modo, d'amore.
2: Sì, mi sono lasciato trasportare, perché poi sei Rihanna, cioè non è che...
0: Rihanna.
1: Te quiero, Rihanna.
0: Buonasera, Vanessa e Andrea.
2: Buonasera
0: da Francesco, buonasera a te. Buonasera a chi ci guarda prima di andare a dormire.
2: Sì.
0: Buonasera e buonanotte. Domani si lavora, l'ultimo mese, 10 giorni di lavoro. Ci saranno meno soldi, ma più riposo
2: ma
0: e salute.
2: Leggendo?
0: Sto leggendo i messaggi.
2: Ma ci scrivono veramente.
0: Che me li sto avventando?
2: Sentiti questa voce invece. Va.
3: Ciao Andrea e Vanessa.
2: Ciao,
3: questa notte non ce la faccio ad avere gli occhi aperti sul lavoro qui al panificio. Datemi una ricarica. Ciao Antonio,
2: però
3: il panettiere da Soveria Mannelli Catanzaro.
2: Però quale compagnia telefonica? Sennò come facciamo se ricarichiamo una e poi tu c'hai l'altra, è un casino.
0: 10 euro universali.
2: Esatto.
0: Che vanno per tutte.
2: Un abbraccio a tutti i panettieri, agli autotrasportatori, alle guardie giurate.
0: A tutti, agli NCC, ai tassisti, agli infermieri, ai dottori.

0: Sì, sì, a tutti anche quelli che sono tutti, svegli scusa, questa notte.
1: Ai nottambuli. Ciao.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: E lui, James Blunt, amici. Ed era il 1973. Sì. La canzone era del 1973, non era il titolo.
1: Non me la ricordo la storia, però mi sembra che lui parlasse di questa Simona che aveva conosciuto a Ibiza o a Formentera. Non mi ricordo.
0: In un anno particolare.
1: Sì, nel 1973.
0: Va bene, comunque, a proposito di Ibiza e di Spagna, te lo ricordi Julio Iglesias?
1: Julio, come no?
0: È impossibile non ricordarselo. È quella di un lungo. Ha comprato un lussuoso bunker in Galizia. Vabbè. E penso che ci sono, sì, ci sono tipo laghi artificiali, poi 20 garage. E ha deciso, ma una roba pazzesca. Ha deciso però di comprare, di fare questo acquisto da quelle parti, perché suo padre era originario della Galizia, quindi in qualche modo per non

0: dimenticarsi delle sue origini e quindi ha deciso di fare questo investimento. Ora non so perché un bunker con 20 garage probabilmente avrà tante auto, questo
1: sì,
0: non lo sappiamo.
1: Probabilmente per quello, cioè... è un po' il bunker, perché ultimamente, visto quello che succede nel mondo, non si sa mai se uno è ricco. Io, se fossi ricco, un bunkerino me lo farei.
0: Dove magari ti fai anche il tuo studio, il tuo studiolo nel bunker. Dici dove sono?
1: Metto dentro 18 supermercati, così sono a posto. No, nel senso che sai, il problema è che quando sei nel bunker poi...
0: Scusa,
1: dopo
0: un orticello
1: finisce,
0: non si può fare? Un orto
1: nel
0: bunker?
1: Senza sole? Però si può fare magari con la tecnologia.
0: Artificiale?
1: Meraviglioso, no?

0: Tempo delle mele, mamma mia, Richard Sanderson. Qui avete ballato, vero? È scattato un limone.
1: Signora, i limoni!
0: I limoni! Lo amo, lo adoro questo messaggio, bellissimo. Vabbè, si sa, poi quando c'è questo pezzo, un pezzo del genere, per forza.
1: Sì. Un manifesto.
0: Un manifesto dell'amore. Mentre tu penserai magari a delle dolci parole da dire, tra poco abbiamo l'informazione.
1: Ma perché
0: così?
1: devo pensare a dolci parole da dire?
0: Perché hai una voce che si presta.
1: Ma a proposito, adesso vado, prendo cioccolato, poi non hai preso
0: ma
1: niente.
0: È vero, ci siamo messi a parlare.
1: Mi è venuta sta voglia di cioccolato, me l'ha lasciata qua.
0: Adesso trovo da prendere, dai, il salame al cioccolato che non ho. Vai, c'è l'informazione. Anche ad Acuto, in provincia di Frosinone, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Indagato per omicidio il 35enne che la scorsa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima è un 35enne albanese con precedenti. I vicini lo difendono, ha fatto bene. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka a scuola. Il segretario della Lega Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia la convocazione del congresso straordinario del Carroccio. Dall'opposizione la segretaria Dem Elly Schlein chiede alla Premier di porre fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Il Movimento 5 Stelle in Corona Conte, quasi il 92% degli iscritti al movimento, sono contro l'invio di aiuti a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, invece si appresterebbe ad imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, verrebbero impediti alla CPI operazioni in dollari, escludendola da parte del sistema finanziario globale. Il calcio con i risultati di Serie A, Fiorentina